R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: buongiorno Fernando, sono il tuo amichetto Salvo, faccio un venerdì dal lido abusivo da Marina di Cheute, un saluto da Salvo.
1: Ciao Salvo, buongiorno dal lido abusivo del Procediamo, buongiorno dal Salento, Salento chiama Milano, buongiorno ragazzi, buon weekend, anzi sarà oggi un prefestivazione da
2: Urlo!
1: Che belle che siete! Uela! Chi lavora in televisione? Zoomamele! La Sabrina Bambi e la regina Saraiva!
2: Ceceriello!
3: Da festa? Oggi Ceceriello è tornato in carica!
1: Gigiriello! È come dire Martin Scorsese alla regia! Capisci qua? C'è un Sergio Leone alla direzione televisiva! Ma perché siete messe così carine? Non è vostra abitudine?
2: No, così,
3: così a caso.
1: Oggi Regina sembra veramente una lady. Ah, guardala là.
2: Lady Consa,
1: buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno. Come mai hai la felpa oggi?
2: Già.
1: Non ho fa freddo? Fa un po' così per fare
4: ecco.
1: Sì, in effetti nel Salento comunque c'è stata una perturbazione durante la notte che ha portato un po' di arietta fresca, ma pare, come sarà per tutta l'Italia, un weekend abbastanza, insomma, tipicamente estivo. Allora, 12 di giugno, oggi voglio aprire con un pensiero ad una persona che, nel solco della quale io mi sono ispirato, e ho avuto poi il piacere anche di lavorare per la sua azienda. 3 anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi. E voglio ricordarlo in apertura, anche un po' tutta l'azienda partecipa a questo ricordo. Ci sarà anche uno speciale in televisione, no, che lo fa Tony Capuozzo.
4: Sì, questa sera...
1: salutate Tony Capuozzo, l'amico.
2: Ciao, Tony
1: Capuozzo.
2: Buon lavoro.
1: Buongiorno.
2: Tony,
1: sono curioso di seguire il suo racconto, insomma questo diario dell'anno, come l'avrebbe vista l'amatissimo presidente Aldo.
4: Sì, c'è questo racconto, e poi alle 21.50 un momento particolare, un video in ricordo di Silvio Berlusconi che verrà trasmesso a reti unificate da tutte le reti TV Mediaset.
1: Presidente, sempre con noi. Poi tra l'altro ieri, leggevo, l'ho preso dai giornali, non mi avete detto nulla, perché è accaduto nel pomeriggio, il Pier Silvio Berlusconi, presidente, ci ha fatto preoccupare un incidente frontale importante, no?
4: Sì, a Vimercate, mentre tornava dal lavoro, la sua auto, il suo SUV, è stato centrato da un'altra auto che ha invaso la sua corsia. Fortunatamente gli airbag hanno funzionato, le cinture di sicurezza, insomma i sistemi di protezione hanno funzionato, e Pier Silvio Berlusconi è uscito praticamente indenne da questo incidente. Però insomma è stato un fatto abbastanza grave.
1: Fa pensare, no? In una circostanza poi particolare, l'anniversario della scomparsa, vedi, noi che siamo di chiesa, Regina, vedi che esiste il figliola cara.
2: Guarda, bisogna sempre
1: fermati, perché il resto potrebbe essere compromettente. Grazie. E già, bacione a tutti. Allora, codice per entrare nel Procediamo: 331 8090 101.
5: Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Eh già,

0: Io sono ancora qua.
1: Su, dai, procediamo.
2: Canzoni, storie di sentimenti. Procediamo. Ricetto, canale 67.
3: Canale 67 ha detto.
4: TV. Io
3: sono. Con calma, sono tutti a cantare, tutti a fare ieri successione di Rama. Vasco dov'è stasera? Olbia,
4: allora,
3: Vasco, Sardegna.
4: Poi stasera e domani ad Olbia.
3: Questo periodo Sardegna. Di grandi concerti. Buongiorno, procediamo oggi finalmente vostra compagnia, direzione Roma, per il concerto del grande Ligabue.
5: Wow.
3: Grande musica dal vivo. Bene, bene, bene, mi fa piacere. Allora, torno a collegarmi con Milano, con il caporedattore del TG Com 24. Abbiamo ricordato in apertura questi tre anni senza il nostro presidente, e quindi poi stasera ci sarà tutta una serie, insomma, di ricordi. Veniamo ad... C'è stato ieri un'altra chiacchiera un pochino pesante. Ti ricordi l'altro giorno abbiamo parlato di Repubblica delle Banane dell'Italia? Ieri, secondo me, sì, c'è stato uno scivolone un pochino pesante da parte, insomma, di un adesso non ricordo chi, nei confronti della Meloni, ma al di là della presidente Meloni, perché c'è questa frase che la presidente abbia usato, la ginocchiera, nei confronti, insomma, che offende un pochino, un po' tutte le donne. Belletri, tu che dici, hai seguito questa roba?
4: No, figurati. Ma adesso la recupero per darti un'impressione.
3: No, Aldo, ci vuoi raccontare, eh? Velocemente, perché insomma oggi ne parlano un po' tutti i giornali, è stato oggetto anche di discussione
4: tra il deputato Silvestri
6: italiano. Esatto, c'è stato un deputato che ieri, durante la relazione della Premier Meloni alla Camera prima del Consiglio Europeo, ha riportato questa frase: la Meloni indossa le ginocchiere, insomma, e quindi facendo intendere che, insomma, è asservita a qualche
3: certo,
6: potere,
3: certo,
6: a qualche
3: certo.
6: personaggio estero influente, e insomma è stata una frase
3: al di là di appartenenze politiche o no, si parla tanto di, insomma, di rispetto dei ruoli, dei generi, eccetera. Mi sembra una roba non da osteria, ma proprio il peggio. Ma questa è la mia opinione. Poi queste ginocchiere come sono, Regina? Ammesso, così,
5: mio
3: come
5: caro.
3: Sono
5: queste? Guarda, il ginocchiera si usa quando fa uno sport, magari, no?
3: È quella, Belletri, è quella la ginocchiera, no?
4: No, io penso che questo deputato intendeva dire che la Meloni ha usato scorciatoie per arrivare dove è arrivata.
3: Quello l'abbiamo capito, non è che siamo deficienti.
6: Le ginocchiere sono quelle per imbottite, per potersi, per riparare
4: le
6: ginocchia,
4: per
6: attutire i colpi quando stai in ginocchio.
3: Non è quella che, ad esempio, quando vai in chiesa che ti metti lì.
6: Ma quello è l'inginocchiatoio.
3: Okay, l'inginocchio, la peppa, come sei preparato su sto roba?
6: No.
3: Quindi ho fatto confusione. Va bene, cambiamo completamente discorso. Oggi giornata importante per l'alta finanza, diciamo. In America ci sono 4.400 nuovi milionari.
5: Ula!
3: Perché Musk... cosa? Non ancora? Come non ancora? Ai suoi dipendenti gli ha dato dei soldi? Come non ancora? Sono soldi?
4: Ha dato delle azioni
3: soldi,
4: che poi forse si convertiranno in soldi.
3: È uguale.
6: Sì, poi dipenderà da quanto raccoglierà questa quotazione di SpaceX al Nasdaq della borsa di New York.
3: Intanto apriamo la borsa e spieghiamo poi velocemente. Lo spieghiamo dopo, perché voglio sentire bella musica stamattina.
6: La borsa ha aperto in maniera molto positiva, forte dell'annuncio di Trump sulla fine.
3: Ma già è finita la guerra!
6: Sulla fine della guerra, più 1,24 in apertura, e adesso guadagna l'1,18%. Ieri sera è arrivato il 39esimo annuncio sulla fine della guerra in Iran. No, non sto scherzando, è il 39esimo annuncio reale, ma pare che questa volta sia quello definitivo. Poi magari aggiungiamo qualche particolare.
3: Ce lo auguriamo.
4: E intanto si sono alzati i tassi.
5: Sì, di interessi.
3: Eccolo là, c'è il mutuo, piccolino, 1,025.
4: Ti pare niente?
3: Ah.

0: American Girls. Allora, cominciato, procediamo, 9:21 minuti. Abbiamo chiacchierato un po' di delle cose più importanti, ma ce ne sono tante perché sono cominciati i mondiali.
1: Sì.
0: C'è la prima partita con 9 espulsioni, ma a lotta libera giocano, ma che era
2: un po' meno, un po' meno di espulsioni.
0: No, poi oggi sono curioso di vedere, quella non me la perdo, Curaçao Germania. Cioè, che roba. No, improponibile, dai, sulla carta. Vabbè,
2: diciamo la Cenerentola del mondiale contro una delle nazionali più forti candidata
0: allora,
2: alla vittoria.
0: Poi ne parliamo con calma. Allora, canzone allegra oggi, perché pare che questa guerra sia finalmente finita, questa del Golfo. Per cui canzoni allegre, belle, solari, estive, che facciano da ponte per un weekend bello per tutti. Con un vocale parlo della canzone che ti fa stare bene a questo numero
3: 331 80 90 101.
4: Arriva!
3: Procediamo!
4: Buongiorno, arriva il procediamo!
5: Stiamo arrivando.

0: Madonna, sempre sul pezzo sta donna qua.
1: Porca
0: schifosa. Mamma mia, ma per il weekend, lavori sto weekend, sei in giro, Regi?
1: No, a casa, cari miei.
0: Che miseria, ancora?
2: Però il prossimo in giro, dai.
1: Sì, dai.
0: Prossimo parte il tour, dai, in bocca al lupo. Allora, salutiamo chi è da poco dei nostri, 9:30 abbiamo cominciato, non siamo già andati con i test, se vi interessa, perché oggi il test è stato realizzato, parlo del test psicoattitudinale, la nostra abitudine per capire se siamo centrati, se ci poniamo in maniera adeguata per affrontare i nostri impegni e soprattutto sul weekend. L'avete fatto insieme?
1: Sì. Io e la Sabri.
0: Di cosa si tratta?
1: No, lo volevo scoprire subito.
0: Allora faccio due parole col caporedattore e poi facciamo il test se ci riusciamo. Allora chiariamo sta roba di questa maxi collocazione che entra nella storia della finanza, se vi interessa, una cosa insomma inedita. Sto SpaceX, questa prima agenzia che darà la possibilità di fare dei viaggi nello spazio a pagamento, che è dell'uomo più ricco del mondo, oggi colloca sto malloppone di azioni che potrebbe arrivare, la massima previsione di 2,7 trilioni. Ecco adesso, cioè, ci siamo riempiti la bocca anche di trilioni. Tu l'avresti mai pensato, Aldo, di arrivare a parlare di trilioni?
3: No, è una cifra che non riesco neanche a visualizzare né a immaginare.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Comunque, l'offerta di oggi prevede la vendita di 556 milioni di azioni per un valore di $135 ogni azione, che verranno collocate al Nasdaq a New York.

0: York, che è l'indice dei titoli tecnologici, e secondo Bloomberg gli investitori hanno già presentato ordini per oltre 70 miliardi di dollari, ma Musk punta a raccoglierne almeno 75 miliardi. Musk compirà 55 anni il prossimo 28 giugno e la quotazione in borsa sarà per lui un ricco regalo di compleanno, perché potrebbe diventare il primo individuo della storia a superare un patrimonio netto di 1.000 miliardi di dollari.
1: No, ti viene spontaneo dire mortacci. No, no, sto scherzando, ci mancherebbe. No, e poi ha fatto questa azione, ecco, per utilizzare un termine consono, nei confronti dei dipendenti, di 4.400 dipendenti ai quali ha regalato delle azioni che potenzialmente li metterebbero nella condizione di diventare milionari, no?
0: Esatto, così, esatto. 4.400 dipendenti di SpaceX hanno ricevuto come compenso queste azioni, e addirittura 400 di loro, 400 di questi 4.400, diventeranno addirittura miliardari.
1: Ah, miliardari?
0: 400 diventeranno miliardari e 4.400 milionari.
1: O trilionario, wow. o niente. Anzi, da oggi battezziamo lo studio del Salento, si chiama Trillionaire. Dallo studio Trillionaire. Se abbiamo tempo facciamo il test, se no facciamo dopo, direttore, come vuoi.
2: Procediamo.

0: Dallo studio Trillionaire del Salento sta andando in onda il progetto. Devo fare anche il logo del Trillionaire, però a posto dei soldi delle cose mettiamo una bella triglia che sono tra i pesci, Regina,
1: ah,
0: ti piace?
1: Sì, no, anche il Trillionaire puoi fare con la griglia.
0: Il
1: Trillionaire,
0: va bene, Trillionaire mi suona bene. Ora salutiamo Marrakesh, intanto c'è un disco nuovo. Stiamo lavorando per la canzone che ti fa stare bene, stiamo ascoltando i vostri vocali, se volete 331 80 90 101, abbiamo detto giornata positiva nell'aria, almeno c'è un po' di aria positiva sulla scia di queste di questo trattato, ormai pare che si firmerà in Svizzera, no? Questo trattato tra
2: sì,
0: Iran e Stati
2: Uniti. Ultimissime notizie, forse a Ginevra entro questo weekend.
0: Entro questo weekend, per cui canzoni allegre, belle, 331 80 90 101. Intanto la cantante mi lancia una sua collega che è stata anche collega nel Diavolo Veste Prada 2, dico bene?
3: Dici benissimo, mio caro. La cantautrice ventenne britannica Sienna Spire con la sua nuovissima Material Lover.
4: Disco nuovo.
0: Pure bella sta cantante. Sentiamo.

0: Questa era il pezzo forte dello studio 54 di New York.
1: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Appena uscito, bella fresca, Sienna Spur, bella, no?
2: Bellissima, brava.
1: Ti ha ispirato. Che live ci vuoi fare oggi? Come ci vuoi deliziare? Intanto la fontana è libera,
2: liberissima,
1: sgombra. Ok,
2: sì.
1: Allora, oggi con il piede nell'acqua, un'esibizione inedita per la radio e per la televisione a livello globale, mai verificato. Cioè, signora canterà con un piede immerso.
2: Ulala!
1: Uno, non succede niente, Aldo, non stai tranquillo.
3: No, poi ma sono finiti i tempi di Anita Ekberg che vanno nelle fontane. Ti arrestano se entri in una fontana.
4: Quantomeno multano.
1: Vabbè, dai, una volta che l'abbiamo fatto, vai, chi ci arresta? Vabbè. Quindi cosa ci canti? Da
2: guarda,
1: cosa sei ispirata?
2: Io sono ispirata
1: pezzi di estate, forti,
2: a estate.
1: Super classici.
2: Oh là là, fammi pensare un attimo, caro. Mi ha preso la sprovvista.
1: Vuoi suggerirle qualcosa, Aldo? Perché lei la spalmi ovunque.
3: Qualche tormentone estivo degli anni passati, così ce lo ricordiamo.
1: Tipo. Vabbè, insomma, magari poi ti sceglierò anche voi se volete, insieme alla canzone che ti fa stare bene. Noi andiamo proprio verso la canzone che ti fa stare bene. Vabbè, che sia bella, però, ok? Oggi ci rifacciamo di tutte le magagne della settimana. Lo andiamo subito in radio.
5: Siete bellissimi. Per la signora che vi vede dalla TV e vi vede bellissimi.

0: Massimo dallo studio di Trillionaire. Oggi procediamo
1: dallo studio Trillionaire del Salento, collegato con lo studio Barboni. No, scherzo. No, non è vero. Allora, buongiorno, pronti per la canzone che ti fa stare bene?
2: Sì.
1: Ma la signora Aldo ha scelto per il live un pezzo, non me lo sarei mai aspettato un pezzo del genere, perché se poi pensi ad una hit, che ne so, di origine Rhythm of the Night, una roba del genere, una canzone estiva, dance, bell, invece ha scelto Brusco.
2: Hai capito?
1: Amo,
3: ma dai, bella.
1: Ma
3: però,
1: come mai questo pezzo, Regi? Perché
2: voglio
1: Brusco?
2: Sempre mettermi in cosa, come si dice?
3: In gioco.
2: In gioco. Una merda.
1: Non è vero. È difficilissima quella. Come fa Sabrina? Ti amo soltanto.
4: Tu lo sai, c'è anche un po' di rap
2: già
4: in mezzo.
1: Vabbè, lo vedremo questo intorno alle 10:30, 11:15. Se volete venire nel cuore di Milano, c'è questo live gratuito di qualche minuto. Ora la ruota!
5: Gira
1: 7 canzoni.
5: La ruota della fortuna di Procidiana.
1: C'è estate in tutte e 7. Insomma, più o meno le sentiamo 7 come 7 i colori della ruota. Prego.
6: Canzone verde.
7: Buongiorno, Recente 1, sono Elisa e per una bella canzone estiva, una bella lambada.
2: Sì.
8: Canzone viola.
9: Buongiorno insuperabili, la canzone che mi fa stare bene oggi è Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.
10: Canzone blu.
11: Procediamo, buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Mediterranea di Giuni Russo.
12: Canzone azzurra. Mia.
13: Buongiorno a tutti, Giulia, per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare I Will I Know di Whitney Houston.
14: Canzone rossa.
15: Buongiorno ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Sapore di sale. Grazie, un bacio.
16: Canzone fucsia.
17: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Summertime di DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.
10: Canzone no, gialla.
18: Ciao Fernando, buongiorno a tutti, la canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Sharone, Supernature.
1: No, qua devo fare carte false, solo che dallo studio Trillion del Salento sono distante, non posso no, qui c'è da metter mano. Sono tre quelle che
4: per Giuni Russo.
1: Giuni Russo, per Summertime, Summertime e per Jean-Marc Serrone, Supernatural. Sono tre pezzi che vanno messi.
3: Io aggiungerei anche Whitney Houston.
1: Ma tanto poi la ritroviamo, questi quando vai a ribeccarli. Vabbè, gira. Gira, dai. Uno dei tre, dai, ci sono buone possibilità.
3: Rossa.
14: Canzone rossa.
15: Buongiorno ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Sapore di sale. Grazie, un bacio.
1: Con tutto il bene che voglio.
4: Vabbè, ha detto
1: Paolo,
4: sale, non male,
1: in...
4: dai.
1: Vabbè, cazzo, va bene, niente.

0: Fernà, io te l'ho detto di sistemare la macchinetta già ieri. Con tutto rispetto per Gino Paoli, ma che palle,
1: Oh, ma è la sorte, amico mio, cosa vuoi? Perché non sei Elon Musk? Perché non sei, capito? È la sorte, ti è capitata quella. Regina, perché non siamo bionde, magre e alte? In modo, no, senti Serone, se fosse uscito Serone, tira su Serone. Senti che suoni, non c'era manco l'energia elettrica a quell'epoca, facevano sti pezzi così. Tutti questi effetti così, diabolici.
2: Sembra un gatto questo.
3: Ulala.
1: No, sui rumori vado bene, potrei fare meglio. Jean-Marc Serone, vabbè, facciamo una roba di questo tipo, che dalle sette che abbiamo lanciato ne salviamo una, la ripeschiamo una, che okay, secondo me è bella, per l'ultima ora, quindi l'indicazione ve la do già adesso, canzoni estive, siamo sulle estive, dai, weekend, e però una la mettiamo lì come salda. Non salda,
2: salda.
1: Mettiamo Jesse Jeff and Fresh Prince Summertime, ok?
3: Oh yeah.
1: Non dovete scegliere altre sei bombe. Allora, con un vocale al 331 80 90 101. Vado da Aldo. Allora, ieri questo campionato del mondo da record, 48 stati, prezzi esorbitanti, e emozionante, c'è poco da dire, anche se noi abbiamo la ferita aperta, comunque è una delle manifestazioni, come dire, globali più importanti. Ieri partita d'esordio, lascio a te, che tu col calcio siete un tutt'uno.
2: Intanto ieri grande cerimonia di apertura con tanti ospiti, Bocelli, Shakira, Salma Hayek, insomma un grande spettacolo per inaugurare questi mondiali in un grande stadio, lo stadio Azteca di Città del Messico, quello di Italia-Germania 4-3, del gol fantastico di Maradona con l'Argentina, insomma uno stadio iconico. E poi la prima partita inaugurale, il Messico, che è uno dei padroni di casa, ha affrontato e battuto 2-0 il Sudafrica, dominando praticamente tutta la partita con tre espulsi, quindi anche abbastanza combattuta.
1: Ma
2: nella
1: dicono
2: notte
1: che
2: c'è stata...
1: del Sudafrica non sapessero nemmeno le regole del calcio,
2: No, adesso no.
1: Per sentito dire.
2: Non siamo a quei livelli, ma insomma, rispetto al Messico sono stati surclassati. Nella notte si è giocata l'altra gara del girone del Messico, la Corea del Sud ha superato 2-1 la Repubblica Ceca e questa sera l'esordio della Bosnia-Erzegovina, che ha fatto fuori l'Italia, contro il Canada. Però insomma dobbiamo goderci questi mondiali e dimenticare il fatto che ormai non ci siamo, è assodato, l'Italia non c'è. Godiamoci queste 48 grandi squadre e questi
1: goderci
2: mondiali.
1: Goderci è un po' grosso, un parolone, ma proprio di godimento, insomma, è un altro, fosse stata la nostra squadra. Va bene, questo è purtroppo. Ma la sigla, cioè l'inno qual è? È cantato da Shakira.
2: L'inno è cantato da Shakira.
3: Dai.
1: E come fa? Regina? Conosci
3: già? We were born, dai, Tico. Tico.
2: Bellissimo.
4: Non cioè, è ma così a scatti ha cantato?
3: No, lei canta viola.
1: Lascia

0: questo è un Barna Boy.
1: C'è la tonsillite.
0: Questo è un re. Ecco la
1: Shakira. Bella Shakirona, mio amore mio. Bella. Beh, sembra Bacca Bacca, no? Bacca Bacca.
2: Un pochino.
1: È rimasta così un pochino bacca.
0: Beh, almeno va sul sicuro.
1: Ce ne andiamo, che è tardi, per favore. Dai,
3: procediamo.
1: Dai, dai, che abbiamo da fare.
3: Procediamo.

0: Michael, però ci diamo il malcontento. Ma la canzone di Jovanotti Alfa gareggia tra i tormentoni?
1: Sì, la mettiamo.
0: Poi faremo i conti, vedremo il borsino dei tormentoni. Secondo me quest'anno ricalca la... No, l'anno scorso che non c'era proprio la cosa, cioè era Alfa praticamente. No, che dici Aldo? Non c'è.
2: Beh,
0: quella...
2: ma forse è meglio così, ce n'è più di uno.
0: È
2: insomma.
0: Meglio così, giusto? Sì. Stavo per dire questo, non è che bisogna andare a cercare per forza Allora, da te abbiamo cominciato la puntata facendo inevitabilmente riferimento a questa pace nella guerra del Golfo tra Teheran, Israele e Stati Uniti, insomma tutta quell'area lì che conoscete bene, Libano e tutto il resto, pare che sia finita.
2: Sì, è arrivato questo annuncio ieri di Trump sulla fine della guerra. Questa mattina, peraltro, il presidente americano è stato raggiunto telefonicamente dal corrispondente da Washington della televisione La 7, che si chiama Daniele Compatangelo. Gli ha telefonato, Trump ha risposto e gli ha chiesto sulla fine della guerra in Iran e sul mancato sostegno degli alleati europei. Trump ha risposto in una frase sola, velocemente, ha detto: abbiamo vinto la guerra in Iran, non avevamo bisogno dell'Europa. Il loro sostegno era irrilevante, non avevamo bisogno di alcun supporto. L'agenzia di stampa americana Axios riferisce invece che 4 aerei C-17 dell'aeronautica americana sono già partiti per l'Europa, trasportando attrezzature in vista di un possibile viaggio del vicepresidente J.D. Vance a Ginevra per la firma di questo memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, firma che dovrebbe già avvenire nel corso di questo weekend. Dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra in Iran, al momento non è ancora arrivata alcuna reazione ufficiale da parte di Teheran, ma soprattutto nessuna reazione dal premier israeliano Netanyahu, che è rimasto completamente spiazzato da questo annuncio e tenuto all'oscuro di tutta la trattativa delle ultime ore tra Stati Uniti e Iran.
0: C'è da dire che, insomma, comunicazioni di questo tipo ce ne sono già state in questi 100 e più giorni di guerra, però sembra che questa almeno non ha ricevuto smentite da Teheran, e anzi hanno aggiunto che sì, il trattato è per quello che abbiamo presentato noi, perché lì siamo sempre il braccio di ferro chi è chi. E quindi questa rinuncia al nucleare, diciamo che era il nodo, no, centrale dell'accordo.
2: Sì, Trump ha annunciato ieri che l'Iran rinuncerebbe al nucleare, che era poi il motivo scatenante della guerra di Stati Uniti e Israele. E ha accettato anche la riapertura totale, avrebbe accettato la riapertura totale dello stretto di Hormuz.
0: Bene, allora dai, prendiamola per buona, quindi con Gaudio, un bel gingolino di chiusura per Aldo. Prego, figlio.
3: Estivo.
4: Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: procediamo.
1: Fernando, lascia perdere i mondiali di calcio. Domenica pomeriggio 16:30 allo stadio Italia di Massafra si giocherà la partita di ritorno Taranto Gladiator 1923, la squadra di Santa Maria Capovetere.
2: C'è scritto ancora: chi vince andrà in Serie D e l'anno prossimo potrà giocare al mitico Iacovone. Conosci lo stadio Iacovone di Taranto, Aldo?
3: L'ho sentito appena nominare tante volte, non l'ho mai visto di persona.
2: Il rosso-blu. Sono rosso-blu? Me li ricordo bene, sì.
3: Dovrebbero essere salutiamo
2: Taranto. Taranto Nuestra, e poi mi dicono ancora, vedi, tu parli di mondiali, poi mi dicono salute il Venezia Basket che ieri le ha prese in casa dall'Armani, continuano a giocare lì.
4: Forza ragazzi del Venezia.
3: Gara 1 della finale dei playoff scudetto di basket.
2: Bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: Verifica, aprite i quaderni.
4: Ok.
2: La verifica.
3: Interroghi oggi.
4: Problema.
2: Adesso interroghiamo perché arriva il cos'è? Cos'è?

0: Almeno
1: il livello torna a quello, diciamo, manuale, artigianale, accuratamente
2: cotto a legna.
1: Allora, cotto in forno a legna. Abbandoniamo l'AI, abbandoniamo l'intelligenza artificiale e ci affidiamo al test psicoattitudinale di Mimì e Coco. Allora, sentiamo Aldo, e noi siamo oggi spettatori. Prego.
3: Cos'è? 2026. In tanti non sono più interessati a toccarla. Cos'è?
4: Aia.
1: Seria, ragazzi, il livello qua è così asfissiante, direi. In tanti... Aspetta, ripetiamo. In tanti non sono più interessati a toccarla.
2: Esatto.
3: Già. Cos'è?
2: È stato esticamente provato, poi.
1: Non vogliono toccare, sì, bisogna indovinare cose che non vogliono toccare, mi pare di capire, no? Quindi moto il cervello immediatamente, mollate Google, mollate tutte queste robe qua che vi atrofizzano, e quindi fate allenamento con voi stessi. Allora, in tanti non sono più intenzionati. Prima lo erano, mi domando?
4: Se non sono più, vuol dire che prima lo erano.
3: Sì.
1: Ah, questo è già qualcosa, ragazzi. Questa è una bella indicazione. Cioè, prima la toccavate. Allora, la mascherina?
3: No.
4: Non c'entra nulla il fatto che siamo il programma che rompe la nicchia?
3: No.
5: La coscienza.
3: No.
1: La coscienza. In tanti non sono più interessati a toccarla. Prima lo erano. Belli miei.
6: Secondo me, intanto, non sono più interessati a toccarla la carta, perché adesso è tutto digitale.
4: No, è bella risposta.
2: No, ma
4: bella
2: intelligente.
1: Risposta, brava, imparagonabile. 331 80 90 101. Prima la toccavi, capisci? 331 80 90 101. Adesso non sei più interessato a toccarla.
7: Dico per me, la gallina.
3: Sì, è così proprio.
4: La gallina?
3: No, non è la gallina.
1: La gallina, cosa c'entra?
2: Chi è che perché toccava le galline? La carezzavate?
1: La carezzata,
8: ti giochi la melò, la carta con la gallina, di credito, ormai pagano tutti col telefono.
3: No, no. Carissimo.
1: Anche questa ci sta, ormai c'è tutto. In tanti non sono interessati più a toccarla, ma prima, la realtà, no.
3: No.
7: Per me è la verità.
3: No. No.
1: Michele da Pesaro, cos'è che scrive?
2: La lira. No, non è la lira.
1: Non è la
4: gentilezza,
1: lira,
4: scrivono.
3: No,
2: non è la gentilezza.
1: 331 80 90 101.
4: La penna?
2: No, non è la penna.
1: Non sono più interessati. Hai capito queste qua?
4: Riagomitola,
1: no, piccolina mia.
4: È l'ombra.
2: No. Allora faccio una piccola affermazione. In molti non sono più interessati a toccarla. Non è nello specifico di Regina, è in generale. Ok.
7: Spero non si tratti della tetta.
2: No.
1: La terra da lavorare, scrivono. La pagella, la calcolatrice.
2: No, ma bellissime risposte.
1: Ma non ci siamo. Bene, no. Ci prendiamo il tempo giusto per pensarci. Mettete in moto, questo è sempre il mio appello, così teniamo bello fresco in movimento il nostro cervello. Prima eravate interessati a toccarla, ora non più. Cos'è?

0: 101, vi amo!
1: Allora, questa l'abbiamo messa soprattutto per quanti stanno raggiungendo la capitale per il concerto di Liga di stasera. Ciao Luciano, in bocca al lupo. Allora, questa è Recente 1 in radio e in televisione, collegati dallo studio Trillionaire del Salento e con i nostri studi di Milano. Allora, c'è euforia, non solo c'è euforia insomma per il weekend, per un weekend estivo, tutta una serie di cose, c'è euforia anche sulle borse. Se vi interessa, ne abbiamo parlato stamattina per via insomma di questo trattato che si firmerà a Ginevra forse nel weekend, che sancirà, ce lo auguriamo Aldo, no? Questa pace, questo accordo insomma tra le parti belligeranti.

0: avanti, dice Teheran, l'Iran, insomma tutta quell'area lì. E tu mi dicevi però prima, poi andiamo perché siamo pronti per il live, che Netanyahu è praticamente all'oscuro di tutto ciò.
1: Sì, è stato quantomeno è stato tenuto all'oscuro dell'annuncio di Trump fatto ieri sera. Poi non è ancora arrivata nessuna reazione ufficiale da Israele.
0: Comunque, se vi interessa, dicevo, le borse, quella italiana, Piazza Affari, registra un più 2%. Con il test psicattitudinale ci torniamo tra poco. Adesso andiamo fuori, usciamo dagli studi, andiamo nella fontana di Gio Ponti, qui in Largo Donegani, dove pronto il palcoscenico, i musicisti, c'è il live di Regina di Fuori.
2: Regina di Fuori!
0: Libera, libera e bella, libera della scelta
3: Regina,
0: del live.
3: Prima di entrare nella fontana, mettiti il gilet, ma non di salvataggio, il gilet con i pesi, così affondi.
0: Maleducato, maleducato, oggi è con i pesi adesso. Allora, è stata libera di scegliere un pezzo estivo. Guarda che belle riprese, la Bambi si sta veramente specializzando nelle riprese, perché di fare la radio non ne può più, sta 7 ore in onda praticamente, invece qui dà il meglio di se stessa. Allora, dicevo, libera di scegliere la hit dell'estate e sorprendentemente, direi, no? Cioè, mi scegli Brusco?
4: È così, mio caro.
0: È così. E allora vediamo, non è facile, è una cover di Abbronzatissima rielaborata con un rap, insomma. Ma siamo pronti a sentire dal vivo Regina canta Brusco. E fin qua.
4: Abbronzatissima sotto

0: quattro voci, otto mani, sette gambe, 80 nutri. Mamma brava. Allora, standing ovation, questa è da standing. Standing ovation, anche laggiù in fondo, per favore, per Regina Saraiva. Com'è? È bella.
1: Sì, prova, sì, farlo, bellissima. No, perché non riuscivo a finire le frasi.
0: Cioè, tu non devi finire. Abbronzati, sì, io ti amo, tu hai capito?
1: Devi anticiparti. Cioè.
0: Esatto.
2: Ma mandatela a casa.
0: Cosa vuoi? Non per

0: Cercasi personale per Sagra Cipolla di Breme.
1: Ma smettila, ma non permettetevi nemmeno, oh santa pazienza, dove tolgo il telefono?
2: Ci vado
1: qua,
2: io, semmai.
1: Vi tolgo il 331 80 90 101, che è il vostro libero sfogo, ma quando le cose sono giuste, sono giuste. Aldo, era una roba quasi impossibile da fare. No,
3: era molto difficile, le doppie voci
1: era
3: sono
1: molto
3: difficile.
4: Sì, ragazzi,
1: cioè, c'è molta gente qua che dice: peccato, me lo son perso perché non sono venuto a vedere st'esterno. Quest'altro sto ridendo.
2: C'è la replica,
1: vabbè,
2: ragazzi.
1: Sorridere va bene. Brava, c'è la replica.
2: C'è la replica
1: stasera,
2: sia sul nostro sito che stanotte.
1: Che stanotte tra le 2 e le 5 del mattino. Ora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, ma prima abbiamo un pezzo nuovo da ascoltare insieme per la prima volta. Chi se ne occupa, Belletri? Potrebbe essere roba tua.
2: È il singolo estivo di un figlio d'arte, Francesco Da Vinci, figlio del noto Sal. Il suo singolo si chiama Signorina.
5: Procediamo.
6: Disco nuovo.

0: amore, l'amore, l'amore è uno ormai di momenti attesi, perché qui apriamo i nostri cuori, i nostri sentimenti, perché arriva sì la canzone che ti fa stare bene, però con una dedica, con un pensiero d'amore. Sentivo prima la promo di Temptation Island, che parte questo appuntamento dove si verificano anche lì i sentimenti, eccetera. Cioè, mai pensato, Regina, di andare magari con l'avvocato lì per vedere se insomma questa relazione si cementa o si...
1: Potrei fare anche un pensierino, dai, dillo tu.
2: Ma guarda che lì ci vanno relazioni che sono insieme da un bel po' di tempo a testare se la coppia è ancora salda o meno.
0: Molti si mollano anche, per cui insomma o si ritrovano meglio. Vabbè, insomma, sono curioso, io lo guardo abbastanza volentieri, con curiosità. Ora l'amore qui da noi con tanto amore. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori stamattina verso dove dirigono i loro pensieri d'amore, i loro sentimenti, le loro storie. Prego.
3: Salve R101, buongiorno ragazzi. Stamattina vorrei dedicare una canzone all'amore della mia vita, a colui che da sempre mi ha accolta nel proprio cuore con i miei pregi e i miei difetti, senza mai provare a cambiarmi. E così io con lui, perché amare è questo: accettare, volere bene la persona che si ha di fronte senza provare a cambiarla, perché altrimenti per me non sarebbe amore. E la canzone è Just the Way You Are, così come sei, di Billy Joel. Grazie.
4: Ciao R101, sono Raffaele, vorrei dedicare a mia moglie una canzone che 33 anni fa era la canzone nostra preferita. Sono un ragazzo fortunato, di Jovanotti. Grazie. Buona giornata, siete meravigliosi.
5: Buongiorno R101, sono Davide, perdonate la voce. Sono in Sardegna con i miei amici e mio marito Edgardo, al quale vorrei dedicare Bastardo di Anna Tatangelo. Se me la metteste fareste felice me e soprattutto lui. Un bacio a tutti e a zia Sabrina soprattutto.
0: Un bacio a te.
6: Ciao, ottima scelta. D'amore, io vorrei dedicare a mio figlio che aspetta i risultati della scuola, e gli dedico Avrai di Claudio Baglioni, e gli voglio dire che comunque vada, una bocciatura o non sappiamo, non cancella chi sei, non cancella quanto vali, ma tu per noi sei unico e speciale e ti voglio di bene. In bocca al lupo.
0: Andrà bene, andrà bene.
7: Buongiorno. Bacio. Oggi volevo dedicare a mio figlio Davide una canzone di Vasco Rossi, e perché sta affrontando una battaglia contro il cancro. Adesso siamo all'Humanitas a fare la radioterapia, e in questo periodo sarebbe stato felice di andare al concerto di Vasco Rossi, però debilitato com'è non gliel'abbiamo sconsigliato, e volevo dedicargli una canzone di Vasco, e sarebbe bello quando torniamo a casa, perché tra un quarto d'ora lui termina la radioterapia, e poi intanto che torniamo a casa gli arriva questa dedica. Sarebbe veramente una bella sorpresa per lui. Un abbraccio, vi ascoltiamo sempre.

0: tanti messaggi banali, un po' di tutti. Il messaggio di questa signora veramente fa capire qual è il vero senso della vita. Un abbraccio a questo ragazzo, forza.
1: Ragazzi, riprocediamo, mi sono commossa io a sentire questa dedica al figlio, che straziante, però voi siete molto sensibili tutti quanti, perché ho seguito pure i vostri volti molto molto molto tristi.
2: Buongiorno, sono Monica. E vabbè, ma queste dediche così no, cioè anche no, dai, sono un colpo allo stomaco. Beh, grande, insomma, mamma, una grande mamma,
3: amica mia. Sai che proprio pensavo alla forza, insomma, che devono avere determinate persone. Intanto, se all'ascolto, come diceva questo ragazzo, gli faccio personalmente un grande abbraccio.
4: Forza!
3: Bella, hai una bella mamma. Va bene, va bene, va bene. No, poi ci sono tanti messaggi che sto leggendo, dicono unici gli ascoltatori che procediamo. E è vero, io spesso ci scherzo, calco la mano, però piacere di avere una community, no, Aldo? Insomma,
5: sì, assolutamente.
3: Di gente tranquilla che sente a proprio agio anche a tirar fuori i propri sentimenti, insomma, la propria intimità. E non è da tutti i giorni o da, insomma, tutti. È raro, insomma, piuttosto raro. In questo sono veramente contento e orgoglioso. Grazie, grazie a voi. Allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in televisione con un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
6: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
6: su R101.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Bravi, bravi. Mi avete proprio commossa. Siete divertenti e sensibili allo stesso tempo ai dolori della gente proprio. Alessandra, da Segrate.
2: Vabbè, ciao, ragazzi, Ale. Io hanno suonato alla porta, non sono riuscito ad aprire perché non potevo aprire con le lacrime. Comunque, grande madre, grande. E viva la vita.
3: Dai, esatto, dai, ma quanta gente! Ma io personalmente, Aldo, io sono stato commosso anche dall'interpretazione di Regina prima del live, che oggi ci abbiamo riso.
4: Certo. Però, insomma, beh, un'altra commozione, però.
3: Sì. Dai, scherziamo, andiamo avanti. E la vita c'ha tutte queste facce, no? E, insomma, alcune dolorose, insomma, che, come dire, mettono anche alla prova quelle che sono le nostre capacità. Ciò detto, vado immediatamente da Aldo, non prima di aver salutato chi da poco dei nostri, sia in radio che in televisione sul 67. Sono le 11 e 2 minuti. Nella replica di stanotte sono le Regina.
5: Ah, oh, e chi lo sa, caro? Chi lo sa?
3: Se comincia la replica alle 2, okay? Dopo 2 ore.
5: Dopo due ore,
3: proprio come dire,
5: siamo ancora lì. 2 più 2 è 4.
4: Esatto, dopo 2 ore manca ancora un'ora.
3: Che miseria, capito? È proprio quando si dice non si riesce a fare 2 più 2. Riesce a fare 2 più 2. Aldo, giochiamo a pallone.
6: Sì, mondiali di calcio che si sono aperti ieri con la cerimonia inaugurale e con le prime gare. Mondiali che si giocano in Messico, Stati Uniti e Canada. E inizia anche la favola della nazionale del Curaçao, che è il paese più piccolo nella storia di quelli che si sono qualificati.
3: Ora,
6: si sono mai qualificati
3: il Curaçao
6: ai mondiali. È un'isola del Mar dei Caraibi che si trova a nord del Venezuela, quindi a 158.000 abitanti, quindi non è molto grande, e copre
3: come
6: un'area,
3: San Giovanni, insomma,
6: anche più piccola, copre un'area che è grande più o meno come un terzo dell'area urbana di Roma, quindi per dare l'idea, più piccola di Roma l'isola di Curaçao. La nazionale di Curaçao è inserita nel gruppo E assieme a Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador. L'esordio domenica contro proprio la corazzata Germania, che è una delle favorite per la vittoria finale. Alla guida della nazionale del Curaçao c'è il CT più anziano della storia dei mondiali, si chiama Dick Advocaat e ha 78 anni. Dall'ex colonia olandese sono in partenza 3.000 tifosi, una marea blu che seguirà ovunque i propri beniamini a questi mondiali. Obiettivo dichiarato di Curaçao per questi mondiali: riuscire a segnare almeno una rete.
3: Dicono che siano andati tutti, che lì in Curaçao ne sono rimasti solo i guardiani lì per le case, il resto sono tutti al seguito della nazionale di calcio. E non solo il CT ha quasi ottantenne, ma anche molti calciatori, centrocampo 65-66.
5: No, che bello!
6: No. Non esagerare.
3: C'è il portiere al 54, il difensore 71.
5: Forza Curaçao!
6: Facciamo
4: forza!
6: Il
4: coraggio, Curaçao,
6: per questi ragazzi del Curaçao.
1: Cioè, capite che se è qualificata la nazionale del Curaçao, i nostri 4 birulini
6: ancora. Lo sappiamo che l'Italia non c'è in mondiali, lo sappiamo.
3: È vero, imparagonabili. Chiusura non estiva di più. Dai, sentiamo, sempre quella.
5: Grazie, Aldo Preda.
7: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: procediamo.
1: No, lascia stare.
2: Buongiorno,
1: lascia
2: a tutti
1: stare,
2: imparagonabili. Non serve che rinnovi sempre il mio interesse per la vostra radio, in macchina, in televisione, dappertutto. Comunque niente, oggi mi piacerebbe dedicare la canzone di Jovanotti, Tutto l'amore che ho, a mia figlia Alessandra D'Angiò, che è una giornalista di Rai Sport e che per la prima volta è inviata ai mondiali di calcio, e ieri sera l'ho potuta vedere sul programma.
1: Bene, bene, bene, complimenti, vedi, orgoglio della mamma, Regi,
3: sì,
1: la figlia inviata ai mondiali.
3: Brava.
1: Come si chiama D'Angiò, la ragazza, la giornalista, come si chiama?
4: Alessandra D'Angiò, ha detto la
1: Alessandra
4: mamma.
1: D'Angiò, la salutiamo, in bocca al lupo, buon
3: Ciao.
1: Lavoro allora con i mondiali. Domenica c'è il Brasile di Regina,
3: sì,
1: che affronta il Marocco.
3: Yeah.
1: Quindi è uno scontro tra Raja e Regina, capito? Le nostre brasiliane e la marocchina. Tra l'altro Marocco, che è bello agguerrito, anche perché i prossimi mondiali si terranno proprio in Marocco, poi Marocco e qualche cosa lì,
4: Spagna,
1: adesso non
4: e Portogallo.
1: E quindi stanno facendo un sacco di investimenti, stadi nuovi, c'è un gran fermento anche in Marocco. Veniamo a noi, anche se io sono preso, immagino molti siano in strada adesso, si stanno muovendo, anche io ho avuto questa malsana idea di fare la traversata, torno dal Salento, dallo studio Trillionaire in macchina.
3: Aia.
1: A Milano.
4: No.
1: Però siccome non vedo non vedo bene, farò delle soste, quindi mi fermerò a Lecce un giorno a Bari, un giorno a Vasto, un giorno a Pescara.
4: Ce la fai, ad arrivare per
1: poi,
4: lunedì?
1: Secondo me lunedì
3: sì.
1: Te lo scordi, come faccio? Della prossima settimana, non di questa, di quella successiva.
4: Ah, ecco.
1: Vabbè, dai, ci provo. Allora, c'è il test prepotente, ritorna il cos'è?

0: Avete verificato un po' tutte le risposte che sono arrivate in questo periodo di tempo in cui ci siamo occupati di altro e non del test? C'è stata qualche risposta esatta?
1: No.
0: Non ancora?
1: No, nessuna, né vocale né scritta.
0: E allora, ricordiamo il test fatto a quattro mani, due teste, quattro polmoni.
1: Quattro tette.
2: Quattro gambe.
3: Ragazzi, comunque io capisco così. Il testicolo attitudinale.
1: No, anche
0: non
1: io.
0: È il testicolo, amore, non è il testicolo attitudinale, ma è il test psicoattitudinale che è il seguente.
4: Cos'è, cos'è? 2026. In tanti non sono più interessati a toccarla.
0: Prima la toccavano,
1: sì, di
0: ora
1: più.
0: Sono meno interessati, non sono quasi più interessati a toccarla. Avete detto di tutto, cose astratte, cose tangibili, dalla sigaretta alla macchina da scrivere a tutta una serie di altre cose, però non avete centrato. 331 80 90 101, credo voglia cimentarsi dalla redazione il caporedattore.
5: Riagomitolamelo, la vittoria.
4: Ecco. No, caro.
0: Ah, che però, che risposta. Non sono interessati più a toccarla, va bene, non è che si tocchi. La televisione?
4: No.
0: Prima non c'era più il telecomando, può essere? Beh, anche questa non è male, non sono più interessati a toccarla. Cioè, prima eravamo interessati, si era interessati a questa cosa, adesso non
6: più. Ciao, procediamo. Vediamo. Secondo me la risposta è la tastiera del cellulare, perché ultimamente le persone preferiscono inviare messaggi vocali non più scritti.
1: No,
4: no, caro.
0: No. La macchina fotografica?
1: No. No.
0: La cartina geografica Franco da Corsico, l'intelligenza artificiale Francesca da Foggia? No.
1: No,
0: no, no, no, no, no.
7: Mia sorella.
4: No.
0: Allora, non siamo più interessati ai mondiali, Valentina da Potenza, le statue sacre, la fede, Michela, la zanzara,
8: la luna,
0: la corne...
4: No,
5: paragonabile.
0: Non è la luna, amico mio. Dobbiamo risolverlo, perché mica ce ne andiamo dal weekend con sto robo qua. Va fatto in moto il cervello, la cornetta del telefono, peccato.
1: Spiacente, no.
0: Oh, spiacendo lo signore.
7: Riagomitamelo. La carne.
0: Sì.
1: No, non è la carne.
0: Non è la carne. Anche se la carne.
1: Però la carne è la risposta, forse che si avvicina di più.
4: È un po' di
0: attenzione, fermi.
7: La coppa del mondo.
4: No, amore.
1: No.
0: La carne si avvicina di più alla risposta del test psicoattitudinale che recita. Non siamo più com'era Regina esattamente?
4: In tanti non sono più interessati a toccarla.
0: In tanti non sono più interessati a toccarla. Caporedattore.
5: L'anima.
4: No, caro.
0: No, non si avvicina alla carne.
1: Però adesso
0: la vagina,
1: no. L'anima è la risposta che si avvicina di più.
0: Ah, vabbè, bella. Cioè, si avvicina alla carne, adesso si avvicina all'anima.
1: Eh sì.
0: Cos'è l'anima?
1: No, vabbè, non è
0: la
1: quella.
0: La mano? No. Vabbè, stanno arrivando tanti. 331 80 90 101. Cos'è? Cos'è?
9: Procediamo!
10: Ogni mattina dalle 9 alle 12
9: su R101.

0: Buongiorno, sono Gianna da Foggia. Secondo me la risposta al test psicoattitudinale è una vecchia fiamma.
1: Una vecchia fiamma, la mia Gianna da Foggia. No, no, andiamo a bomba.
2: No, ma la risposta che più si avvicina.
3: Vabbè, tutte.
1: E tutte si avvicinano, ci stai prendendo per il...
2: Ma no!
1: Bella, bella! Allora, poi fammi fare un po' d'ordine qua. 11:30, questo è Recente 1, il Procediamo, il format che rompe quotidianamente...
2: La nicchia!
4: Yeah!
1: Anche in replica. Non ci bastava. Allora, attenzione. Test psicoattitudinale che sta creando un pochino di difficoltà tra i nostri imparagonabili. Anche se sono belli, lanciati, pronti. Ma anche il caporedattore ci ha provato un paio di volte. Nulla. Allora, semplice. Non siamo più interessati a toccarla. È corretto, Imperatrice?
4: In tanti non sono più interessati a toccarla.
2: Non tutti, ma in tanti.
5: La spiritualità. Tanti. Ciciriello, dalla
2: No, no, ma è la risposta che ci avvicina di più.
1: Interviene il nostro Martin Scorsese della regia televisiva, che stamattina è dei nostri, con molto piacere, viene più spesso Gigi. Allora, attenzione, attenzione, facciamo un ultimo giro. Vogliamo risolverlo entro oggi o ce lo portiamo fino a lunedì?
2: Chi io lo porterei
4: con il pensiero. L'amore.
2: No, ma è la risposta piccolo. Che si è avvicinata di più.
1: Oh, smettila, no, ma è smettila, vero. Non perché.
2: E vabbè, poi
1: anche
2: capirai.
1: L'amore, l'amore,
2: certo,
1: la carne, l'anima
2: l'amore.
1: E la fiamma.
2: E anche la spiritualità.
1: Sei seria?
2: Sì.
1: Quindi amore, spiritualità, anima, carne, no, così me li confondi. No. Ti vuoi proporre, Aldo?
3: Ti ha confuso. Non mi viene in mente nulla.
1: Allora, in tanti non sono più interessati a toccarla. Prima 331 8090 101 prima lo erano, ora in tanti non sono più interessati a farlo, a toccarla. E non è la cornetta telefonica, non è la tastiera,
2: non sono
1: la
2: oggetti fisici,
1: non è la macchina da scrivere. Attenzione,
4: la
1: cosa ha detto? La
3: la morale?
2: No,
4: la nostra morale, no. Elisabetta
1: la
4: da Santiago.
1: La morale. Ciao Elisabetta, saluti a Santiago. E niente, allora la molliamo lì. In tanti non sono interessati a toccarla, imparagonabili. Se volete cimentarvi, 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo!
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
8: Questa notte non finisce. Voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: questa è per te Sabrina. Sola, sola, sola, sola. Tu sei una grande sola. Sola, ci ha messo sola in difficoltà. Quando metterò Zampino, questa figlia di Belletri, che figlia di Belletti.
1: Quando saprai la risposta, ah, ti congratulerai con noi.
0: Va bene. Intanto era Annalisa su R101 in radio e in televisione. Andiamo verso mezzogiorno, verso la fine della puntata di Procediamo. C'è un disco nuovo di una collega di Regina Saraiva. Che lo lanci tu? Sì, dai, lancialo.
2: Certo.
0: Vai,
2: Regi. Direttamente dall'Australia e il gruppo.
0: Direttamente?
2: Eh sì, ho temi in
0: pala. Dall'Australia?
2: Sì, sì. Featuring Jenny, uh-huh. Uditi, uditi e Dracula.
3: Procediamo!
4: Disco nuovo!

0: stanotte,
1: anche
0: amici.
1: Stasera?
0: Eh sì,
1: e
0: anche
1: ci scontriamo con la replica? No, dai,
2: noi andiamo
1: dai.
2: Subito dopo.
1: C'è questo scontro con la replica. Scusa, stavo sentendo la pubblicità perché ormai, cioè, ascolto la pubblicità qua nello studio Trillionaire, essendo da solo. Ma cosa sono i fusi di pollo che sono in offerta?
2: Sono
1: là,
2: i fusi di pollo.
1: I fusi. E che cosa sono i fusi di pollo?
2: Come cosa sono i fusi di pollo? È la parte della coscetta.
0: La coscetta piccola.
2: Che sono separati dal corpo e puoi comprare solo quelli, fusi di pollo.
1: Non sono le alette, sono le alette, le coscette.
2: No.
1: Ok, ho imparato i fusi, vabbè, non
2: so. Prego.
1: Allora, attenzione, fermi, devo confessarvi una situazione inedita che sta per verificarsi, perché, insomma, stamattina abbiamo ripescato una canzone tra quelle indicate che ci piaceva ascoltare. Mi piace in assoluto, credo che sia una delle più belle canzoni che stanno d'estate. Allora, inutile girare la ruota, tanto comunque barerei. E allora oggi è il conducente titolare della licenza che sceglie la canzone che ti fa stare bene. Mi è concesso una volta all'anno?
0: Certo.
1: E allora, Marcello, direi drums please.
3: Drums.

0: canzone. Beh, un pezzo di questa qua, c'è poco da fare. Jazzy Jeff and the Fresh Prince con Will Smith che rappa in questa canzone storica. Siamo al che anni sono? Fine 80, se non sbaglio, inizio 90. Summertime, allora, che sia l'inizio dell'estate, domani il 13 di giugno, e tra l'altro legate al 13 di giugno tantissime iniziative, perché si festeggia il santo più venerato al mondo, regina, capisci?
1: Oh, che
0: sai
1: bella.
0: Di chi sto parlando? Tu che sei una donna di chiesa?
1: Non vorrei sbagliarmi?
0: No.
1: Padre Pio.
0: Ma è... No, no, no, il santo più venerato al mondo.
2: Forse è Sant'Antonio di Padova.
0: Bravissima. Sant'Antonio di Padova.
2: Io sarò
0: che in
2: là.
0: Realtà adesso no. Non per... Ah sì, vai al Pride?
2: Sì, vado al Padova Pride Village.
0: Ah, non alla Basilica di Sant'Antonio.
2: Beh,
0: no,
2: mi allungherò, dai.
0: Adesso non per venire sempre a me per fare. Però Sant'Antonio si chiamava Fernando, di origine portoghese. Poi, prendendo i voti francescani, adottò il nome di Antonio. Per cui anche io.
2: Beh, ma in Salento, come iconografia, è in tantissimi luoghi Sant'Antonio da Padova.
0: Ma ovunque Sant'Antonio da Padova è il santo in assoluto più venerato sia in Italia che nel mondo. Questo, vabbè, viene con parte, insomma, con questo weekend di sole, no, mi pare, Aldo? La situazione qual è? Buona?
3: Sì, weekend di sole, oggi qualche temporale ancora residuo, poi weekend di sole e dalla prossima settimana, da metà della prossima settimana, anticiclone sempre più caldo, con al sud si sfioreranno i 40 gradi.
0: Bene, ha un nome questo anticiclone?
3: No,
0: non avete ancora individuato? Va bene, ci auguriamo che sia una buona stagione, un buon inizio anche per chi lavora, per gli esercenti, per i vari lidi, i posti, insomma, di cui, insomma, il nostro paese vive, perché il turismo oggi è gran parte del PIL del paese. Grazie a tutti, No, vuoi fare il test? Ancora il test vuoi fare, eh? Porca miseria.
2: Ultimo giro di giostra, dai.
0: Ma se non lo indovineranno mai, perché hai dato tante indicazioni. Vabbè, allora, test psicoattitudinale al volo, regina, prego.
4: Cos'è 2026? In tanti non sono più interessati a toccarla.
5: Fernando, la risposta è la fede?
4: No.
2: No.
0: Non è la fede, non è qualunque cosa che state scrivendo, perché le indicazioni, secondo Sabrina, sono l'anima, la carne, la fiamma e
2: la spiritualità.
6: Secondo me la risposta dovrebbe essere la poesia.
2: No, no, la poesia non è vicina alla risposta.
0: In tanti non sono interessati a toccarla, questo ti fa pensare che
5: la prima famiglia
0: lo erano.
2: No.
0: La famiglia non è la famiglia.
7: La profondità.
0: Chi ha indovinato?
2: È un ascoltatore, è un anonimo.
4: Sì, bravissimo.
0: E non ho sentito qual era?
2: La risposta era la profondità, specificando nei sentimenti.
4: Hai capito?
0: Aldo, di qualcosa,
2: qualcosa.
0: Dai, tirata per i capelli, dove sta? Non è congrua.
3: Chi ve lo dice che tanti non sono più interessati a toccarla?
2: Lo si vede in tutti i giorni.
0: Sono arrivate loro.
4: È vero,
0: e io che perdo tempo a fare il test con loro, capito? E gli altri che scrivo e partecipo.
2: Grazie a tutti.
0: Ah, cartellino rosso sul finale, Marcello, lasciano lo studio con minuti di anticipo.
2: No, io non posso.
0: Regina Saraiva e Sabrina Bambi.
4: No, dai.
0: No.
4: Ragazzi.
0: Andiamo che tardi.

0: estate, vedi questo sud che si riafferma, si riappropria della propria identità con lo studio radiofonico più bello d'Europa e con la hit dell'estate. Questi sono segnali che devi raccogliere, tu nordicissimo che sei.
1: Incominciano le ferie, c'è Fernando al suo paese, per l'amore e per la dormi sopra il
0: mi affranco momentaneamente dal tacco d'Italia per tornarci quanto prima, magari anche con voi tutti, dai, a fare qualche puntata dai nostri studi meravigliosi di Raccare. Grazie a tutti, è stata una settimana come
2: appassionante.
0: Grazie a chi ha lavorato oggi per la televisione, a Ciciriello, grazie al direttore dell'orchestra
2: Marcello Zoara,
0: al caporedattore
2: Aldo Preda,
3: buongiorno,
0: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
2: Dance Party.
0: E che Dio sia con noi. Buon weekend di cuore a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Prova microfono del lunedì mattina. Prova. Funziona. Le cuffie inserite qua. Perfetto. Molto bene. Caffettino sta salendo. Direi che quasi tutto pronto per iniziare questa nuova settimana insieme. Là fuori ci saranno già i più svegli d'Italia? Ma lo scopriremo soltanto ascoltando R101. Il buongiornissimo al 331 80 90 101. Fatevi sotto.
0: Buongiornissimo, i

0: 24K Magic era il titolo del brano che dà inizio alle dirette su R101 in questa nuova settimana. Buongiornissimo da Riccardo Russo, l'ho detto in sigla? No, ma so sempre io. Comunque, per quelli che non mi conoscessero, eccolo qua, quello che appunto apre il palinsesto di R101 tutte le mattine all'albissima, con i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. In regia è tornato il buon Edu Mondino, salutiamo, salutati da solo Edu, saluto, bravo, applauso di quelli lì modesti, ma non far modesto, dai, ti sei preso anche un bel venerdì di riposo, era ora, quindi è bello carico per affrontare insieme questo inizio settimana. Come saranno carichi? Boh, si caricheranno strada facendo i più svegli d'Italia? Vabbè, per il momento aspettiamo che si sveglino un po' insieme, chiaramente andando a svolgere quello che c'è da svolgere tutte le mattine qua. Per dire, c'è un rituale che va come sempre rispettato. Sono le 5.07 di lunedì 15 di che mese?
1: Giugno.
0: Cantiamo la pazienza.
1: E adesso se che torno troppo tardi
0: la sera,
1: chiederti il perché
0: il coprifuoco cos'è, la la la la la la. No, piace questo tormentoncino che abbiamo trovato per il mese di giugno. La scorsa settimana qualcuno mi ha chiesto anche di ascoltarla, cioè di metterla per intero questa canzone, perché è di Sara Toscano ma non è così conosciutissima. E noi conosciamo solo questo frammento e il resto come è su questa falsa riga, sempre così, molto allegra, molto divertente, fa estate, insomma, il clima giusto per affrontare questo metà mese. Siamo arrivati al 15 di giugno. Come sta andando la situazione? Bene, perché i più svegli d'Italia sono sempre presenti, pronti, scattanti, operativi come ogni lunedì, immagino anche con il pagellino del weekend.

0: tutto il weekend. Oggi parto io, weekend da... non voglio esagerare, però... 9? Non voglio esagerare, no. No, per non dire 10, però 9, proprio perché la voce di Max Pezzali è risuonata nelle mie orecchie sabato sera, gran bel concerto, in quel di Torino, allo stadium della Juve, insomma, bel contesto, due ore di karaoke nostalgia a palla. Credevo di arrivare senza voce stamattina, invece no, l'ho conservata ancora un pochino proprio per voi, almeno fino alle 9, tra buongiornissimo e banda, poi, come ogni mattina. Vabbè, questo è piccola parentesi sul mio fine settimana legato soprattutto al sabato sera, poi tutto il resto, venerdì, domenica, molto molto bene. E la vostra situazione, il vostro weekend com'è andato? Lo facciamo come sempre, come tra buoni amici, buoni colleghi che si ritrovano al mattino davanti a un bel caffè. A proposito, bel caffè, devo ancora farmelo. Venuto su... niente, è venuto su malissimo, adesso vado a rifarlo. 331 80 90 101, sono qua col mio bel pagellino in tonzo, dobbiamo ci scriverci sopra i voti possibilmente positivi e sufficienti dall'1 al 10, riassumendo il vostro fine settimana, va bene? Grazie.
1: Ti prego.

se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: va via così Lazza col suo bel carion. Ma così mi riaddormenti tutti gli ascoltatori qua. Li chiamo più svegli d'Italia, tu me li... Ma vabbè, via, è andato. Con i suoi 100 messaggi Lazza su R101. Qui ancora a quota 100 non siamo arrivati, ma siamo appena partiti, sono le 5:15. Diamo il tempo di svegliare proprio tutti con calma. Lì andiamo a prendere, buttiamo giù dalle brande come ogni mattina, no? I nostri ascoltatori al 331 80 90 101. Però ne sono già arrivati, dai. Sì, più svegli come Paolo da Civita Castellana, che mi scrive: buongiorno, volevo fare un saluto a tutti i radioascoltatori che sono svegli presto come me. Buongiorno Italia, buongiorno mondo. Va bene, un saluto normale, che è un classico saluto flash, come dico io, del mattino, per rompere il ghiaccio, per salutare i colleghi già svegli, e anche in maniera scritta, non soltanto quelli vocali, che sono poi quelli che, diciamo, vengono in onda con me, possono essere commentati dal sottoscritto, sono quelli che poi alla fine valgono un pochettino di più, no? Allora, un altro saluto, vai, dai, dai.
1: 101, buongiorno, sono Massimo, forza. Da Bari, autista, sveglio dalle 3:50 quando faccio il turno di mattina. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: A te, quindi tocca a te, il turno del mattino presto, è già sveglio da Bari. Salutiamo la Puglia, sempre presente, sempre più presente, con un sacco di ascoltatori. Però sono qua col mio pagellino come ogni lunedì mattina tra le 5 e le 6, nella prima ora del buongiornissimo. Voglio capire com'è andato il vostro weekend, perché ci siamo lasciati venerdì con la solita sfida al segno più sveglio. Mi ha vinto l'ariete, cosa che non succedeva da anni. Voglio capire se ci sono degli arieti svegli e se è vera la storia che chi vince nel buongiornissimo la sfida al segno più sveglio poi diventa anche automaticamente il segno più fortunato del weekend, un weekend strepitoso, con i vostri voti che riassumono poi tutte le vicende che mi avete raccontato, tutti i progetti che avevate in ballo. Io ricordo un sacco di gente che partiva per il mare, un sacco di gente già in viaggio per il primo piccolo esodo di metà giugno d'estate. Sentiamo chi vuole inaugurare il pagellino. Venghino.
2: Ciao,
0: venghino.
2: Riccardo, buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Il mio weekend è andato veramente molto bene. Beh, karaoke sabato sera con la mia dolce metà. Veramente molto molto bello e coinvolgente. 10
0: al karaoke, ragazzi, è tornato ormai negli ultimi anni di brutto, eh? In ogni bar migliore o peggiore di Carangas piazzano ovviamente il karaoke. Lei ha raccontato, lei è su dolce metà, quindi non sarà mancato il classicone, butto lì un'acqua e sale a caso, cioè, mina ce n'è, quello proprio va ancora proprio alla grandissima. Però non sappiamo il nome della nostra amica, peccato, non si è firmata.
2: Come sempre mi dimentico, sono Cristina di Brescia.
0: Brava Cristina, brava, non fa niente, anche soltanto 10 secondi dopo si è ricordata di mandare la firma, giustamente, per farsi conoscere e riconoscere da tutti. 331 80 90 101, siamo partiti con un 10, ragazzi. Rimaniamo su questa media qua se riusciamo, poi vedremo. Quello che arriva arriva. 331 80 90 100. Enjoy the music.

0: io ho un sogno nel cassetto che i Rolling Stones facciano un nuovo singolo intitolato You Like the Colors. Mamma, che bello sarebbe, una roba contrappasso, proprio una roba pazzesca, la fine del mondo. 5:22 nel buongiornissimo con Riccardo Russo, i più svegli d'Italia. Come è andato il vostro weekend? 331 80 90 101, raccontatemelo, dai, forza.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twin. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora in prevalenza stabile e soleggiato, ma con qualche passaggio nuvoloso in più. Nel pomeriggio aumento delle nubi e dell'instabilità sulle aree alpine e sull'Appennino settentrionale tra Emilia, Marche e Toscana, con probabili rovesci sulle Alpi meridionali del Piemonte e tra il Veneto e il Friuli. Non si escludono isolati fenomeni anche su pianure e coste del Veneto e sulla vicina pianura friulana, qualche breve pioggia possibile anche nel sud della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo nel Triveneto. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
12: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ritmo, ritmo, offerto così di primo mattino anche dal buon Robbie Williams, la sua rock DJ alle 5.30 di questo lunedì 15 giugno nel buongiornissimo. Stiamo valutando un po' il fine settimana dei più svegli d'Italia e se Robbie Williams potesse ascoltarci, fosse sveglio e volesse partecipare a questo nostro, questa nostra prima parte del programma, darebbe secondo me un bel voto 10 al suo passaggio in Italia al Firenze Rock con R101 Radio. Questa nostra prima parte del programma darebbe secondo me un bel voto 10 al suo passaggio in Italia al Firenze Rock con

0: lì. Robbie Williams, sì, sì, ma niente di che, cioè tutto bello prima, poi dopo lui si sapeva già che era il re assoluto dell'intrattenimento e l'ha ancora confermato ancora una volta con tutti i fan in visibilio, compresi quelli che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti col Golden Ticket di R101 nelle passate settimane. Va bene, quindi per lui sarà stato sicuramente un voto alto per il suo weekend italiano in quel del Florence, Firenze. Voi invece, dai, torniamo ai voti del vostro weekend, c'è da arricchire il pagellino, partito bene, con dei 10, un 9, dai, dai, non caliamo la media, mi raccomando, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo, Marco la Liguria, 20 miglia, sveglia alle 4, weekend strepitoso in Liguria, sole, sole, sole, mare, spiaggia, e ieri sera cena in trattoria tra cugini, voto 10 più e un iguale.
0: Bellezza, cena conclusiva del weekend tra, in famiglia, tra cugini, quelle cene che magari vengono fuori una volta l'anno perché ci si riesce a trovare tutti. E poi, come detto, arriva tutta l'ondata, e mi sembra giusto come termine, della gente di mare. Gente di mare, ragazzi.
2: Gente di mare.
0: Che se n'è andata al mare, ne ha approfittato questo weekend, lo dicevamo, lo sentivamo venerdì nei progetti del fine settimana, e erano in tantissimi a volerlo passare proprio sulle nostre spiagge approfittando del bel tempo. C'è qualcun altro?
3: Buongiorno Ricky. Buongiorno. Mari da Udine, sì. Pronta per andare al lavoro, sì. Voto per il weekend 9, completo relax al mare, buona giornata.
0: Che te lo dica fa, tantissimi di questo genere anche via messaggio scritto, tipo Stefano D'Alecco, weekend a 10 e lode, mare a Jesolo, sole e divertimento. Molto bene, 331 80 90 101, continuate così, pagellino ancora da riempire, altri voti, altri racconti appunto legati al weekend appena trascorso. C'è Damiano, che facciamo? Lo facciamo entrare? Sì, lui è lui con Zombie Lady.

80 90 101, bello, bello, molto bene. Vedo che sono andate molto bene le vostre cose. Per il momento racconti soltanto positivi con super voti. A livello sportivo, come è andato il weekend? Allora, c'è da segnalare subito per quanto riguarda la Formula 1, Gran Premio di Barcellona. Udite, udite, ma lo saprete già. Ferrari ha vinto! Hamilton ha vinto con la Ferrari. Erano anni, anni, anni che non capitava una cosa del genere, e quindi è stata quasi una sorpresa, insomma, nel Gran Premio di Spagna. Il nostro Kimi Antonelli però su Mercedes, questa volta dopo le 5 famose vittorie consecutive degli scorsi Gran Premi, si è dovuto fermare a 5 giri dalla fine. Stava arrivando almeno sul podio, c'era un buon podio per lui, un terzo posto, un secondo anzi, aveva superato anche il suo compagno di squadra, e poi niente, guasto il motore, credo, io vi giuro, per una volta ho detto, oh, voglio vedere sto ragazzino, mi guardo, e non c'avevo niente da fare ieri pomeriggio, mi sono messo a guardare tutto il Gran Premio, ho portato una gran fortuna alla Ferrari, ma era per vedere più Kimi Antonelli, che però ha rotto a 5 giri dalla fine, proprio quando io ho spento la TV, cioè ho detto, vabbè, tanto è finita, Hamilton ha vinto, il podio è quello, buonanotte al secchio. Invece niente, c'è stata questa piccola sorpresa, non proprio positiva, per il nostro ragazzo di Bologna. Adesso però, io mentre guardavo il Gran Premio, mi ponevo una domanda per i super fan di questo sport, no? Per i veri appassionati di Formula 1, che da italiani mi tiferanno e mi avranno sempre tifato Ferrari. In questa situazione qua, cioè, mi tifano sempre Ferrari, ma un occhio lo buttano anche per Antonelli, oppure più Antonelli meno Ferrari, oppure non lo so, è una domanda che mi facevo guardando le macchine girare tutto il pomeriggio. Vabbè, con questo dilemma io passerei ai mondiali, ragazzi, un'occhiata velocissima, visto che la scorsa settimana ci siamo concentrati nel capire per quale squadra fare il tifo, comunque simpatizzare. Abbiamo deciso, la stragrande maggioranza di voi, per il Brasile. Com'è andata la prima partita? Insomma, poteva andare meglio, eh? Brasil, ci abbiamo qualcosa di brasileiro, veloce, veloce. La gallena. Bella, mi piace, però ha fatto solo 1-1 col Marocco. Quindi poteva andare meglio, era addirittura sotto, ha dovuto recuperare. Vabbè, insomma, Carletto Ancelotti è partito un po' con il freno a mano tirato, come si suol dire, ma era solo la prima partita. Basta, ho buttato un occhio così proprio distrattamente. C'è stato anche un 7-1 della Germania contro Curaçao, quella formazione sconosciuta, quella nazione sconosciuta che però ha fatto capolino ai mondiali di quest'anno. Senza Italia. Vabbè, ma quello dovevo dirlo? Certo, bisogna ricordarlo sempre. 331 80 90 101, il vostro weekend come è andato? Riassumetelo con un voto dall'1 al 10. Vi aspetto anche dopo Noemi. Stare con

0: propone come altra canzone tormentone dell'estate questa, sì, secondo me sì. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Non lo so, lunedì sera, tanti progetti in ballo. Noi vogliamo ancora capire com'è andato il vostro weekend in questo lunedì mattina nel buongiornissimo. Per partire ancora meglio c'è la canzone che vi fa star bene. La scegliete voi sempre al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram,
7: Facebook,
6: TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque.
6: R101.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Ciao. Ma io stavo ascoltando tutti i messaggi del fine settimana qua e mi ero distratto un attimino. Ho detto tanto c'è tempo per la canzone che fa star bene. No, perché prestano già, i più svegli d'Italia vogliono svegliarsi con la grande musica non solo di R101 che proponiamo noi, ma chiaramente occupando al meglio questo spazio che tra i minuti 40 e 45 vi consente proprio di scegliere la vostra canzone preferita. 331 80 90 101, il primo, la prima di oggi chi è?
1: Cosa ritiene? La canzone che mi fa il pensare bene oggi è The Rhythm of the Night.

0: Oh yes, classico momento legato al karaoke nostalgia qui nel Buongiornissimo, approfittando dello spazio dedicato alle canzoni che vi fanno star bene. Versione già estiva, questa è estate 1994. Vabbè, la cantavamo tutti, la ballavamo tutti, festival bar, un sacco di ricordi sbloccati in questi ultimi tre minuti grazie alla vostra richiesta, ricordandovi che si è aperto ufficialmente lo spazio di queste canzoni che vi fa star bene dedicate alle vostre estati migliori, quella colonna sonora di quell'estate in particolare, tutta da raccontare, da rivivere in musica, piazzandola lì con un messaggio al 331 80 90 101. Approfittatene, se non vi ricordate il titolo, l'artista, quella canzone là, vi possiamo dare una mano, un aiuto. Sul nostro sito r101.it abbiamo selezionato 101 super successi estivi, dalla quale insomma andare a spulciare, a vedere, a ricordare e a proporre sempre il nostro numero. Detto questo, noi dobbiamo chiudere quasi il pagellino di questo lunedì mattina legato al weekend appena trascorso. Devo dire molto buono come voti, teniamo una media alta, mi raccomando, anche sul finale non roviniamoci, prego, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo banda. Il nostro Cervarolo Agricola, il nostro weekend praticamente inclassificabile, in quanto non c'è stato weekend, siamo nel pieno della stagione della fienagione e quindi
0: si è lavorato.
1: Non abbiamo capito se c'è stato un weekend. Buon lavoro a tutti.
0: Poveri, per loro è stato un tutt'uno, senza stop, senza pause, anche questo fine settimana non mi ha dato neanche il voto. Meno male, perché sennò ce l'avrebbe sicuramente rovinata la media, perché sarebbe stata insufficiente, troppo lavoro, dai, troverai un attimino di pausa, anche se sei nel pieno della stagione. Dai che c'è ancora spazio per qualcuno, prego.
2: Il weekend è stato una bomba.
0: Bomba?
2: Da 10, anche da 11.
0: Eula.
2: Tutto. Cene, grigliate, mamma mia, una bomba.
0: Bomba.
2: Ciao, R31. Insomma, 11 che
0: so capio.
2: Ciao, Matteo e Trieste.
0: Ciao, e dal voto dall'1 al 10, però anche l'11 per ancora di più far capire quanto sia stato positivo il suo fine settimana. Cosa ha detto? Ha citato anche la scuola, fine delle scuole, sì, in tutta Italia, però adesso si parte con i maturandi, questa è la settimana in cui iniziano gli esami di maturità per un sacco di giovani. Vabbè, magari sarà anche tema di discussione e di sfide nel Buongiornissimo di questa settimana, ma mi sa di sì. 331 80 90 101, Glass Animals.

0: dai, che ci avviciniamo alle 6 del mattino nel buongiornissimo del lunedì. Dobbiamo chiudere il pagilino del weekend. Tutto molto bello? Dai, sentiamo. No, aspetta, prima c'è da leggere questo messaggio. Mimì, barista di Foggia, la conosciamo. Weekend a 10 lode sabato sera, cena del mio compagno, cucinato lui, base de pollo, tutto molto buono, molto delicatissimo. E poi aggiunge: il dopo cena è stato la Champions League. E qui chiudo, e qui ha alzato la coppa proprio. Va bene, perfetto, si è capito il senso, direi, devo dire di sì. In voce, chi abbiamo?
1: Buongiornissimo Ricky, prima Alba, poi coma, però weekend positivo. Sono riuscita a staccare la spina completamente, a non dover parlare con quasi nessuno per il weekend.
0: In solitaria,
1: sono
0: così.
1: Sono andata al mare, da sola, in perfetta solitudine, una cosa divina.
0: Ci sta,
1: e poi
0: ogni tanto
1: ieri sera ho fatto aperitivo con una persona nuova, interessante, molto interessante. Voto per il weekend 9 e mezzo. Ciao, buongiornissimo.
0: E anche lì è da sviluppo. Qua, diciamo, siamo ai preliminari di Champions. Vediamo poi se portiamo a casa la coppa oppure no. Ma poi perché parlate di Champions League con uno che non si è qualificato alla Champions quest'anno? Ma porca miseria, ma me lo vedete, mi volete distruggere già l'inizio di settimana a me. Ma c'era un altro esempio da fare? 331 80 90 101. Siete veramente meravigliosi. Ci avete dato che ci avete dato anche sto weekend. Mi fa piacere, c'è Achille Lauro che ci dà l'opportunità di chiudere la prima ora. Ecco.
2: E ciao,

0: Salutiamolo, Achille Lauro, grazie. Chiudiamo la prima ora del Buongiornissimo con il pagellino del weekend con voti strepitosi. Chiude lui così, sentilo.
1: Weekend a 10 con la lode, mangiato, bevuto e poi ti lascio immaginare.
0: Ma dai, ma cos'è? Cosa c'era nell'aria? Mamma, che bollenti spiriti che avete, ragazzi. Dopo le news continua il Buongiornissimo, vi aspetto.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101
2: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Estero Letto. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche in Libano, specifica Teheran, sul nucleare, intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, minaccia Trump. Crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpite Kiev e Kharkiv. Ci sono vittime, tra le quali 5 soccorritori. Nella capitale in fiamme lo storico monastero di Peshersk Lavra. Oggi a Evian il via al G7. Si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Annuncia il padrone di casa Macron. In agenda anche il sostegno all'Ucraina, ma i riflettori saranno tutti puntati nel pomeriggio sul bilaterale tra il presidente francese e l'omologo americano Trump. A Ginevra scontri tra manifestanti e polizia nei pressi della sede ONU. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di aver gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto, forse un rancore sordo legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra campasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Lo sport, Formula 1, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiali di calcio, due pari tra Olanda e Giappone, Germania a Balanga su Curaçao 7-1. Vittoria della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Sulle forchette!
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: R101.
9: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
10: Voilà, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: R101.
0: E che buongiornissimo sia allora in questo inizio di una nuova settimana su R101 da parte di Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia a scegliere insieme a me le voci dei più svegli d'Italia che vorranno partecipare anche nella prossima ora, da qui fino alle 7, al verdetto finale di una sfida bella, bella sportiva. 331 80 90 101.
3: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più

0: bene, i Black Eyed Peas mi sembra giusto piazzarli all'inizio della seconda parte del Buongiornissimo alle 6 del mattino per appunto rodare in qualche modo.
1: Fattuccino.
0: Esatto, no, dicevo, per darci la carica giusta al lunedì mattina, anche se devo constatare, grazie ai vostri racconti, tra le 5 e le 6 del vostro weekend strepitoso, una media voto tra il 9 e il 10, clamorose, quindi buon per voi. Bisogna però proseguire così, non è che lunedì mattina bisogna pensare in negativo. Allora io ho deciso di piazzare per i più svegli d'Italia, per la prossima ora, un altro quarto di finale del nuovo torneo che ha per sigla questa musichetta qui. Bello, bello, bello. Momenti di gloria, momenti di gloria tinti di azzurro nelle estati italiane del passato, e quindi una gara che susciterà come sempre grandi emozioni, grandi ricordi da raccontare, descrivere al 331 80 90 101. Voi più svegli d'Italia dovrete scegliere sfida dopo sfida quale è stato il momento di gloria azzurro migliore di sempre. Oggi, mamma mia, piovono ori, ori, ori con due spettacolari atleti del recente passato, possiamo dire così, perché partiamo dalla presentazione del primo sfidante, anzi della prima sfidante. Estate 2008, Pechino, una ragazza veneta di soli 20 anni in vasca 4, in quei 200 metri stile libero, diventa per tutti la divina
2: Federica Pellegrini, stratosferica, che lancia il finale verso la medaglia d'oro, verso la leggenda Federica Pellegrini, che vince un oro spaventoso, 1:55:58, dalla storia alla leggenda. Abbiamo una campionessa infinita,
0: infinita, infinite come i ricordi che sblocca quell'estate lì, magari in voi, no? Estate 2008, cosa vi è successo di così particolare da ricordarlo, magari proprio legato a quei pomeriggi passati a tifare per la nostra Fede Pellegrini, strepitosa, straordinaria. Dall'altra parte, sfidante, estate 1996, Olimpiadi di Atlanta, un uomo alto 1,63 si trasforma nel più grande dei giganti agli occhi del mondo, diventando per tutti il Signore degli Anelli.
3: Vola, vola, vola verso il podio Yuri Keki, vola, 9,837, è medaglia d'oro, è medaglia d'oro, ce l'hai fatta Yuri.
0: Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce la farà anche questa volta, ma la sfida è ardua. Estate 1996 contro l'estate del 2008, con queste imprese azzurre clamorose. Via lo sblocca ricordi, via la vostra votazione, quale delle due estate deve passare il turno con relativo campione, medagliato in questo caso, dorato, dorato assoluto. 331 80 90 101, sarà un'altra bella ora e chissà che verdetto finale ci aspetterà. Ma

0: Bravo Mengoni, ci sto, approvo, no stress, nonostante sia lunedì mattina, siano solo le 6:15, noi qui nel Buongiornissimo non vogliamo lo stress, assolutamente, è per questo che impostiamo tutte le mattine grandi sfide belle anche per dare sfogo ai ricordi, a sbloccarli, come piace dire a noi, a raccontarli al 331 80 90 101 con questo torneo soprannominato Momenti di Gloria, dove andiamo a rivivere delle estate passate, tinte d'azzurro, con grandi successi, grandi campioni. In questo caso oggi abbiamo da una parte l'estate 2008 con la Fede Pellegrini, la
1: Federica
0: divina.
1: Federica Pellegrini, stratosferica,
0: oro a Pechino. Dall'altra parte, estate 96, il Signore degli Anelli, Yuri Checchi, ragazzi.
2: Vola verso il podio, Yuri Checchi, vola! 987!
0: Io ho, per prendere questo audio, ok, della telecronaca di quell'epoca, ho rivisto ovviamente tutta l'esibizione di Yuri Checchi, tutta la performance, ma cosa aveva fatto? Una roba pazzesca, era rimasto lassù in croce, ma fermo, immobile, come se fosse, ho detto, ma si è stoppata l'immagine, no, era proprio lui, pazzesco, e la Pellegrini, insomma, eravamo tutti in piedi sul divano, come si fa per i grandi successi, per le grandi emozioni che ci hanno dato anche questi grandi due atleti. Insomma, estate 2008, estate 96, quale facciamo passare e con quale atleta? Prego, i primi a votare chi sono?
3: Allora, per me buongiorno. Il grande mitico Yuri Checchi.
0: Yuri?
3: Su tutto proprio alla grande. Ciao, grazie da Roma.
0: Ciao, grazie. Ricordo, non è solo una sfida tra questi due grandi atleti, è anche proprio la sfida nel cercare di ricordare se è stata migliore per voi in qualche per qualche motivo l'estate 2008 legato alla Pellegrini o il 96 con Yuri Checchi. Però adesso primo voto per l'estate 96, ancora.
4: Buongiorno, sono Paola dal Piemonte. Per Ciao. Me 2008, buongiorno. Vedi?
0: E come sempre si parte in maniera molto equilibrata anche quest'oggi, quindi con la Pellegrini 2008. 331 80 90 101. Ma tutto può cambiare, perché manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o rimpaltare il risultato. No, quello è un altro programma. Però mi viene sempre in mente di farlo, perché effettivamente voto anch'io. Oh, è chi sono? Cherry Styles intanto.

0: Nel buongiornissimo di questo lunedì mattina è in corso una grande sfida, momenti di gloria, tinti di azzurro, estate 2008 con l'oro a Pechino di Federica Pellegrini, oppure l'estate 96 Atlanta, l'oro del Signore degli Anelli Yuri Kekki. La situazione vede per il momento in vantaggio l'estate 96 con Yuri Kekki, ma siamo solo all'inizio. 331 80 90 101.
1: Buongiorno, buongiornissimo, i più

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
8: Sì, certo!
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
13: Nen.
14: La senti?
13: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
13: Nen.
14: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
15: Nen, gruppo A2A.
16: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Deghi trovare il prezzo migliore?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Deghi scegliere, cliccare.
19: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Giornata inizialmente stabile dappertutto, con solo delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Venezia, Liguria e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose e velature più dense al sud. Sviluppo di rovesci e temporali tra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure. In estensione verso le coste venete e il Polesine alla sera. Qualche isolato temporale possibile anche sulle Alpi Marittime. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti. Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al nord-est e nel medio adriatico. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Karaoke nostalgia? Sì, ci stava anche questo momento nel buongiornissimo, più bella cosa non c'è, farsi un bel caffè al mattino presto in compagnia dei più svegli d'Italia e dei loro racconti, ricordi legati magari al torneo che stiamo affrontando questa mattina, una super sfida legato ai momenti di gloria delle estati passate. Da una parte l'estate 2008, l'oro a Pechino per la nostra Fede Pellegrini, che niente, non c'è. Non
1: Federica Pellegrini, stratosferica,
0: è partita.
1: Che lancia il finale verso la medaglia d'oro, verso la leggenda, Federica Pellegrini che
0: estate
1: vince.
0: Quel 2008, oppure l'estate del 96, Atlanta, l'oro di Yuri Checchi.
2: Vola verso il podio Yuri Checchi, vola! 987
0: è oro.
2: È medaglia d'oro.
0: E come ce sono i vostri Yuri ricordi di quei tempi lì? Meglio. È oro.
2: È medaglia d'oro.
0: E come sono i vostri Yuri ricordi di quei tempi lì? Meglio quelle.

0: Buongiornissimo, Silvio da Bergamo di Milano.
1: Sì.
0: Io voto per Yuri Checchi, anche perché me lo ricordo quel giorno. E poi, per mia fortuna, dopo un anno, un paio d'anni, ho avuto l'opportunità di conoscerlo.
1: Ma
0: che
1: dai,
0: lavoravo nel residence dove lui viveva a Milano con gli altri atleti dell'Italia. Quindi Yuri Checchi. Ciao.
1: Bello, bello, bello, gran bel ricordo. Oh, ogni volta che affrontiamo questo genere di sfide c'è sempre qualcuno che conosce uno degli atleti. È un caso, ma capita tutte le volte. Quindi è già successo nelle settimane scorse e continuiamo anche oggi con l'amico di Yuri Checchi. Abbiamo un amico di Yuri. Va bene, ancora, ancora.
2: Buongiornissimo Riccardo, da Bologna. Come direbbe il mago Forest, Yuri Checchi, Checchi Yuri. Eccezionale.
1: Wow, wow,
2: prestazione,
1: wow, wow.
2: Unica, un grandissimo
1: atleta.
2: E viva!
1: Era il tormentone, Checchi Yuri, Yuri Checchi, vero, è vero. 331-80-90-101, chi vincerà la sfida, quale delle due stati tra il 2008 o il 96 passerà il turno questa mattina? Lo stabilirete voi.

0: Ammazza, voce che c'ha. Sienna Spiro, delicatissima con questa canzone. Sì, piazzata così alle 6.36 di questo lunedì mattina, dove siamo impegnatissimi nel sbloccare ricordi, a valutare se l'estate 2008, all'insegna dell'oro anche di Federica Pellegrini, sia stata migliore dell'estate 96, invece con le imprese incredibili di Yuri Checchi. Quale passerà il turno? Dai, dai, dai, dai.
1: Buongiornissimo, R101, buongiorno Riccardo.

0: Riccardo,
1: Buongiorno.
0: io citerei le Olimpiadi del 2008 in cui l'Italia con l'atleta Mauro Sarmiento vinse la
1: Attenzione.
0: prima medaglia nel Taekwondo,
1: Ma
0: medaglia
1: dai.
0: d'argento, però intanto è stata la prima. Ciao!
1: Ma è pazzesco, questo non me lo ricordavo. Nel Taekwondo abbiamo vinto anche una medaglia quell'anno lì. Ha fatto bene a ricordare anche questo episodio. Quindi 2008, dai,
2: Ciao
1: ancora.
2: Riccardo, buongiornissimo a tutti, Flavia da Verbania.
1: Sì,
2: Dunque, io do il mio voto al grandissimo Jurij Kekić. Tra l'altro, non si può dire, ma recentemente ha vinto anche un altro programma abbastanza importante, dando veramente, ma veramente mostra di tutte le doti fisiche che ancora ha. Quindi, chapeau. Jurij Kekić, ciao, grande anche alla Pellegrini, comunque. Ciao a
1: Allora,
2: tutti, ciao.
1: non ho idea, adesso non mi viene in mente a cosa tu faccia riferimento, quale programma abbia vinto Jurij Kekić. So che ha partecipato a diversi reality, perché entrambi gli atleti hanno avuto poi anche questa cosa in comune di passare poi alla carriera televisiva. Jurij, insomma, anche sì, proprio per i reality, e la Pellegrini, presentatrice, giudice in vari talent. Vabbè, comunque anche questo li accomuna, anche questo portato, diciamo, come tema al 331 80 90 101 Pechino Express. Mi suggeriscono dalla regia, ha vinto Pechino, Jurij Kekić. Ah, è vero, qualcosa adesso mi viene in mente perché in casa si guarda Pechino Express, io distrattamente lo guardo. Comunque sì, è vero, è vero. 331 80 90 101 in maniera molto express arriva J-Ax anche, però lo fa in modo country, diciamo. Vai,
3: Vin,
1: piazza.
3: Do, go!
1: Tra, due.

0: È la Gio Cagione Couch di DJ Ax, è tutto molto bello, bellissimo. Le 6:41, siamo quasi addirittura d'arrivo per la super sfida di questa mattina tra l'estate 2008 legata a Fede Pellegrini o l'estate 96, migliore per quale motivo, insieme a loro di Yuri Keiki. 331 80 90 101. Keiki, Yuri, Yuri Keiki, a tra poco. Wow.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Il modo migliore per svegliarsi è ovviamente ascoltare una buona musica su R101, ma magari proprio quella che piace a voi, la vostra canzone preferita. Arriva il momento della canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata. Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: altro giro, altra corsa, altra richiesta da soddisfare al 331 80 90 101. Quale sarà la prossima canzone che farà star bene chi?
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Summer of 69 di Bryan Adams.
0: Bella.

0: bombazza così ci stava benissimo, eh. Bryan Adams con la sua Summer of 69 ci stava ancora meglio stamattina, proprio legandosi anche alla nostra sfida, perché mentre Bryan Adams raccontava nella canzone l'estate del 69, i più svegli d'Italia sono qua ancora incerti se far passare l'estate del 2008 con legato il loro di Federica Pellegrini.
1: Federica Pellegrini stratosferica che lancia il finale verso la medaglia d'oro,
0: estate,
1: verso la leggenda Federica Pellegrini che vince.
0: Oppure l'estate del 96 ad Atlanta, un certo Yuri Checchi vinceva.
2: Vola verso il podio Yuri Checchi, vola! 9,
0: questa è la sfida intitolata Momenti di Gloria che sta per terminare, eh. Abbiamo gli ultimi voti, gli ultimi ricordi sbloccati. Prego, avanti tutta.
3: Riccardo Russo, sei un bastardo. Come
0: grazie.
3: Si fa a fare una sfida del genere?
0: Che carino.
3: È come chiedere se vuoi più bene al papà o alla mamma.
0: Vabbè,
3: ti pare?
0: Sono
3: allora,
0: sfide.
3: Solo perché il 96 mi ricorda un anno molto bello per me, ti dico sì. Yuri Checchi. Okay. Ma la divina Federica è qualcosa
0: so.
3: Di stupendo,
0: lo
3: stupendo.
0: So, lo so.
3: Per cui solo perché il 96 è stato un bell'anno.
0: Bell'anno. E non vuoi approfondire, non mi hai detto perché è stato un bell'anno. Ci saranno stati motivi validi che si tiene per lui, giustamente, volendo. Ancora avanti, prossimo.
4: Buongiornissimo a tutti da Flavio di Pordenone. Ma sì. Qua è una lotta fra titani, sono due cose immense. Diciamo
0: sì.
4: Per me voto Yuri Checchi, semplice motivo che ha rotto un'egemonia che noi dei paesi, diciamo così, dell'est della ginnastica, dove noi siamo riusciti ad imporsi. Bene, comunque, bravissimi a tutti e due. Ciao a tutti.
0: Okay. Voto prevalentemente legato all'atleta più che all'estate in sé, ma ci sta, vale tutto qua nel buongiornissimo, lo sapete. Prossimo.
5: Buongiornissimo Ricchi, Orietta da Viatico. Io estate 96,
0: perché?
5: Avevo appena saputo che ero incinta di mio figlio, e
0: beh,
5: quindi
0: allora,
5: era un'estate
0: allora.
5: Bellissima. Yuri Checchi, ciao.
0: Ovvio, grazie per il ricordo condiviso, ricordo ovviamente indelebile, legato anche a questo evento sportivo. Ragazzi, qua la situazione... C'è un vantaggio, però potrebbe ancora succedere il ribaltone. Boh, sentiamo.
6: Buongiorno, Roberta da Genova. Io estate 2008, grande da Pellegrini, ma soprattutto nacque mia figlia che proprio oggi compie 18 anni.
0: Oggi?
6: Quindi un'estate indimenticabile. Un abbraccio a tutti e
0: auguri.
6: Buongiornissimo.
0: Auguri a tua figlia, 18 anni non è un compleanno come gli altri, va assolutamente festeggiato a modo, anche con un passaggio in radio, così gliel'abbiamo fatti a livello nazionale. Va bene, ognuno ha le proprie motivazioni importantissime per legare i propri ricordi, il proprio voto a un anno piuttosto che l'altro. 331 80 90 101 2008, estate 96. Adesso vado a un breve recap e arrivo col verdetto finale, va bene?

0: Ci siamo, amici, primo verdetto finale di questa nuova settimana da vivere su R101, come sempre fin dall'alba, dalle 5 alle 7 col buongiornissimo, poi a seguire tra un po' con la banda e via via tutto il palinsesto della vostra radio preferita che vi ha portato a sbloccare ricordi tra i più svegli d'Italia legati all'estate del 2008 con l'oro di Federica Pellegrini. Oppure l'estate del 96 con un successo, un capolavoro di Yuri, Keki, indimenticabili entrambi, come l'estate passata, come gli eventi accaduti in quell'estate lì o in quell'estate là. E mi ha vinto.
1: Vola verso il podio Yuri Keki, vola!
0: Yuri.
1: È medaglia d'oro! Ce l'hai fatta, Yuri!
0: E ce l'hanno fatta chi ha votato per l'estate del 1996, prego, conferma!
2: Buongiornissimo! Ciao! Yuri Keki, sempre, tutta la vita, buongiorno!
0: Sì, anche se devo dire la Pellegrini mi ha rimontato sul finale l'estate del 2008, ma non ce l'ha fatta ancora!
3: Yuri Keki,
0: qualche ricordo, dai!
3: Buongiornissimo, Riccardo! Io sono Vittoriano da Piacenza e voto per Yuri Keki, okay. Innanzitutto perché mi emozionò di più l'oro di Yuri Keki, okay. E poi l'estate del 96 è stata l'ultima prima dei figli, non dico che poi dopo estati siano peggiorate, sono diventate diverse,
0: però...
3: quindi 96.
0: Va bene, grazie a tutti quanti voi, vi aspetto col buongiornissimo domani, come sempre a partire dalle 5 solo per i più svegli d'Italia, e adesso che banda sia, fino alle 9, grazie.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esther Roletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno in Svizzera, riunioni preparatorie separate si terranno a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Trump però avverte: se Teheran non rispetterà gli accordi, riprenderanno gli attacchi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione, mossa preventiva. Le crisi internazionali al centro del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. I lavori nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente americano Trump, che sarà ricevuto dall'omologo Macron. Non è stato ancora trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla coltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce dunque il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Mondiali di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Formula 1, Hamilton rompe l'incantesimo Ferrari e trionfa il Gran Premio di Barcellona. Ritirati Leclerc sull'altra rossa e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autostrada rallenta il traffico tra Calenzano e il bivio 1 variante. Sulla stessa autostrada coda, ma per traffico, tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Un incidente viene segnalato sulla 7 con code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente anche a Cividale sulla statale 54 del Friuli. Per traffico code a tratti sulla 4 tra Bergamo e Cavenago in direzione Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: qui su R101, cominciamo presto presto, alle 7 del mattino siamo già qui, fino alle 9 vi accompagniamo ovunque stiate andando con un bel morning show che vi faccia stare bene. Con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Ben ritrovati, buongiorno, salve a tutti.
0: Buon lunedì.
1: Oh, eccoci qua, sono così poco abituato alla rossa che vince. Per cui sui titoli
0: La Ferrari?
1: Esatto, leggo, ma veramente in maniera distratta, leggo Vittoria Ferrari e ho detto: questa chi è? L'ho chiamato per un nome e cognome.
2: Sì.
1: Talmente
0: Paolo. Champagne.
1: Da un anno e mezzo che non vinceva Vittoria Ferrari, per me ero una ragazza da capire un pochino chi fosse. E invece no, ha vinto la rossa.
2: No,
1: che bello.
2: Poi in questo periodo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
2: Amici, eccoci qua, buon lunedì, ben ritrovati. E no, in questo periodo poi la Gazzetta dello Sport sta pubblicando anche un sacco di edizioni di
1: passate,
2: di
1: certo.
2: Prime pagine vecchie. Quindi abbiamo dovuto in effetti capire se. Beh, comunque Hamilton è uscito dal parcheggio finalmente.
1: Dopo tanto tempo.
0: Vi aggiorneremo su tutto quello che è successo in questo weekend.
2: Sul mondiale, perché insomma sì, bella simpatia alla Scozia, Curaçao, Capoverde eccetera, però ecco, te la puoi far prendere bene l'Australia, ognuno c'ha la squadra simpatia, però poi quando ti fermi a riflettere che c'è anche il maiale in questo mondiale
3: bene.
2: Noi no, diciamo che poi alla fine
0: però insomma, la Germania ha detto meglio uscire come l'Italia che fare come faremo noi. Che da un 7 a 1 poi potremmo crollare giù.
1: Così, ah,
3: così, così. Si autocufano?
1: Sì, ma almeno
4: è giusto.
1: Ringhio, ciao.
4: Buongiorno a tutti quanti. È giusto che siamo usciti per questo noi.
3: Bravo, grazie che ci hai fatto uscire. Non ci hai qualificato.
0: Ringhio Gattuso alla banda di R101. Abbiamo tutti gli ospiti che vogliamo. Grazie alle voci di Leonardo Fiaschi.
4: Chi è Leonardo Fiaschi?
0: È come? Un nostro amico, non ti preoccupare.
4: Un cretino.
1: No, sì, vabbè, sì, anche.
0: Che bello che i suoi.
3: Sì. È il cellulare di Ringhio.
4: Suona continuamente.
2: I suoi personaggi lo schifano.
0: Imitati, esatto.
2: Ne prendono le distanze.
3: Lo schifo.
0: Fantastico, autoinsultarsi attraverso i personaggi che si imitano.
2: Sì, dopo quello c'è la terapia,
0: Che si fa dalle 5 alle 7 con i più svegli d'Italia con Riccardo Russo.
3: Ah, la terapia si fa da me.
0: Vabbè, dai, la terapia del buon umore per svegliarsi al meglio.
3: Mi adotterò di un lettino comodo da domani alle 5, così ci piazziamo lì e ci facciamo autoanalisi. Va bene,
0: se
3: Chiara,
0: vuoi c'è
3: buongiorno.
0: Già Giuseppe Milano in regia, pronto a mettersi sotto le tue grinfie. Ma con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Un Giuseppe Milano reduce da un tributo di folla, da un'immersione totale nelle masse di Firenze, perché DJ 7 prima di Robbie Williams,
0: ha aperto il concerto di Robbie Williams, momento strepitoso di R101 sul palcoscenico del Firenze Rock.
2: Scuote il capo con convinzione, quindi direi che è andato tutto bene.
0: Beh, ma sai che energia, quante persone c'erano? 40.000 persone.
1: Spettacolo.
0: Tutte lì per Giuseppe Milano.
3: Esatto. Poi quando è salito Robbie Williams,
5: no, rivogliamo Milano.
4: Infatti, a un certo punto Peppino ha chiamato la pubblicità.
0: Siamo in lutto positivo di non essere ai mondiali e che ci sia più tempo libero per andare a vedere dei begli eventi.
1: Sì, è vero, è questo.
0: Proprio per trovarne uno. La domanda che vi facciamo stamattina, un po' per andare a rimuginare, anche un po' a girare il dito nella piaga, è di completare questa frase.
1: Dai.
0: Non vedo l'Italia ai mondiali da quando?
1: Da quando?
0: Puntini.
1: Ah, da quando?
0: Cioè, io non ho mai visto l'Italia ai mondiali con il mio compagno, nonostante più di 10 anni che stiamo insieme. Ci siamo resi conto di non aver mai festeggiato.
3: E sarà Edo che porterà.
2: Conti era pallido.
1: Quindi ti sei messa con Edo dopo che l'Italia aveva partecipato?
0: Poco dopo, e quindi sì, non ci siamo mai gustati un mondiale insieme, un bel maxi schermo in piazza, vittoria, una sconfitta bella.
2: 2021,
0: combattuta.
2: Campioni europei.
3: Ci sono stati gli europei.
0: Ma
1: sì, però
0: stiamo parlando
1: mondiali,
0: di mondiali.
1: Io è dall'ultima birra che ho bevuto che non vedo l'Italia.
3: Piantala.
0: È impossibile, Paolo.
2: Pensate che nel 2014, non mi ricordo la filiera, fatto sta che mi arrivò come regalo una maglia di Buffon autografata da tutta la squadra.
1: Dai,
2: lì speravo ovviamente che poi di vincere, sarebbe stato un cimelio, no? Tutta la squadra azzurra.
3: E invece,
0: nel 2014,
1: nel 2014 ero in Brasile durante i mondiali.
2: Ecco. Mm-hmm.
1: Avevo organizzato una visita con gli amici a Casa Italia per i post domani, per due giorni dopo. E quella sera lì ci hanno buttato fuori.
2: Ho trovato la scritta, torno subito.
3: Esatto. A posto.
1: Esatto.
0: Le vostre voci. Vi aspettiamo al 331 80 90 101. Mentre qui si parte con Katy Perry, California Girls.

0: Katy Perry, California Girls, su R101, canzone del 2010, uno degli ultimi mondiali a cui abbiamo partecipato, qualche anno dopo l'ultimo, e poi è cambiata la nostra estate dei mondiali. Siamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa. 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno banda, Vito da
0: Bari. Ciao Vito.
1: Da Modugno, paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca IVA?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
4: bella
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: che la colpa si dà così in giro.
3: Sì sì, è colpa sua che ha smesso
0: di... dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole il casus. Certo,
0: esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo.
2: Beh,
0: era in giro,
2: stavo
0: con
2: proprio
0: il
2: calcolando
0: The
2: quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, eh. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa,
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente, avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è il primo del 14, appunto, quindi no.
5: Cos'è, però che farà 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni, il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
2: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per i mondiali del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano,
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow.
4: Questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: È lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale. Ti fa notare? Che...
2: La regia.
4: No, la regia, si dice.
2: Sì.
0: Quindi la regia può far partire il prossimo pezzo. Rimanete con la banda di R101 perché c'è una bellissima sorpresa. Proprio tra pochissimo, qui per voi.

0: anche il pezzone dell'estate di Francesco Gabbani alla banda di R101. Sono le 7:18 e eppure parte il...
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo.
0: Chi ci ascolta a quest'ora raramente è incappato nell'R101, dammi il regalo. Noi di R101, noi della banda, abbiamo un regalo musicale ogni settimana da offrirvi.
3: Dicono se il suo sia già il tour estivo più venduto in Italia.
4: Di chi parliamo?
3: 660.000 biglietti già venduti,
4: sì,
3: per questa favola di canto collettivo che è partita da pochi giorni. A Torino, se non sbaglio, proprio.
4: Sì, c'è già stato. Allora ho capito, Chiara, di chi parliamo.
0: Sul canale 67 potete anche vederlo, il nuovo disco degli 883 Max Pezzali, ragazzi.
5: Chiamalo a Cristiano.
0: La storica raccolta gli anni degli 883 nella nuova versione.
3: No, non va.
4: Io l'ho mandato.
0: Non abbiamo ancora dato il via. Caro Riccardo Russo.
4: Ah, porca miseria.
0: Sì. Ti dico anche che ci sono indimenticabili hit, album pubblicati tra il 92 e il 97, le più belle sono contenute qua dentro, più una registrazione dal vivo di Leggero.
3: Esatto, e se volete vederlo dal vivo ne avete la possibilità, ma datemi una mossa, perché su 15 concerti in programma, 10 di questi sono già tutto esauriti.
0: Cristianuzzo,
4: Cristiano, cioè addirittura il duetto Ligabue Max Pezzali con Leggero, capito? Cioè il tuo disco.
6: Sì, veramente.
4: Vai, no, devo dare il via.
6: Devo dire, molto attraente come...
0: È bello anche
6: copertina,
0: il packaging.
6: Di grande impatto, va bene.
3: Cosa
6: allora,
3: deve fare l'amico o l'amica all'ascolto che vuole entrarne in possesso?
6: Deve prendere il proprio strumento di piacere, digitare 331 80 90 101, sì, lasciare un WhatsApp audio.
3: Ecco, non telefonate, no, la telefonata no.
6: No.
0: Neanche un messaggio, dovete appartarvi se è necessario.
6: Il famoso vocale, ok? E dovete dirci R101, voglio il regalo.
3: Dammi il regalo.
6: Allora facciamo dammi.
0: La dicitura corretta, R101, dammi il regalo. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 da

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Giornata inizialmente stabile dappertutto, con solo delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Venezia, Liguria e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose e velature più dense al sud. Sviluppo di rovesci temporali tra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure. In estensione verso le coste venete e il polesine alla sera. Qualche isolato temporale possibile anche sulle Alpi Marittime. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti. Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al nord-est e nel medio adriatico. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: le cuoche di Salzano, dacci il regalo.
1: Bello, anche in coro ci avete provato.
2: Ma io dico
3: questi, vabbè, italiani mai in fila indiana.
2: Proponio un'unghia ti prendono un braccio.
1: Questa volta abbiamo consegnato i numerini, quindi può avere inizio l'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
1: Allora, in mezzo a tutto questo marasma, chi è che ha il numerino 3? Sentiamo.
5: C'è. R101, c'è. Dammi il regalo.
1: Eccolo.
3: Però purtroppo non è bastato.
1: No. Va a scambiare il numerino, perché il numero 2 ce l'ha lui.
5: R101, dammi il regalo.
6: Per un pelo.
1: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero 1 è lei. La sentiamo già. Alice da Genova. Ciao Alice, sei tu.
7: Ciao a tutti, buongiorno. Contentissima.
1: Un bel lunedì.
7: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo stra bene la settimana.
1: Alla grande, con il doppio album Gli anni degli 883.
7: Oddio.
1: Davvero
7: grazie,
1: bello,
7: grazie
1: qua
7: mille.
1: Ti invidiano in tantissimi. Max Pezzali
7: posso
1: stesso
7: immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
6: Grazie.
7: E quindi per me...
8: Sì.
1: ne abbiamo due di Max qua,
6: sì,
1: la
6: Pezzalis,
1: banda di R101.
6: Anche
1: sì,
6: da Firenze, ciao, da Livorno, dove sei tu?
8: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
6: esatto, sei contenta?
7: Da morire, grazie mille.
1: Direi che si sente.
8: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
3: No. Una cosa per volta.
7: Vi dirò.
3: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth di
1: R101. Sì.
3: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
2: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono. No, non è questo il gioco.
1: Diciamo che ce ne da 1 a 16.
3: Ecco. Allora,
1: devi beccare un numero con 3 possibilità.
3: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto.
7: Ok.
3: E tu lo devi trovare. E tu lo devi trovare con 3 tentativi a disposizione, dai.
7: Ok.
1: Vai Alice.
7: Dall'1 al 16.
1: Esatto.
6: Sì.
7: Ok, allora 13.
3: 13.
1: Numero 13.
6: Oi, fantastico guerriero.
1: Kenny guerriero.
3: Niente da fare. Niente da fare. Poi?
7: Ai ai ai. Allora, 3.
3: 3.
1: Sentiamola tutta però Alice.
6: Parte anche l'episodio.
8: Basta.
1: Scusate, l'ho fatta ripartire.
3: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
7: Poi l'ultimo, 9.
3: 9.
1: Andiamo col 9.
6: Trimone. Trimone. Oh,
1: oh. Oh yeah. Bellissima questa canzone. Con la l'avrei ascoltata tutta anche questa. Non era dedicata a te, però dai, chiaramente, vabbè, Alice.
7: Peccato.
3: È così simpatica.
7: Sono contenta comunque.
1: Ti porti a casa il doppio album degli 883.
2: Cosa sono quelle facce compassionevoli?
3: Ma io sarei
1: anche vorremmo sempre dare l'unplane di regali.
8: Max, scusa.
6: Sì.
8: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
6: Dai. Beh, io è stata simpatica, direi di sì. Dai.
8: Facciamo.
6: Dai. Sì.
8: Facciamo.
1: Dai, vai Alice, dai. Un'ultima
7: allora,
1: possibilità.
8: Aspetta.
7: Sì.
8: Aspetta.
7: Sì.
8: Come si chiama il nostro gruppo?
6: Sì.
8: Di mio fratello.
7: La banda.
8: No.
7: Ah, no.
1: Gli 883.
8: Quindi?
6: Il 3. Attenzione.
1: Numero 8,
7: oddio,
1: proviamo.
8: Sì. Come

0: Prova a immaginare.
1: Devo essere il 3 anche.
2: No, no, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
3: E poi altri 3.
4: E invece è stata brava. Sei un mito, oh, per noi sei un mito.
3: Bene, bene.
1: Grande Alice.
3: Grazie, grazie.
1: Proprio fortunatissima.
3: Contenta.
5: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai Alice, siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, eh? Grande regalone.
3: È vero,
5: grande.
3: È vero.
5: Doppio, doppio regalone.
3: Mi chiederanno di prestarlo, manine corte, brava, e anche morta.
5: Brava, brava.
1: Comprate. Alice, cosa fai di bello a Genova?
3: Io lavoro in un ufficio postale.
2: Dai.
1: Non spedire per sbaglio.
4: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
2: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
3: Esattamente.
1: Ciao. È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo
3: grazie,
1: con
3: grazie
1: l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
3: Va benissimo.
1: Prego.
3: Fatevi le orecchie. R101, dammi il regalo.
1: Aspetta, aspetta, sì, che è partito di sì. Tutto. Va bene. Ciao Alice!
3: Ciao a tutti, grazie, bye!
2: Ciao!

0: Malsmith, stay su R101. Italia-Uruguay, l'ultima partita che l'Italia ha giocato ai mondiali era il 24 giugno 2014. C'è un amico che è entrato nella sua nuova casa il 25 giugno del 2014.
1: E quindi da quando a casa nuova
0: quindi
1: non ha più visto l'Italia ai mondiali.
0: Non ha mai visto l'Italia ai mondiali.
2: Colpa sua, torna nella vecchia.
1: Sì, questo c'ha un mutuo a 50 anni, ragazzi. Prima che lo estingue, esatto. Ritorneremo.
0: Finite la frase, non vedo l'Italia ai mondiali da quando? Puntini puntini 331 80 90 101.

0: Dite la verità, quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto? Ecco, dimenticateli.
1: Samsung Galaxy S26 Ultra ha uno stabilizzatore blocco orizzontale che è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile.
2: Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
3: Ah! E se non carica lo streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai!
19: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
26: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: 49, ho schiacciato l'altro tasto invece che...
1: Capita, capita.
2: Voleva vincere la cassa Bluetooth, anche lei.
3: Voleva il regalo anche lei.
2: Esatto.
0: Ogni giorno qui a R101 vi cuciniamo una bella playlist, abbiamo dei grandi chef nella nostra programmazione musicale, ma la ciliegina sulla torta ce la mettete voi una volta ogni ora con la canzone che ti fa stare bene.
2: Che tra poco metterà le maniche corte, perché ci sarà la canzone che vi fa stare bene d'estate, la canzone d'estate che vi fa stare bene.
0: Quindi se volete già richiederla, fatelo pure.
2: Esatto, tra qualche giorno partiremo anche con... questa nuova versione, chiamiamola
3: con questa
2: così.
3: Variante, ecco. Quella che ha scelto il nostro amico e che tra poco mettiamo, però è una sorta di quattro stagioni, di quei pezzi ballabili che vanno bene sempre,
2: anche una prosciutto
3: autunno, inverno, anche una capricciosa.
0: Sentiamo.
3: Direi.
4: Ciao ragazzi, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, Fresh, dei Kool & The Gang.
0: Però lo fa stare fresh.
3: Sta bello, bello fresh.
0: Bello fresco, qui alla banda di R101, la canzone che ti fa stare bene, sceglietela per la prossima ora, 331 8090 100.

0: Crash, che bello, che sound, richiesta da voi, ritrovata da voi al 331 80 90 101. Ci avete riportato nel 1984, 2 anni dopo i grandi mondiali dell'82. Ma l'Italia ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale. E voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia. E soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo trovato la
0: chiave. Iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì. Questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finì, negli ricordo. Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era cioè il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di Area 101 è arrivato l'hater misterioso. Sappiamo solo che si chiama L.Benfi. Benfi.
3: Ecco.
5: Io e il mio amichetto Ciccio Gamer che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gamer abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del Curaçao.
4: Ma povero
6: del Curaçao.
4: Ma no, cioè, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. Per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Cassano?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
7: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meno. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: C'è la Germania. Però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto. C'è Panama. E allora mi sta stretto. Questo ho fatto la battuta proprio bene.
0: Bella questa. Stretto.
5: C'è Capo Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì?
5: Mi viene da dire porca puttana. Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A sto punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Benita Torioli.
4: Questa è la piccola.

0: al mio paese che non arrivo alla fine del mese.
1: E me ne vado espulsi a quel paese prima che me lo diciate voi, perché c'è il Tortorella Challenge, ragazzi.
0: No!
1: Qui a R101, allora, intorno alle 8 tutti i giorni c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Allora c'è gente che tornerebbe a piedi al proprio paese pur di non ascoltarlo. E invece no, siete tantissimi e andate premiati per il vostro coraggio e la vostra pazienza. 331 80 90 101 è il numero che vi serve per rispondere a Chiara Tortotella,
2: Chiara
0: Sottotella terra per
1: l'umorismo insieme a me,
0: alla battuta più brutta del giorno e vincere al posto suo.
1: Sapete chi è il calciatore più veloce a infilarsi i calzoncini?
3: Direi sì, e chiudiamo qua, invece no.
1: Messi.
0: Messi.
3: Questa è veramente...
1: Ci va un attimo, ma secondo me è quasi troppo bella per il challenge.
0: Sì.
1: Avremo due giudici di gara, ci stanno per raggiungere, mancate solo voi, gli sfidanti. Provate a fare peggio di così, su qualunque tema, qualunque argomento, la peggiore mai sentita in vita vostra.
0: Ce la possono fare.
1: 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, dove brucia lo storico monastero di Pechersk Lavra. Droni e missili anche su Kharkiv. Ci sono vittime, così come a Tula, 200 km a sud di Mosca, colpita da velivoli senza pilota ucraini. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato da New York Times, Donald Trump assicura: lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di avere salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito, è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio a Evian il via al G7, con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di avere gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse era rancore sordo legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport Formula 1, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio, la Svezia batte la Tunisia 5-1, vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade: code per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano segnalato un incidente allo svincolo per la provinciale 44, la Milano-Meda, in direzione di quest'ultima. Sulla tangenziale di Napoli il traffico intenso a causare code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla tangenziale nord di Torino code tra il bivio per la tangenziale sud e Regina Margherita in direzione dell'A5 Torino-Aosta. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla A16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un cantiere tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Infine, sulla statale 268 del Vesuvio, si procede a rilento per lavori in corso a Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 8.05, siamo nel pieno, nel vivo, nel fermento del Tortorella Challenge.
1: Esatto, tutti a chiederci il perché, tutti a chiederci ma simpatico, simpatico come cosa.
0: Arrivate è simpatico voi. E come?
1: Arrivate voi con i vostri esempi e ce n'è, c'è posto anche per altri, siamo pronti ad accoglierne di ulteriori al 331 80 90 101. Ma il Tortorella Challenge è simpatico come cosa?
2: Sentiamo. Ciao banda, il Tortorella Challenge sì? È simpatico come una moriciola nelle mutande, come si dice a Verona.
1: Una medusa.
0: Una medusa?
1: Non ho capito cosa c'è.
0: Una moreccia, una moeca forse.
1: Ah, una moeca.
2: Banda, il Tortorella Challenge è simpatico come una moriciola nelle mutande, come si dice a Verona.
0: La moreccia.
3: Vabbè, qualcosa di fastidioso.
4: Sì. Una murena.
1: Una murena nelle mutande. Ma un topo? Cos'è?
4: Porco cane.
1: E com'è che lo chiamano?
0: La moreccia.
1: Morecciola.
3: Morecciola.
0: Vabbè, quindi è simpatico, dai.
1: Un topo nelle mutande, simpatico sì.
0: Che gira sulla tipo cricetino.
1: Fermati lì.
0: Ok.
3: Basta.
1: Fermati lì.
0: Cosa gira? Oh, ragazzi, le rotelline.
3: Sì, sì, vai avanti.
0: Ho scoperto chi è il calciatore più veloce a infilarsi i calzoncini, yeah, ragazzi. Messi.
1: Allora,
5: veramente bello.
1: Nei calzoncini, mettici la moreciola.
0: Esatto.
1: E vediamo come funziona. Allora adesso toccherebbe a voi al 331 80 90 101, giusto?
0: Tranquilli, perché tanto qua non vi giudicherà nessuno di noi, mai
4: sì,
0: giudici di gara ufficiali.
4: Io vi giudicherò e come?
5: Sono Antonio Paolo.
0: Vuoi Antonio Cassano?
1: Cosa vuoi Antonio?
5: Lo sai chi vince il mondiale, no?
1: Chi?
5: Io te l'avevo detto che la Tunisia è una squadra forte.
1: Ma cosa dici?
4: Lascia un castello alla Tunisia.
5: Gigi.
1: Gigi.
6: Sì, ecco, sì, sono qua, non vorrei essere qua.
1: Ma neanche noi vorremmo che fossi
6: qua. Sono, vediamo dove andare a parare.
0: Certo. Quindi Cassano e Buffon giudicheranno gli sfidanti di oggi.
5: Mancate
0: solo voi, sì?
5: No, no, dico va bene, va bene.
0: Va bene, pronti? E
5: va
0: allora,
5: bene.
0: Un ultimo pezzo per dare il tempo agli ultimi ritardatari di partecipare alla sfida, alla battuta più brutta del giorno. Fatelo!

0: con il mio grande amico Tommaso, grande
1: Tommy Paradiso. Paradise.
0: Sì, sono stato al matrimonio, Il matrimonio di Tommaso Paradiso.
1: È vero, si è sposato questo weekend, c'era anche il Giovanotti.
2: A Capalbio.
0: Sì. Non lo so dove ci sono. Io ho preso l'aereo per arrivare lì, però abbiamo fatto un po' di giri.
1: Aspetta, facciamo partire questa vastità.
3: La vastità,
1: che
3: la vastità, la vastità. Di quel che ce ne frega.
1: Antonio Cassano pronto a giudicare i challengeri di oggi insieme a Gigi Buffone. Allora, certo, che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella,
1: dai,
4: un giochino pazzerino dove dice questo è quello e te becchi la battuta offre il livello. Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi. Io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
3: Yeah.
1: Messi.
5: Figuriamoci.
6: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
1: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
6: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
1: Il primo.
6: Dai.
1: Vai.
7: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Buongiorno.
7: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
1: Chi è?
7: Totti.
1: È giusto. Messi, Totti.
6: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
1: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
6: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
1: giusto,
6: amico lì. Ciao.
3: Riferimento a quel brutta serata.
6: A quella brutta serata.
1: Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
8: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa. Taglia la tela.
6: Oh. Taglia la tela.
2: Sì,
6: taglia la tela.
2: C'è il portiere.
0: Sì,
2: c'è il portiere del Napoli che si chiama Taglia la tela.
1: Buffon lo conosci bene, immagino.
3: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
0: Toldo. non l'ho capite le battute,
3: Lo so, quello è normale.
1: Devi
3: allora
1: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
9: Sapete a Natale una scimmia come canta?
1: Come canta?
9: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist to ride, one and seven sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
3: Bravo.
1: Beh, abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
6: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
2: Sì, a un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva, non ti viene? Insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
1: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ciao banda, a proposito di calciatori, no?
1: Sì.
10: Sapete qual è il calciatore più generoso?
1: Chi è?
10: Donadoni. Mano da Piacenza.
2: Boia.
1: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
6: Aiuto.
3: Era nuova, giovane,
2: vecchia
3: fresca.
2: E insulsa da sempre.
6: Dai, ce n'è un'ultima.
1: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
11: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
1: Napoli c'è, ragazzi.
3: Se la gioca con Donadoni.
6: Aiuto.
0: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
6: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
1: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
3: Da numero uno non posso che dare il The Winner is subito. Ecco.
0: Devo dire.
1: Sentiamo.
7: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Grande Franco.
7: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
3: Fatto ridere,
1: tanta tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani! E tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi!

0: David Guetta di Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, mentre noi ce ne andiamo indietro nel tempo.
1: Ma cosa
0: con...
1: dice? Lei parte una settimana fa din din din, l'altra settimana gon, gon, gon, gon, gon, e tom tom tom
0: gon, e tran, gon, zan, gon. Zan,
1: le belle rane sam
0: e bim bum boomer e bim bum boomer. Bim bum boomer, bim bum boomer. Dove ci porti? Paolo Dini.
1: Allora vi porto ovviamente negli anni dei boomer, quando i boomer erano bambini o adolescenti, in un'Italia assolutamente diversa, dove c'era tanta fiducia nel futuro, ci si rideva tanto addosso. E il buon Matteo Torre mi ha fatto notare una circostanza interessante che ho deciso di cavalcare. Perché...
0: producer della banda,
1: esatto,
0: di R101.
1: Esatto, perché il 15 giugno del 1920 nasceva a Roma questo grande protagonista del cinema, della televisione, della radio, del doppiaggio.
0: Non esistevano ancora i mondiali.
1: Il primo mondiale quando è stato?
2: 1930.
1: Ragione in Uruguay.
0: In Uruguay, il nostro Edoardo Mondino Uruguegno, che l'altra volta ha detto...
3: Uruguegno.
1: Urubu.
3: Uruguegno ormai sentito.
1: Va bene, Uruguegna.
3: Uruguaggio, ma fai stesso.
1: Va bene. Allora, siamo negli anni 60 e questa persona nei suoi lavori, nei suoi ruoli, ripeteva denunciando i cliché dell'italiano medio, mm-hmm, e dei tanti ruoli che questo aveva all'epoca. Allora, io vi faccio sentire un pezzetto, sentiamo.
0: Vai.
3: Che sigla epica!
4: Arriva. Buongiorno, Radio Bertucci, febbre?
5: 39.
4: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
5: Male.
4: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: E allora dai, lo so che le domande che vi faccio sono due. La prima è di una facilità imbarazzante, per cui il vero boomer lo vado a verificare con la seconda domanda che vi faccio. L'uomo che avete sentito, la persona, l'attore, il protagonista è stato Nando Moriconi in Un americano a Roma,
0: uh-huh,
1: è stato Otello Celletta nel Vigile, è stato Onofrio del Grillo nel Marchese, ma qui era un medico. Perché peraltro i film sono stati due, 1968-1969, nel primo era un medico di base, nel secondo ha fatto carriera ed è diventato primario. Come si chiamava?
0: Lino Banfi, un medico in famiglia!
1: Allora, l'attore ed è a portata di tutti è quella che dovrebbe farvi arrivare in massa.
0: George Clooney!
1: Sì, certo!
0: Iar!
1: Sì! Quell'altro, quello col bastone, chi era? Dai,
0: era Iar.
1: No,
0: Dottor House.
1: Oltre a medico col bastone. E poi la seconda, cioè la prima domanda.
2: General Hospital.
1: Dai, che mi confondete. Chi era
2: la dottoressa Jo?
1: E quale? Come si chiamava in questo film ambientato nell'Italia della sanità di quell'epoca? Ok? È tutto chiaro? 331 80 90 101. Vi aspettiamo per partecipare a Bim Bum Boomer.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: What's up for non blondes? Che bella questa canzone al mattino, ci sta sempre bene alle 8.32 di lunedì. Qui c'è il Bim Bum Boomer.
1: Bim Bum Boomer.
2: Bim Bum Boomer.
3: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei, che bella questa canzone al mattino. Lei
0: è vero, ci sta.
3: È vero, ci sta. Il Bim Bum Boomer.
0: Più del napalm.
3: Ci siamo, siete in tanti.

0: Italia dell'epoca, detto sarà il medico della muta, Alberto Sordi, e Guiwa, Assunta d'Avellino.
1: Bravo, professor
2: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
3: Bravo.
2: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Poi.
5: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era il medico della mutua, il secondo era professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista,
4: sì, sembra un titolo da Bert Müller di secondo.
6: È vero.
4: Poi
7: che era forse l'attore
8: Alberto Sordi
7: in
8: dottor Guido Tersilli.
7: Ciao Fabrizio Raffaella.
4: Dove siete?
1: Ciao.
4: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile. L'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere, nell'americano a Roma il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale, e poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per il suo stipendio.
1: Così, esatto. Anche oggi.
4: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario, e lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
4: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
9: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
9: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
9: Sì.
10: Il dottor Teroni,
9: sì,
10: ha fatto le analisi,
9: sì,
10: e mi ha convinto
9: di tornarsela a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
9: E va bene.
11: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
9: E perché non deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
9: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
9: Addio Grisenti, fai lasciare un deposito. Saluto professor, a noi. Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
9: E legati le braccia, no?
4: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
6: Abbiamo,
4: sì,
6: sentito anche la musica.
4: Ah, la musica, sì,
6: Piero,
4: la musica.
6: Piccioni.
4: N'era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto. Sai che i medici hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay?
6: Figlio di Apollo.
4: Esatto.
6: È riconosciuto come dio della medicina.
4: È vero,
6: protettore,
4: è vero,
6: degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, fra,
1: partiti.
4: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer,
4: certo,
1: perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
4: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: chitarrina qui su R101 alle 8.40 con Buona Domenica. E buongiorno, buongiornissimo anche da Riccardo Russo.
1: Ah, posso fare dei saluti velocissimi?
0: Ma certo.
1: Perché sono super fan della band e soprattutto di Riccardo Russo, hanno detto. Quindi Alessandra, Lucia, Nadia, Cinisello, Balsamo, il saluto va a loro, le colleghe di Saverio. Basta, ho detto tutto e qui mi fermo.
2: Ovviamente adesso. Tu sei amico di Saverio, perché le altre ti hanno solo riportato i nomi.
1: È mio cugino.
2: Ah, eccolo lì.
1: No, ma mi ha detto, falli il saluto perché non ci credono che io sono cugino, insomma. Vabbè, tutta una scommessa che ha vinto lui, però.
0: Ah, quale scommessa, la bisca clandestina della banda di R101.
1: Mi avete scoperto,
2: l'ho appena su Polymarket, così che si chiama, no? Quella piattaforma.
3: Oh, Dio mio.
0: Tra poco ricominciamo a parlare di mondiali con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Bella.

0: Se avete un impianto fotovoltaico incentivato, dovete sapere che il GSE trattiene 20 euro a modulo come garanzia, ma la responsabilità sulla gestione del fine vita moduli rimane vostra. Oggi un decreto legislativo vi permette di dimezzare legalmente questa spesa.
1: Iscrivendovi al consorzio EcoPV pagate solo 10 euro a modulo. Il GSE vi restituisce il denaro trattenuto e la responsabilità se la prende interamente il consorzio.
2: Info su eco-pv.it. Pensano a tutto loro, pratiche comprese.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone.
9: Mamma mia che buono.
8: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio,
8: ascolta Antonino.
11: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
9: E te lo porto io!
18: Devi provare!
20: Devi fidarti!
9: Perché se non devi, non ci credi!
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Ah, io! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
24: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro, solo fino al 21 giugno. Siamo vicini.

0: settimana parte la canzone che ti fa stare bene, Summer Edition. Quindi se avete delle canzoni estive che vi fanno stare bene, richiedetele anche subito al 331 80 90 101. Fino a lì vale tutto. È arrivata questa richiesta.
1: Sono Marco da Bologna. Per la canzone che ci fa stare bene vorrei sentire dei Pet Shop Boy, It's a Sin.
0: Tanta roba.
2: Bello, It's a Sinner. Giusto?
3: È vero. Ricordo quando l'ho comprata, quando l'ho scritta questo pezzo qua. Come?
2: Stai meglio tu ultimamente?
3: Sì, quando vedo perdere gli altri è sempre meraviglioso.
2: Eccola, la canzone che vi fa stare bene, chiesta dal nostro amico Pet Shop Boys.

0: Passare bene delle 8:52 qui su R101. E anche se la competizione sportiva di cui potremmo parlare è la World Naked Bike, cioè quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah, sì.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
2: sono
0: è fuori.
2: Sono tutte biciclette maschili praticamente.
3: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
1: Il problema bene. È cosa ti cade nella catena.
0: Il World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
2: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam, no, Thailandia,
1: certo,
2: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano?
2: Ci ripensarono.
0: Anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
1: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
2: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
3: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto. Allora,
1: adesso invece è tutta la squadra.
2: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza, cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, partirono. Allora, pensate,
0: questi calciatori, pensa i fan.
2: I tifoni dei tifosi, va bene. Pensate allora alla Francia, il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot, insieme ad altri 4 nazionali.
0: Ma dai!
2: E chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
1: Vai.
2: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido, perché spezzò una gamba a un rumeno.
1: È fuori ancora adesso, vero? Sì, è sospeso ancora adesso.
2: In galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol. Ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
2: non aveva
0: grande.
2: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, lui
1: esatto.
2: Precario, insomma, poi Stabile poi è diventato una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
1: favoloso.
2: Nel dopoguerra.
1: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi
0: però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati mondiali.

0: Mi piace questa musica che la sento. Lei non canterà più, signora
1: brava.
2: Buongiorno Vanna.
0: Vai con la sigla. Dai,
3: la banda di
2: R101. E allora d'accordo, ci troviamo qua domani mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini,
4: certo,
2: Cristiano Militello.
5: Ciao a tutti, a domattina amici.
2: Leonardo Fiaschi, ovvero il misterioso hacker L. Benfi, Cassano, Albano, tutti gli ospiti della banda di R101.
6: Tutti quei misteriosi,
2: tranne l'inimitabile Riccardo Russo alle 5 della mattina con il suo buongiornissimo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, insieme a noi Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, e ora c'è tutta la crew del Procediamo pronta a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Buona giornata dalla banda, a domani.
4: Ciao, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno a Ginevra, riunioni preparatorie separate si terranno da qui a venerdì a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia. Almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione come mossa preventiva. Critiche bipartisan per una frase pronunciata dal generale Vannacci. Il femminicidio non esiste perché, spiega il leader di Futuro Nazionale, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione, perché uomini e donne sono uguali. Non è ancora stato trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla accoltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri 2 pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla 11 Firenze e Pisa Nord, si resta in coda tra Montecatini e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla 1 Firenze Roma code allo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Sulla 8 Milano Varese, incolonnamenti segnalati tra Castellanza e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano code allo svincolo di Carugate in direzione Lecco. Un veicolo fermo sulla 14 Adriatica tra Bari Nord, raccordo per la tangenziale, e Bari Sud in direzione Taranto. Segnalato invece un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Infine sulla statale 292 nord-occidentale Sarda si procede a rilento per un cantiere tra Scano di Montiferro e Suni in direzione Alghero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: procediamo. Buon lunedì.
1: Attenzione, ultima chiamata per Fernando Proce al gate numero 4. Ripeto, ultima chiamata per Fernando Proce al gate numero 4. Aprite i cancelli.
2: Dai che cominciamo!
3: Madonna, questi studi è antichi. Che miseria.
2: Ma non passa la tecnologia da Milano, da qui. Allora sai cosa, Aldo? Vabbè, R100, non sono più abituato a questi studioli così un pochino
4: plebei in confronto ai tuoi.
2: Ma non funziona. Cioè, voi entrate nel mio studio di Raka. Intanto, buongiorno da Milano, straordinari, meravigliosi. Ma sopra tutto,
5: imparagonabili!
2: Dicevo, è tutto perfetto, come dire, è lo specchio di quello che il momento c'è tutto da me. E qui entri qua, devono entrare le teste di cuoio, sistemare, cambi. Spendiamo un po', vi do l'8 per mille.
4: Dai, ma anche il 5 per mille andrebbe bene.
2: Sì, avvio di settimana.
5: Da urlo!
2: Urlate, insomma, di testa, ho fatto una traversata, non lo facevo, una traversata di tutta l'Italia da un pochino di anni. Ma quante nuove uscite ci sono in autostrada? Non mi sembra nemmeno di essere sulla mia solita autostrada, parlo quella della Milano fino alla fine, insomma. Milano poi finisce a Bari, quella lì, la Napoli è a 14. Ma un sacco di nuove uscite, da Bassa Lodigiana, poi scendendo giù Val di Coso, adesso non mi ricordo. E poi vabbè, finalmente ho ascoltato la radio per un po', perché io non sono un ascoltatore assiduo della radio. Ma sai cosa fanno continuamente tutti? Che è una roba veramente imbarazzante. Non hanno la vergogna di nulla, hanno la faccia come il culo. Tutti i test, fanno tutti i quiz. Non ci facevo da 20 anni, da quando abbiamo cominciato. Tant'è che sono andato e alla fine ho trovato pace su Radio Radicale. Perché non li fanno manco bene questi test. Vuoi mettere quando li fa la signora?
5: Cos'è?
2: O quegli altri là. Sono andato su Radio Radicale e mi sono sciroppato tutta l'assemblea costituente in diretta di Vannacci. No, vabbè, un trip, un viaggione. Se tu vuoi sapere qualcosa, di tutto sul programma, sulla sanità, sulla politica. Come state, figlie?
5: Bene!
2: Allora, si apre una settimana foriera di pace, di serenità. Speriamo, Aldo, buongiorno.
6: Buongiorno, speriamo sia la volta buona. Questo annuncio di Trump dell'intesa con l'Iran c'è per il momento soltanto la annuncio. Venerdì in Svizzera dovrebbe esserci la firma, quindi secondo Trump la guerra è finita, l'Iran conferma, l'Iran dichiara vincitore della guerra su Israele,
2: dovesse,
6: sugli Stati Uniti.
2: Se dovesse saltare a questo punto veramente è una barzelletta tutto quanto. Adesso ce lo aspettiamo venerdì a Ginevra, come si era detto, poi parliamo della Svizzera perché ci sono cose che riguardano, che riguardano un po' anche il nostro riflettere. Apriamo la borsa gentilmente.
6: La borsa ha aperto un forte rialzo, più 1,55%, in questi minuti segnala un più 1,29%.
2: Bene, allora cominciamo una bella puntata. Chi lavora in televisione? Oh, oggi riprende
5: Cicirello.
2: Oggi altissimo livello.

0: dai, facciamo un coretto, no? Così in amicizia dicono, no? Ma le coro, un coro. Dai, sei in diretta, sei in diretta. Giovane.
1: Ma scusa.
0: Ah, prego, prego, fai come se fossi a casa tua.
2: Ciao, imparaculabili, sono Genio da Romagna, in Brianza. Volevo salutare Fernando, ma dargli un abbraccio alle mie fenomene. Una si chiama Sabrina Bambi e l'altra si chiama...
1: L'altra?
0: È un test. È un test? Oh!
3: Ciao! Ciao, Gio!
1: Regina,
4: mi sei dimenticato.
0: Vabbè. 9:15. Allora, buongiorno bambine, buongiorno a Marcello, buongiorno a Cicirello. Felice di averci Cicirello, canale 67, è una delle televisioni, delle radio, lo sapete, tra le più viste. Che miseria, ho sempre detto che la TV... Spacchiamo, a radio facciamo fatica. Che bella apertura di borsa, no?
4: Beh,
0: allora, un weekendone, ma come discreta? Più uno e mezzo, cosa vuoi? Ah, hai visto l'esordio del tuo amico? Di Musk, che voi eravate voi comunistissimi. Cosa dici, scusa? Beh, benissimo. Cioè, ha fatto il 20%, ma così, ma considera che di ricavi non è che è un'azienda che vale quei soldi lì, si investe su quello che sarà fra 20 anni. Quindi devi mettere dei soldi e lasciarli lì. Non pensa, sì, ha fatto il botto, è diventato bistrilionario, vale 2.000 miliardi l'azienda. Cioè, perché uno pensa a quello che fece Tesla, no? Quotata in borsa quanto, 20 anni fa? Quei 15? Ma insomma meno, quindi una quindicina, poco meno di 15. Insomma, sai quanto ha fatto, Regina?
1: Sparapaccata, no,
0: farbanduta, e butto a messo una cinta, dai!
1: Complimenti alla Musk.
0: Per cento. Tu sei amica della mamma, no?
1: Della mamma, ma è mia mamma.
5: Beh, amica, gli ha messo un like su un commento. No, amicizia è un sentimento un po' più approfondito.
0: Scusa, ma una mamma di Musk che ti mette un like, sai quanto vale?
5: Ma è comunque un like, non è una stretta di mano, non è una conoscenza.
0: Sono le strette di mano del momento attuale, dell'epoca moderna.
5: Per me no.
0: Cioè, quindi non abbiamo rapporti. Tu stai
1: ma guarda
0: dietro.
1: Che l'ho conosciuta grazie a te, la mamma di Elon Musk.
0: Non tirarmi dentro queste cose.
1: È vero,
0: perché cosa ho fatto?
5: No,
0: io?
5: Questo è vero, una sfilata di moda.
1: Una sfilata di moda.
0: E c'ero io.
1: Lei mi ha invitata.
0: Sfilavo io?
1: No, sfilavo neanche. Io ho conosciuto la May.
0: Insomma, quanto ha fatto Tesla nella sua storia? In percentuale. Sparane una. Adesso non vorrei sbagliare, però insomma mi ricordo più o meno. Vai, dai.
1: Più del 25%.
0: Sì, 25%.
5: Beh, è un'amicizia approfondita. Si vede che si seguono molto.
0: Te, elettrica, no, io... È un vestito giapponese, un kimono, cos'è?
5: No.
0: Vabbè, dai, però,
5: chi lo indossa?
0: Chi lo indossa, dai. Allora, 3000%.
5: Posso dire una cosa? A me non me ne frega una mazza.
0: 3000%. Capisci? E se tu metti... che ne so, 10.000 euro, quanto fa col 3.000%?
1: Ecco. Dai, ma
4: non infiliamoci in questi
0: Aldo,
4: conti.
0: 3.000% di 10.000, dai.
4: Ma bastava anche metterne meno per far guadagnare un sacco di soldi.
0: Beh, certo, quando fu di Tiscali, vi ricordate voi, 70 anni fa, quant'è che ormai è passato? Cioè, ma chiunque, io ti faccio nomi. Gigi Tornari, 5 milioni, è andato via con 110.
5: Però
0: ancora lì. Vabbè, un cazzo, tutto un cazzo adesso, dai.

0: 101, tu sei la radio che mi fa stare bene. R101.
1: Ciao Paperotta.
2: Buongiorno bellissimi, splendidi, meravigliosi.
1: Ciao Paperotta.
3: Benvenuto lunedì. Canzoni, contenuti di emozioni. Canale 67 TV.
4: Adesso lo stai enfatizzando. Si sta calando nel personaggio, Tancredi, soprattutto nel canale 67
5: TV.
4: Allora, cominciato, fumata la prima mezz'ora senza manco accorgerci. C'è un sacco di gente da Galatina, intervengono. C'era Fish and Gin ieri, pensavo di trovarti. No, poi qui in Svizzera, Ginevra, ieri sono stati disagi con l'inizio del G7. Poi ne parliamo, perché sono state anche consultazioni elettorali che danno spunti di riflessione. Ma c'è tanto sport in questo cioè proprio non sai dove sbattere, dalla Ferrari giocano lì in America, New York, ho vissuto sto festone.
6: Basket, un semplice gioco NBA, la vittoria dei New York Knicks.
4: Esatto, io ho un live per lei. Oggi un live, oggi si fa dalla fontana. Cioè, le ho chiesto di mettere un piedino nella fontana per creare, no, una scena un po' così. Si è rifiutata. Joelie volava San Siro. Questa è la differenza tra l'essere pigri ed osare. Osare, devi osare. Oggi devi immergerti dentro con col cannocchiale. E allora la gente dice: hai visto quell'artista come generosa?
7: Eh sì. Invece o qualcuno dirà: hai visto quell'artista come disperata?
4: Va con la borsetta di Chanel. Basta. Dico bene, Marcello, che diavolo. Ora osate anche voi, perché voglio una canzone che ti fa stare bene, che faccia conquassare l'FM con un vocale. Ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
4: Torniamo, forse
8: procediamo.
9: Arriva, procediamo.
10: Buongiorno, arriva il procediamo.
11: Stiamo arrivando.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Devi.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili!
2: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sulle forchette!
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: 100%.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Fermi.
2: Fernando, buongiorno. Vasco Rossi, due splendide giornate di concerto ad Ulbia in Sardegna, 72.000 spettatori, 36.000 a giorno, per due giorni 72.000 spettatori.
1: Ciao,
2: il biglietto 107 euro, fatevi conto quanto è costato questo concerto.
1: Ma perché dobbiamo fare i conti? Siamo radio.
3: Beh, ma li vale tutti voi, Vasco.
1: Stiamo parlando di queste esibizioni, di questa performance stratosferiche, cioè vista quella di Joliet, e poi mi dite che ci sono state già fatte ste robe, eh?
4: Ah sì, in America, sì.
1: Non l'ho mai visto, ma voglio dire a San Siro, però imbracato mentre canta che fa tutte ste robe, perché adesso c'è questa particolarità di costruire.
3: Tra l'altro il primo artista del sud a esibirsi a San Siro cantando completamente in napoletano.
1: Bravo Giulio.
3: Complimenti.
1: Allora, c'è questa tendenza a creare proprio degli eventi divisi in atti, no? Perché ad esempio questo Joliet è atto
3: quattro
1: primo,
3: atti.
1: Atto questo, atto quella,
3: chiamati sigilli.
1: Anche Regina dovrebbe fare così: atti giudiziari,
3: atti notarili,
1: atto di pignoramento,
3: atto di dolore,
1: atto di sfratto.
4: Vabbè.
1: Allora salutiamo tutti gli artisti, andiamo.
4: Bravi.
1: Andiamo. Cioè, Vasco non è di quelli che non ha mai fatto ste robe. Perché già fa
3: ma dagli tempo.
1: Ma che dagli tempo? No, faceva già fatica a mantenersi in piedi. No, scherzo.
3: È in forma adesso.
1: No, parlo dei tempi. Quando l'equilibrio era la fatica. Allora, invece parliamo di sport. Da dove vogliamo cominciare, Aldone?
5: Beh, cominciamo dal ritorno al successo della Ferrari al Gran Premio di Formula 1 di Barcellona con Lewis Hamilton, che ormai contenderà il titolo mondiale, si pensa a Kimi Antonelli. Ieri Antonelli, sfortunato, è stato costretto al ritiro a pochi giri dal termine per un problema meccanico. Ha vinto Hamilton, che ha guadagnato 25 punti su Antonelli. Ora il distacco è ridotto a 41 punti, se non erro, nella classifica del mondiale. E poi i mondiali di calcio.
1: Non vuoi parlare di questo basket? Perché io vorrei legarmi. Hanno vinto i Knicks, no?
5: I New York.
1: Vasco non è di quelli che non ha mai fatto ste robe. Perché già fa
3: ma dagli tempo!
1: Ma che dagli tempo? Faceva già fatica a mantenersi in piedi.
3: No,

0: è ridotto a 41 punti, se non erro, nella classifica del mondiale. E poi i mondiali di calcio.
1: Non vuoi parlare di questo basket? Perché io vorrei legarmi. Hanno vinto i Knicks, no?
0: I New York Knicks, sì.
1: Allora,
0: da oltre 50 anni non vincevano,
1: capito,
0: un titolo.
1: Capito, quindi è una cosa storica per gli Stati Uniti d'America, per gli 80 anni. Ma non so se lui è tifoso Trump, che ha compiuto 80 anni, e dovresti fargli un happy birthday.
2: Lo
1: postumo.
2: So.
1: Dicendo non postumo.
0: A posteriori.
1: Io avrei da suggerirle, Marcello, New York, Empire State of Mind. Quella.
2: Bellissima, okay. Di Alicia Keys.
3: Va bene, Jay-Z.
1: Ma è ma è nelle tue corde,
3: Yo, brother.
2: Ma riesci da fare fuori?
1: Da fare fuori con piede nella fontana.
3: Ah.
1: Oh, non succede niente, state tranquilli. Quello vola imbragato e non cade, ma adesso questa si fulmina. E poi se si fulmina, fatto una bella vita.
3: Infatti,
1: allora,
3: hai ragione.
1: Vado a raggiungere i suoi
2: musicisti. Sarebbe una morte da rockstar.
1: A che ora si fa? A che ora si fa il live?
2: Dopo tutta questa attesa, il prima possibile.
1: A 10:15?
2: 10:15,
1: poi
2: dai.
1: Dovremmo cominciare anche il programma. Dico, dovevo fare un po' di cose e cose. Vabbè, 10:15, la signora canta dal vivo. Se volete, se siete a Milano, nel cuore di Milano, Largo Donegani, sono invitati anche i residenti, Moscova, Montebello, Manzoni, Piazza Cavour.
2: Largo La Foppa.
1: Esatto, insomma, questa circoscrizione. Ok, grazie signora. Noi andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Chi c'è? Sabrina! E tu avresti dovuto fare da teatrante. Ciaran!

0: in quel pezzo?
1: Ci sto,
0: bene, bene, bene, bene, bene, bene. Live esagerato oggi con performance proprio fisica. 9:30, questa è R101. Stiamo andando verso una canzone che ti fa stare bene. È un avvio di settimana
2: da urlo.
0: Ci mettiamo il carico perché arriva una delle mie preferite dell'estate. Io la leggo proprio alla vacanza, lei. Da quando fece quella roba a Bangkok.
1: Una regina estiva.
0: Con quell'altra.
1: Roma a Bangkok con Giuseppe Ferreri.
0: Certo che io parlo quella e quell'altra. Dovete capirmi, sono uno che va non ascoltato, intuito, ok?
1: Bravo.
0: Insomma, torna Baby K,
1: il suo nuovo singolo Tu Camarena.
3: Disco nuovo.

0: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twin. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
20: Parti e se ti cancellano il volo?
21: Tanto io parto con Boscolo.
22: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
23: Let's go! Da MedioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioBoard.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Dalla strada di tutti i giorni a
0: quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
27: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.

0: Conte.
1: Ah, no!
2: Avete fatto una bella figura, eh? Brasil, cappeo, cosa?
3: Non c'era Neymar, non c'era Hendrik.
2: Vi mette sotto, la Raja ti mette sotto, pesi massimi.
3: Hanno meritato.
2: Allora, la ruota. Allora, la ruota della musica di R101 del Procediamo, che vi dà la possibilità di indicare la vostra canzone, talune volte con delle indicazioni, altre volte liberi di scegliere la vostra, quella che più vi fa star bene e che volete condividere con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: No, sai che ho sognato, veramente, c'è uno di questi pezzi qua, dei sette, che avevo detto, ma perché non nessuno chiede quella canzone lì? Vabbè, ve le faccio sentire, le sette legate ai sette colori, prego.
5: Canzone verde. Belle,
6: buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Sneaking Out the Back Door, Matt Bianco.
7: Canzone viola.
8: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone che mi farebbe stare bene è Heal the World di Michael Jackson. Un bacione a tutti.
9: Canzone blu.
10: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene It Doesn't Have to Be This Way, Blow Monkeys. Ciao.
11: Canzone azzurra.
12: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Donald Fagen con IGI.
13: Canzone rossa.
14: Procediamo, buongiorno. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Mediterranea di Giulio Russo.
15: Canzone fucsia.
16: Buongiorno, svalvolati del Procediamo. Rosalba da Terni. La canzone che mi farebbe stare bene è La Isla Bonita di Madonna.
1: Canzone gialla.
17: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia. Stamattina per la canzone che ci farebbe star bene mi piacerebbe ascoltare This Time I Know It's For Real di Donna Summer.
2: No!
4: Sì!
2: No, qua è un disastro atomico. Come fai a scegliere?
3: Già.
1: Lasciamo scegliere alla ruota.
2: Poi sai come va a finire.
3: Ma quella che hai sognato qual era?
2: Donald Fagan, no, ho sognato, pensato, ho detto, ma per esempio una canzone di genere non la tirano mai fuori. Invece ci ha pensato Marcello da Otranto. Michael Jackson, Blau Monkeys, anche bella. It doesn't have to be that way.
3: Viola.
7: Canzone viola.
8: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene Heal the World di Michael Jackson. Un bacione a tutti.
2: A Michael non gli puoi dire niente, ma non è Natale. Però dai, sta bene.

0: insuperabile.
1: Superabile, Madonna. Insuperabile. Lui in fatto di performance esagerate è stato l'antesignano in assoluto.
2: Allora, io il più grande.
1: Cose che non è ho vero. Visto, ma già 30 anni fa, 40 anni fa, lasciava gli stadi, insomma, i posti in un razzo. Queste robe qua.
2: E Michael.
1: Però oggi esageri.
2: Dai.
1: Certo che non ha l'abbigliamento più consono per fare un live. C'è un coso da supermercato, insomma, un vestitino così, un po' di paillette, un po' di scena, santa pazienza. Siamo in televisione.
2: Hai ragione.
1: Te l'ho detto, una delle televisioni più viste della radio. Che è un assurdo dire, una delle televisioni più viste della radio. Va bene, quasi le 10 di mattina, era Michael Jackson, la prima canzone che ti fa stare bene tra un'ora. Cioè, la canzone che ti fa stare bene, ma ha una particolarità, deve essere accompagnata da un pensiero d'amore. Beh, avete passato un weekend. Se avete trovato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore, qualcuno vi è piaciuto, magari il relax del weekend vi ha fatto pensare a qualche storia passata che magari non doveva passare o è passata troppo velocemente. Mi sto spiegando?
2: Sì, o era meglio non passasse proprio.
1: È quello. Se ci metti era meglio tante cose. Vabbè, insomma, vi batte il cuore per qualcuno, c'è stato qualcuno che vi ha solleticato, vi ha trattato in maniera gentile, volete dimostrare la vostra gratitudine. Dire, insomma, l'amore, chiaro? Con tanto amore. Tra un'ora la canzone che ti fa stare bene, mandate ora un vocale a questo numero:
3: 331 80 90 101.
1: Certo che anche tu sbatterglielo proprio tra i denti.
4: Buongiorno Fernando, sei il tuo amichetto Salvo. Bella sta canzone, da parecchio che non l'ho sentito. Hai fatto bene a metterla.

0: inizio di settimana!
1: Da urlo!
0: Allora, stanno arrivando le prime le dediche, perché chiamiamole col loro nome, e questo facciamo alle 10.45, vedrai che poi andrà via anche di dediche in generale. Vabbè, indicazioni d'amore, però l'estate ti porta anche un pochino
1: a flirtare?
0: Credo di sì, almeno proverbialmente l'estate era questa.
1: Sì,
0: no?
1: Però si flirta nelle località di villeggiatura.
0: Ma perché Milano, certo, adesso nelle città, Torino non si flirta?
1: Ha un altro sapore.
0: Ma perché la nudità anche stimola, no?
1: Cioè, ma il sole,
0: spogliarsi.
2: Nel weekend il mio vicino di casa si è messo a riverniciare il vano scale a torso nudo, e dunque la canzone che mi fa stare bene, che vorrei tanto dedicargli, è Stringimi dei Mattia Bazzar.
1: Vedi, bravissima.
0: Viviamo verso il sesso, vedrai, da qui a luglio, col bene che ti voglio. Va bene, vado da Aldo Preda alle 10 in punto. Allora, dove cominciamo, Aldo?
3: Intanto cominciamo da due notizie velocemente che sono appena arrivate in redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori in Qatar prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra. E poi il premier britannico Starmer ha appena annunciato che anche la Gran Bretagna, dopo la Francia, introdurrà il divieto dell'uso dei social ai minori di 16 anni. Quindi si sta estendendo questa decisione un po' in diversi stati. E poi hai accennato a questo referendum bocciato
0: in Svizzera.
3: Allora andiamo un po' più nei dettagli. Non ci sarà nessun tetto all'immigrazione una volta raggiunti i 10 milioni di abitanti in Svizzera, perché questo referendum è stato bocciato dal 55% dei votanti, ma questo risultato mostra come il tema dell'immigrazione divida la Svizzera. L'affluenza al referendum è stata record per la Svizzera, 59%. Era un referendum proposto dal partito di ultradestra dell'Unione Democratica di Centro ed è stato anche il più costoso della storia della Svizzera, oltre 15 milioni spesi da entrambi gli schieramenti. Se il referendum fosse passato, sarebbero stati fermati i ricongiungimenti familiari, sarebbero stati interrotti gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea, insomma sarebbe stata una sorta di Brexit svizzera sul tema dell'immigrazione.
0: E forse è stato questo l'elemento che ha portato alla vittoria, perché nei sondaggi davano un vice per...
3: I sondaggi sono sempre stati in bilico, poi è arrivato il dato finale. Dobbiamo dire che negli ultimi anni la Svizzera ha visto una crescita vertiginosa della popolazione e il 32% degli abitanti è di origine straniera, con questa massiccia immigrazione che mette un po' sotto stress, certo, i delicati equilibri della Svizzera.
0: Adesso sono a 9 milioni e mezzo e sono aumentati, come diceva Aldo, di... Però un'altra cosa, pensavo ne parlassi, non è fondamentale, importante, tra le più importanti, però hai visto l'assalto alla petroliera russa da parte delle forze britanniche, di Sua Maestà? Scene da film, hai visto?
3: Scene da film, da film di guerra, sì.
0: Scene da film, perché sono queste navi fantasma, no? Le navi fantasma che trasportano petrolio nonostante le sanzioni.
1: Tipo pirate?
0: Esatto, brava, più o meno la storia. No, è quella, no? Sembrava proprio
3: cercano di aggirare i divieti e ogni tanto qualcuna viene intercettata.
0: E questi uomini del regno di Somma sono intervenuti con gli elicotteri al buio, invisibili, entrati da...
1: Che paura!
0: Va bene, gliela cantiamo?
1: Sì.
0: So che avete preparato qualcosa di nuovo per chiudere l'intervento.
1: Stai male.
0: Annaggia.
1: Notizia errata.
0: Vabbè, sentiamo allora. Sentiamo.
1: Ma estivo o non estiva?
0: Quello che vuoi, basta
1: estiva.
0: Che andiamo.
1: Grazie Aldo Preda. Oh oh.
4: Procediamo. Anche sul canale 67 del Digitale.

0: E facciamo proprio un pezzo così, Skits My Light.
1: Tra
0: l'altro mi è venuta voglia di produrre qualcosa per l'estate, visto che ormai si è abbassata la media, insomma, uno vale l'altro. No, nel senso, non voglio offendere, però insomma. E allora sto producendo una ragazza, passo dall'altra parte.
1: Oh là là,
0: poi anche lì la difficoltà nei nomi, perché ormai...
1: Ah, ma l'hai già trovata?
0: Il nome è esotico, no? Siamo tutto un progetto un po' così.
1: Bravo.
0: Sciatica con l'H.
1: Sciatica. Ah beh, esotico, che, quasi mistico.
2: Spermia.
0: Beh, quelle ci sono ormai. No, sperma c'è già, schiuma, cose. È difficile anche. Polvere di sperma.
1: Una...
3: No!
1: Delicato voi.
3: Lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana. E ricordate, stiamo attenti ai nostri pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo. Ciao.
0: Oh mamma, wow. Anche lì dobbiamo stare.
4: Buongiorno Fernando. Paolone di Galatina sono. Ascoltami, dovresti salutare, se fosse possibile, la banconista del bar dove frequento io, la signora Nicoletta.
0: Nicoletta.
4: Poi ascoltami, se vieni giù, spero che ti ricordi di me, no? Mi avvisi prima, un po' di giorni prima, che ti devo far mangiare la torta pasticciotto, il mega pasticciotto che fanno qua, che è qualcosa di favoloso, caro
0: va bene,
4: Fernando.
0: Va bene,
4: caro Fernando, un abbraccio forte.
0: Un abbraccio anche a te. Vabbè,
4: il pollo è cotto. Ripeto, il pollo è cotto.
0: Non me l'aspettavo. Che miseria, no, no, non ci capiamo noi, perché sono quelle cose in codice. Cazzo,
1: allora pollo... toglilo dal forno, se no si brucia.
0: Il pollo è cotto. Aldo, hai capito?
5: Eh certo.
0: Mo?
5: Ci regoliamo di conseguenza.
1: Sì. Sì.
0: Io devo sospendere il programma, perché il pollo è cotto non me l'aspettavo. Pollo cotto era quella roba che poi. E allora qua ci vuole un

0: testicolo, non si
1: capisce. Io sento testicolo.
0: Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto adesso abbiamo fatto un po' preso le misure. Adesso cominciamo il programma. Va. Ma però, dai, molto rilassati. 15 di giugno, ormai vai di fronte all'estate, vai di fronte alla sdraio, alla sabbia calda tra i piedi. Allora, sotto i piedi. Test psicattitudinale che arriva dal Brasile. Molto semplice, perché non vogliamo che già lunedì, sai, qualche difficoltà. Prego, signore. Cos'è? Cos'è?
2: Cos'è 2026 dal Brasile? Quando mi guardi puoi vedere molto chiaro e talune volte anche la mia oscurità. Cos'è?
3: Oscurità.
0: Oscurità. Attenzione, eh? Quando mi guardi. Quando mi guardi, com'era?
2: Può vedere molto chiaro.
0: Puoi vedere molto.
3: Puoi o può?
0: Può?
2: Puoi, è uguale.
0: Beh, insomma, uguale. In Italia è diverso, eh?
2: Ah, sì?
0: Puoi?
2: Puoi.
0: Puoi vedere molto chiaro. Talune volte anche l'oscurità.
2: Anche la mia oscurità.
0: Ah, la tua oscurità.
3: La mia oscurità.
0: Oscurità.
1: Riagomitolamelo.
0: Allora, aspetta un attimo. 331 80 90 101, ripeto, 331 80 90 101. Queste cose si fanno per voi, per la vostra salute. Ok? Per farvi capire se ce la fate, cioè se mettete in moto il cervello e riuscite, insomma, ad allenarlo, a tenerlo in allenamento. Prego, Belletti.
1: Allora, la mia risposta è la terapia dallo psicologo, perché
2: no,
1: ti può aiutare a risolvere delle problematiche e far luce sulle tue paure, sul tuo
0: Senti,
1: buio.
0: Non farla così difficile.
1: Anzi, è più semplice.
4: Una parola,
0: sì, la luna.
3: Anch'io avrei detto la luna.
0: La lettera.
5: Scrivo. Gli occhiali.
2: No.
0: Quando mi guardi puoi vedere molto chiaro.
3: Riagomitolamelo.
0: No, non bruciate le la radiografia. Radiografia.
1: No.
0: Un attimo, il caporedattore, prego.
3: Com'è il mio classico? È l'ombra?
2: No, carissimo.
0: No. Attenzione, peccato. Perché qua le regole si rispettano all'interno del procediamo. È la condizio sine qua non, giusto?
2: È sine noco.
0: La condizio sine qua non è dire prima della risposta riagomitolamelo, che è una sorta di prova puzzata.
1: Posso fare una domanda? Si è avvicinato più Aldo io?
2: Nessuno dei due.
0: Nessuno,
2: cara,
0: dei due. Scrivono ancora la luna, la radiografia, hai detto di no.
5: Riagomitamelo. Prego. Il pelo.
2: No,
0: il
2: caro.
0: Il pelo. Quando
6: riagomitolamelo, l'oculista.
2: No, caro.
0: No, adesso non fa quella gnegnegne, ok, dai.
3: Un po' di rispetto,
0: un po' di rispetto per gli ascoltatori.
4: Riagomitolamelo.
0: Prego.
4: Televisore Ultra HD 4K.
2: No, no, carissima.
0: No,
1: beh,
0: no.
1: Ha ragione, però.
0: Allora, ripetiamo.
3: Presti, ecco, ripetere.
0: Ripete, ripeta.
2: Quando mi guardi, puoi vedere molto chiaro.
0: Ok.
2: E talune volte anche la mia oscurità.
0: Quando mi guardi puoi vedere molto chiaro. 331 80 90 101. Talune volte anche l'oscurità.
5: Mi accomincio, Palamelo. L'anima.
2: No, carissimo,
0: non va bene.
3: Sto
0: il pulsante, controllalo e riagomitolamelo, ok? Perché se sbagliamo.
7: Riagomitolamelo. Il Cristo Redentore.
2: No,
0: il
2: tesoro.
0: Cristo Redentore?
3: No. Di quello di Rio?
2: Sì, no, ma non è quello. Redentore. Sì, sì, è bellissimo come risposta.
0: Ah, non so, mando.
7: Telescopio.
1: No, cara, il sole.
0: Voglio
1: no, amore.
0: In Thailandia, voglio andare in Costa Rica, voglio lo andare spazio. In Costa d'Avorio, voglio no. andare in Costa Volpino, a Costa Magna, a Costa Ucana.
1: Procediamo!
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
9: Su R101.
10: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Giornata inizialmente stabile dappertutto, con solo delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Venezia, Liguria e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose e velature più dense al sud. Sviluppo di rovesci temporali tra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure. In estensione verso le coste venete e il Polesine alla sera. Qualche isolato temporale possibile anche sulle Alpi Marittime. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti. Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al nord-est e nel medio adriatico. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
1: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.
5: R101.

0: Fernando.
1: Buongiorno,
0: sono
1: piccola.
0: Due serie che faccio la notte di seguito, ma sempre questo. E comunque ti acchiappo.
1: Acchiappami, acchiappo.
2: Ma come si fa a guardare le partite di calcio quando ci sono le repliche del procediamo
1: bravo,
2: di notte?
1: Bravo, diglielo, perché qui sono le 10:30. Se ci state ascoltando nella replica saranno le 2:30. Ah, così, per buttarla lì. Cosa guardi le partite di calcio? Anche se beccano in televisione, no?
3: Ah, certo, sono molto seguite.
1: Però, ad esempio, ieri un Giappone-Olanda.
3: Giappone-Olanda, tra l'altro, è stata una bella partita.
1: Tra l'altro gioca l'Iran, 2-2. Se vi interessa, no, stanotte. Poi ne parliamo, poi apriremo una bella finestrella sul mondiale americano, sudamericano, insomma, lì, no? Messico, Stati Uniti
3: e Canada.
1: E Canada, quindi non è tutto sudamericano. Ora vado in spiaggia un secondo a Civitanova Marche dai miei amici di un Lido, Luca, Francesca. Ho passato mezza giornata in un Lido. Oh, è un film il Lido, perché c'è la signora che vuole la prima fila, l'altra che non vuole stare a fianco a quell'altro, uno che vuole il tavolo sulla battigia, l'altro che vuole la piattaforma. No, è un lavoro. Allora,
3: è umanità.
1: Esatto, è proprio uno spaccato. Cioè, voi se non lo vivete, se andate così e vi sdraiate, è un conto, ma se state lì a guardare le cose è veramente fuori di testa. Allora, devo salutare la fila 2 perché stanno ascoltando la radio. Allora, Marisa è all'ombrellone numero 8. Buongiorno, signora. Poi c'è Elena al numero 2, perché paga di più, e la prima fila non vogliono essere citati. Ciao ragazzi, buona estate, buone vacanze, poi ci collegheremo con vari nidi durante l'estate. Ora in esterna, Regina di Fuori, olè!
4: Regina di Fuori,
1: live, batteria scarica. Vieni qua, fammi vedere. Allora, non fa niente, senza microfono. Regina fa una performance nell'acqua senza microfono. Vai, ormai siamo di fuori rimaniamo. No. Dai, dille di fare. No, perché non è che vogliamo emulare questi performer, questi cantanti, queste nuove star, ad esempio Joey Lier, che ha fatto la traversata di San Siro, una roba imbracato, sembrava volasse, tutte queste robe qua. Noi vogliamo esagerare. Allora, ci colleghiamo, Gigirello, con mi dai l'esterno, mi dai le ragazze fuori, eccole là. Regina, nella acqua, devi immergere la testa e capire.
3: La testa no.
1: Perché no?
3: È rischioso.
1: E capire quanto tempo riesci a stare senza respirare. Dai, ecco, questa è la fontana di Gio Ponti.
3: Almeno immergere un ditino, allora, un ditino,
1: vai, un piede, una coscia, siediti. Oh, si sta togliendo le scarpe. Bene, questo è un momento straordinario, inedito per la televisione, perché noi le robe già fatte, come tipo le dediche, i test, quelle robe non ci piacciono proprio. Allora, ecco qua, tolte le scarpe, benissimo, non c'è bisogno di farle vedere.
3: Adesso
1: dai,
3: secondo
1: dai.
3: Me rischia di cadere nella fontana.
1: Ecco, la

0: Il pollo è cotto. Ripeto, il pollo è cotto.
1: Attenzione, se lo diceva per la seconda volta scattava Aldo quella roba lì.
2: Adesso ci prepariamo.
1: Noi abbiamo cercato di mascherare un po' la situazione, perché è piuttosto tesa con questa esterna che comunque ha dato
3: di vita.
1: Allora scrivo che stacco di coscia. Non so se avete seguito il canale. Grazie. 67, però la signora si è immersa in parte in questa fontana di Gioponti. Ma è legale? Ma cosa ce ne frega, dai, mica andiamo a scheggiarla. L'ha fatto con delicatezza.
3: Monta
1: ed
3: delicatezza.
1: È una cosa che faremo. Attenzione. Allora andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, quindi con tanto amore. Se volete, se siete appena arrivati, avete da dedicare a qualcuno, che ne so, un pensiero d'amore,

0: chi vi sta vicino, a chi volete esprimere gratitudine, e c'è sempre qualcuno a cui dire grazie.
1: Certo.
0: Lei a chi dice grazie?
1: A me stesso.
0: Grazie a questi comitati, aumentate le serate.
1: Anche io voglio fare un grazie.
0: Oh, questo è il calendario, guarda Aldo. Qua ci sono,
2: guarda,
0: le date nuove e gli acconti. Allora,
1: no, no.
0: Sì, 300 euro vicina,
1: no.
0: Ok? Enzo,
1: no,
0: ne ha date 7,50.
1: No, no.
0: Vabbè, insomma, non voglio entrare negli acconti per le date di regina. Quindi, se avete da dire grazie a qualcuno, fatelo. Non fermatevi, tirate fuori qualcosa dal vostro cuore. Mandate un vocale a questo numero:
3: 331 80 90 101.
0: Torniamo con quella canzone che ti fa stare bene.
3: Proceriamo.
4: Proce, sei in formissima stamattina, eh?
5: Proce, la tua voce così sexy.
6: Mi piace il canale 66.

0: Spesso sogniamo di esplorare terre esotiche, di immergerci in paesaggi immensi e culture lontane. Oggi, con i gelati Nui, il viaggio alla scoperta del mondo diventa realtà. Noci macadamia australiane, pistacchi dell'Australia, mirtilli dei paesi nordici, fino alla nuova intensa avventura. Nui cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia. E voi cosa aspettate? Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti. Deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 €.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 € fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte sempre. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
14: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 €. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Ecco la refurtiva McDonald's.
25: Che cosa abbiamo qui?
26: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
24: E ci sono anche i McFits irresistibili.
26: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: il testo di Con tanto amore. Sentiamo. Aspetta.
1: Con tanto amore.
0: Vai.
1: Ti voglio dedicare.
0: No, ma scusa, non mandiamo un mese. Non conosci il testo?
1: Sì, conosco.
0: È facilissimo, con tanto amore te lo dedichiamo.
1: Sì, l'ho fatto.
0: No, hai detto completamente.
1: Ti volevo dedicare.
0: Va bene, te lo dedichiamo questo momento. Te straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
1: imparagonabile.
0: Ascoltatore del Procioci, una sta da una parte, una dall'altra.
2: Sì, tu dici che lunedì.
0: È l'estate, si è tutti un pochino così più disimpegnati, ma anche sul lavoro. Pensa se fossero così i piloti degli aerei, no?
1: Come... Oddio, no.
0: E allora cercate di fare il vostro lavoro con disciplina.
1: Grazie.
0: Salve Vannacci.
3: Eppure allora, stiamo facendo del nostro meglio.
0: Allora. La canzone di Pastore. Basta ridere. Oh mamma mia. Allora, la canzone che ti fa... Aldo, aiutami, il pollo è cotto. La canzone di Pastore bene, dedicata all'amore. Sentiamo i nostri ascoltatori. Prego.
4: Quella canzone che mi farebbe stare bene assieme amore. Vorrei ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso e dichiarerei a mio marito che non sta passando un periodo semplice.
5: Ciao 101, per la dedica d'amore io dedico alla terra in generale, all'Italia e in particolare alla mia terra, alla Puglia, la canzone di Michael Jackson, Earth Song. Grazie, ciao Anna Maria, dalla Puglia.
6: Io ringrazio la mia donatrice perché grazie a lei ho ancora la possibilità di sognare un futuro. Ciao!
0: Ieri è stata la giornata nazionale per i donatori di sangue, quindi è stata anche una giornata sottolineata da tanti, perché spesso ci passa dalla testa questa idea che è semplicissima. Io personalmente lo faccio quando mi capita, bisognerebbe che tutti quanti ci pensassero, perché no, a noi non costa nulla, anzi dicono che
3: fa bene.
0: Fisicamente.
3: Sì.
0: Un abbraccio.
3: Due volte
0: a tutti.
3: Fa bene.
7: Avanti. Buongiorno, procediamo. Come canzone d'amore vorrei ascoltare You Are Not Alone di Michael Jackson. La dedico a tutti quanti noi. Ciao, una buona giornata, grazie.
8: Ciao a tutti. Pensavo che la canzone che più mi piace in questo momento e che ispira amore, nel senso vero e per tutto, è Tutto l'amore che ho di Jovanotti, perché veramente è dedicata all'amore per la vita e a tutto ciò che ci fa piacere e a tutti gli affetti. Ciao, Gabriella da Como.
9: Buongiorno a tutti. Oggi vorrei fare una dedica speciale a tutti i volontari, al mondo del volontariato in particolare. Da qualche anno sono al centro autismo e al centro down e questi ragazzi ogni volta, non per dire una banalità, ma veramente mi arricchiscono e mi danno molto più di quello che porto. E quindi la mia dedica va a loro e vorrei dedicare Viceversa di Gabbani. Ciao a tutti.
10: Tu non lo

0: Ciao, sono Maria Pia da Poggio Torriana in provincia di Rimini. Volevo ringraziare il ragazzo che ha fatto l'audio per quanto riguarda il volontariato. Tanta luce a noi volontari, che sia volontariato umano, animale e anche civico. Il volontariato è volontà che tutti siamo chiamati ad adempiere. Siamo tutti in grado di fare volontariato. Evviva il volontariato, evviva le persone volenterose. Grazie R101.
1: Prego, è vero, grazie mille a tutti.
2: Grazie a te. Hai ascoltato?
3: Ho sentito benissimo.
2: Sai quanto tempo libero hai durante la giornata?
3: Ma che ne sai tu se non faccia già volontariato?
2: E ridi, perché sotto, ma quale volontariato fa? Fa anche il volontariato.
1: Allora, che ne sappiamo?
2: Sono donatrice di sangue da quasi 30 anni, continuate a parlarne senza stancarvi. Bisogna motivare non solo quando se ne ha la necessità. Vorrei salutare tutto il personale di Avis, ospedale Bellari a Bologna. Giusi, va bene, ne abbiamo parlato, ricordiamoci di farlo più spesso, perché è una roba che non ci costa nulla e che dà veramente un aiuto tangibile, sostanziale e importante alle persone. E la canzone d'amore che ti fa stare bene, la canzone d'amore che ti fa stare bene, tra un'ora ancora, anzi, torniamo anche domani con la canzone d'amore. Se volete, ad esempio, oggi è stato uno spaccato dedicato a queste robe. Cioè, vengono fuori i sentimenti in questo appuntamento, oltre alla canzone che vi piace. Per cui, se avete qualche pensiero gentile, d'amore, insomma, qualunque sentimento, tiratelo fuori e mandate un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
2: Bravissima. Ora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine che andiamo a prendere da Viceversa di Gabbani. Sentiamo cosa dice.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore è cieco, siamo noi di sbieco, un battibecco nato sul letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, un up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound.
2: Allora, sarei, ti metti un po' di sbieco, sarebbe una bella frase, no?
1: Beh, difficilissima. Però credo.
2: Letto, come lo vedi?
1: Letto, sì.
2: Ci sono canzoni con il termine letto? Tante?
1: Sì.
2: Dimmi una.
1: Non voglio mica la luna.
2: E cosa dice?
1: Le due all'italiano.
2: Regina, dimmi un'altra con letto?
3: In my bed. Vabbè, ho inventato, non sapevo.
5: Aldo? Michael Jackson, I'm bad.
3: No.
5: I'm bad.
2: Quindi non è. Facciamo silenzio?
3: Silenzio.
2: Silenzio? The Sound of Silence, il silenzio degli innocenti.
3: Il film.
2: Non ride, stai ridendo troppo sguaiato.
3: Aspetta.
2: Tieniti un po', mettiti. Dica.
3: Silent Night.
2: Sì, vabbè, allora, silenzio.
1: Ma letto c'era, però.
2: Vabbè, c'è letto, rimane letto. Dai, forza, scaviamo. La prossima canzone deve contenere il termine letto o letti o a letto. O in italiano, in inglese, come volete, scavate, tocca a voi, lavorate. Vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
6: Un approccio è Tonio dalla Puglia. Se potrei avere un ripasso delle argomentazioni, che qui, come ben sapete, i bambini non vanno a scuola e spaccano i coglioni. Fanno capire un cazzo. Un lieve riepilogo da regina da bambi. Grazie.
2: Prego. Un'altra volta, se potessi.

0: Beh, stamattina c'è del lavoro. C'è del lavoro da svolgere, c'è tanto lavoro. Però, capito, non è che dovete tirarne fuori solo una. Parlo della canzone che ti fa stare bene con il termine. Il termine
1: la
0: è...
1: La valigia sul letto, quella
0: sì, più capito, lungo capito, via. Quella c'è, ma l'avete detto in 14 miliardi, tutti il... Ma ce ne sono altre.
2: Certo, la distanza di un amore di Alex Baroni.
0: E cosa dice?
2: Vabbè, la metti, adesso non mi viene cantata, ma c'è.
0: Allora, dovete lavorare
2: Gloria.
0: Sul te. Sì, quello è il mio petto.
2: No, letto pure dice.
0: Dice letto? Allora, deve contenere il termine letto. Ci stai lavorando, c'hai altro da fare tu, Aldo, eh?
3: Io sto pensando più alle notizie, però
0: in inglese
4: bed. In my bed.
0: Ma capito, c'era il bed, non c'è. Vabbè, ci lavoriamo sopra, va bene?
4: Okay.
0: Deve contenere letto.
3: Non va bene letto nel senso di leggere al passato.
2: No, sì, perché no?
0: Letto come oggetto di consumo,
3: riposo.
0: Consumo pasti.
2: Dai, fuori dal letto nessuna pietà, teorema.
0: Eccola, brava, vedi? Ci devi lavorare con un vocale al 331 80 90 101. Adesso parliamo di come fanno questi atleti a mantenere la forma fisica nonostante i cambi di clima e tutto il resto.
3: E nonostante l'età che avanza, perché il Corriere della Sera di questa mattina dedica una pagina alle tecniche di biohacking, cioè quell'insieme di alcune pratiche che uniscono biologia, tecnologia e nutrizione per ottimizzare le funzioni del nostro corpo e anche della nostra mente. Sono tecniche, per la verità, molto costose, utilizzate dagli atleti ancora in attività per migliorare le prestazioni fisiche, aumentare l'energia e rallentare l'invecchiamento.
0: Ma ci dici qualcosa, come si fa?
3: Vengono riportati gli esempi di Cristiano Ronaldo, David Beckham, di LeBron James, campione NBA dei Los Angeles Lakers, che spende però $1.5 million all'anno per cercare di mantenere in forma il proprio corpo con queste tecniche. I pilastri del biohacking sono il sonno. Gli atleti più longevi dormono almeno fino a 14 ore al giorno contrastare l'invecchiamento, perché il sonno
0: davvero
3: è il principale mezzo di contrasto dell'invecchiamento.
0: Ma cosa te ne fai della vita se l'età la fai a letto? Più della metà.
3: Vivi più a lungo. Poi la nutrizione controllata per ottimizzare i livelli di energia, la crioterapia, perché le basse temperature riducono l'infiammazione del nostro corpo e aiutano velocemente il recupero del tono muscolare, e poi la meditazione, perché la cura della mente e del corpo devono andare di pari passo.
0: Porca miseria, 14 ore al giorno per contrastare l'invecchiamento. Per cui una volta morto si dovesse risuscitare, risusciti bambino proprio. No, non...
3: Beh, il sonno è molto importante.
0: Sì, vabbè, sì. Però 14 ore te ne rimangono 10 per fare tutto. Ma siamo un pochino esagerato. Beh, meditate su questa roba. E poi i soldi, sì, tu dici, per apparecchiature, vabbè, se vuoi farlo in casa, la crioterapia. Quanto costa la crioterapia? Un cinquantello?
2: Beh, 50, 60, 70 euro, dipende dal centro.
0: Va bene, questo è dormite e meditate. Cos'altro possono fare a gratis? Dormire, meditare,
3: mangiare bene.
0: E mangiare bene, ok?
4: Ok.
0: Ringraziamo il caporedattore
2: in maniera classica.
0: Classica. Grazie, Aldo. Classica. Prego.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Sono matta io, ma sono matta io.
1: Procediamo!
2: Matta io, sono matta io!
1: Ragazzi, siete a casa.
2: Siete?
3: Casa.
4: Proce, il pollo è cotto. Ripeto, il pollo è cotto.
5: E sono tre,
6: Buongiorno ragazzi, scusate, giusto per farmi un programma estivo. Quando andate in vacanza, quindi quando chiude la vostra trasmissione, quando riprende, così mi segno un po' le giornate,
2: giusto,
6: grazie,
2: giusto,
6: ciao, ciao.
2: giusto, ci stiamo ancora pensando, capito, perché qua la signora non ha soldi.
3: È così, ragazzi.
2: Quell'altra in bolletta.
3: È così.
7: E come?
2: Aldo è legato al lavoro proprio in maniera spasmodica. E allora si rimane a casa. Che tra l'altro poi dicono, no, ad esempio, le ultime indagini parlano di italiani proprio in una percentuale esageratissima. Faranno le vacanze in Italia, no?
5: Sì, le indicazioni sono quelle, per le prime indicazioni che arrivano.
2: Tantissimi, e poi tutti lamentano del fatto che c'è un piccolo, un aumento importante nel mese di agosto. Ovvio, se andate tutti ad agosto, che aumentando l'offerta, aumentano la richiesta, aumentano i prezzi, è una legge fondamentale, cioè... Se andate adesso, purtroppo le scuole sono chiuse, non lo si supererà mai il problema della destagionalizzazione. Glielo dica.
3: Destagionalizzazione.
7: Capito? Bravissima.
2: Giunta sta linguaccia. Allora, le 11:15 si torna. Prepotenti, volete tornare al test o al live? Test, ma cantate.

0: risolto il risotto fino a quest'ora. Molto semplice comunque. Il risotto, questo
1: il risotto.
2: Sì, sarebbe meglio il risotto.
0: Mi ricordate mia madre che dovevo ripetere cose 2 o 3 volte. Allora, il risotto. Sono le 11:15. Nella replica sono.
3: Ah, chi lo sa?
0: Chi lo sa? Sono le 4 e un
2: quarto. Le 4 e un quarto, quasi.
0: Semplice. Allora, attenzione, prego.
3: Cos'è 2026 Brasile?
0: Brasile, attenzione.
3: Quando mi guardi, puoi vedere molto chiaro. E talune volte anche l'oscurità.
0: Ok, 331-8090-101. Quando mi guardi, vedi molto chiaro. Ok? Quando mi guardi, vedi molto chiaro. Ma talune volte anche l'oscurità. Non è l'anima?
3: No.
0: Non è
1: il telescopio.
0: Hanno detto un sacco di cose diverse tra loro.
4: Riaggomitalamelo. Prego. Il buio. Cicirello dalla regia video.
0: No, caro. No.
1: Cicirello.
2: Grande
0: Cicirello è un fan.
1: È
0: un fan dei test psicattitudinali. Per cui
2: fa bene.
0: Trova il modo per inserirsi. Cosa dici?
3: Guarda, allora, stiamo guardando anche la messaggistica.
0: Il mare?
1: La tua stagista.
0: Hanno indovinato. Non è la luna, è il... non è la luna.
5: Secondo me è il mare.
3: Bravissima! Il mare.
0: Perché?
3: La domenica mi lasci sempre sola.
0: Perché?
3: Molto semplice.
0: Lo fai.
3: Quando il mare è pulito lo vedi chiarissimo. Da qualsiasi parte in Italia, in Puglia, Sardegna, Porto Cesario.
0: E lì l'è rimasto. La lingua batte dove il dente duole, perché stanno, sai quanto crudo di mare manca? A gratis.
3: Sì, però ci sono anche dei mari scuri. Che non si vede niente, ragazzi.
0: Lo sappiamo questo, perché siamo bambini.
2: Ma tutti i mari hanno le profondità
3: e oscurità.
0: Mica siamo cretini. Vieni tu dal Brasile adesso. Sapete che c'è il mare via Porto Cesario, che è chiaro, in Sardegna, e poi c'è quello scuro.
3: Era un messaggio per Porto Cesario.
0: Allora,
6: ma scusate, procediamo. Oggi è lunedì, non c'è l'oroscopo.
0: Vedi, presi tanto dalla foga, maledetta foga, ma l'ho sempre detto, è la foga che mi rovina, che ci ha rovinato. Andiamo.
7: Procediamo!
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
7: Su R101.

0: quanto mi piace il procediamo.
1: È una droga.
2: Quello che ho indovinato sono io, ce l'ho fatta, eh. Bravo. Non sono poi così tanto scervellato. Ciao.
1: E sono facili e sono facili e sono difficili e sono difficili. Insomma, non ve ne va bene una. Allora, ci sono tanti messaggi sulla chiacchiera che abbiamo fatto a proposito di aumenti di vacanze in Italia. La affrontiamo domani mattina, perché ci sono delle cose carine. Domani mattina ne parliamo, anche del perché poi agosto lievitano i prezzi, tutta una serie di cose. Beh, più tardi la canzone che ti fa stare bene con il termine letto. Allora, è un po' difficile, però ce la portiamo a casa tranquillamente. C'è addirittura, hanno tirato fuori, è io che sono Carletto, la faccio La faccio nel letto. E le conosco tutte queste.
3: Croce. Il pollo è cotto. Oh. Ripeto, il pollo è cotto.
4: R101. Golden
1: Ticket. Capisci da stamattina che mi dice il pollo è cotto perché era legato al Golden Ticket, che ti arriva così, allora hai capito?
5: Sì.
1: Hai capito che roba? Allora, l'occasione per regalarvi qualcosa, vi abbiamo regalato di tutto in questo anno, concerti di Robbie Williams, i Duran Duran, ma anche situazioni di pallavolo, ad esempio pallavolo femminile, visto che siamo alla radio ufficiale. E in questo caso cosa regaliamo, Sabrina?
5: Regaliamo due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike, che si terrà quest'anno in Valle d'Aosta dal 3 al 5 luglio, precisamente alla Twill. Noi regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con seggiovia e per essere in prima fila e godere del traguardo nello spettacolo in notturna. R101, radio ufficiale della Twill. Come fare per aggiudicarseli?
6: È semplice, amici, basta mandare un SMS al 331 80 90 101 con iscritto R101. La Twill.
1: La Twill, quindi regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, fa la salita, ha sempre un blocchetto.
5: Uno spettacolo incredibile.
1: Ci diamo un blocchetto. E poi cosa si fa? Si fa la.
5: E poi c'è la finale della Coppa del Mondo di mountain bike.
1: Di
5: quindi
1: mountain
5: dei
1: bike,
5: posti
1: non di mountain bike.
5: Splendidi.
1: Di mountain bike. Ma è bella! 4 luglio.
7: Bellissima.
1: E allora veloci, perché è un gioco di velocità. Da questo momento R101 la Twill al 331 80 90
4: 101. Golden. R101 Golden Ticket.
8: Let's go! Da MyYogurt iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. è irresistibile. È Maxi Bon.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ricordati di farlo nelle serate.
1: Ok, sarà fatto.
0: Ciao Alex, scusa, scherziamo. Sono ragazzi, 11:30. Chi è stato il più veloce?
2: R101. Golden
0: Ticket. Allora, The winner is il più veloce è stato, mi dicono, tale Otello. Tutto attaccato?
3: Otello.
0: Buongiorno Otello.
4: Buongiorno a voi.
0: Come stai?
4: Ma bene, dai.
0: Cosa stai facendo in questo momento? Sei un po' sottotono, non puoi parlare? Stai lavorando?
4: Assolutamente no. Mi sono fermato. Sto lavorando, ma adesso sono fermo in un'area di sosta, tranquillo.
0: Bene, perfetto. Cosa regaliamo ad Otello per la sua velocità?
3: Otello, hai vinto due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike che si tiene in Valle d'Aosta, precisamente alla Twill. Noi ti regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna.
0: Dai un caffè, anche sei corretto la soglia.
3: Veramente stato fortunatissimo, Otello.
0: Vabbè, come li trattiamo, va bene che lui...
4: Tu sei
0: un ascoltatore premium, no?
3: Sì.
0: E tu rispondi tu, Otello.
4: Io sono imparagonabile da anni, quindi...
0: Quindi grazie. Sai tutto. E allora non basta la velocità, adesso vogliamo capire se veramente meriti la tessera di ascoltatore premium. Attenzione, come si chiama l'ultima fiamma di Regina di cui abbiamo parlato tanto e in che attività è coinvolto? La professione e che attività è coinvolto? Sentiamo se sei premio.
4: Allora, credo avvocato.
0: Oh, giusto, risposta esatta, la prima. Aspetta.
4: Che accontentati di questo, Fernando.
0: No, che attività fa anche, ne abbiamo parlato, fuori dalla professione? Lui è imprenditore di un frutto secco molto utilizzato anche nei gelati.
3: Uno famoso in Sicilia.
0: Famoso in Sicilia.
1: Sì, eh?
4: Pistacchio.
0: Incredibile. I nostri ascoltatori premium. Ed era difficile questa.
5: Difficilissima.
0: Capito. Va bene, Otello.
1: Bravo.
0: Un abbraccio, buona estate. Dove
4: Grazie
0: andrai
4: mille.
0: In vacanza? Dove vai in vacanza?
4: In vacanza devo ancora decidere. Madre anziana che ha bisogno di attenzioni, quindi devo ancora decidere.
0: Bravo. Buone vacanze e buona estate. Grazie, Otello.
4: A voi. Ciao, buona giornata.
2: R101.

0: così, ci porta, ci squarciano orizzonti perduti. Tipo Clap Your Hands di Kungs. Clap Your Hands era l'inizio di quel pezzo di Curtis Blow. Ecco, perché non me le richiedete mai quelle canzoni lì?
1: La parola letto.
0: No, vabbè, che c'entra questa con la parola letto? Ma tra l'altro vedrai che canzoni ha tirato fuori con il termine letto. Se ne hai una in mente, manda un vocale. 331-8090-101. Ora disco nuovo italiano, prego.
2: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni tornano a cantare assieme. Quest'estate ci hanno regalato un brano che si intitola Canto d'amore.
3: Procediamo.
4: Disco nuovo.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Io corro ascoltando Procediamo.
3: Certo che correre con Procediamo nelle orecchie è il massimo.
4: Permesso, sono l'infarto, quando volete.

0: Ed ora immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete. Ed è pure super intelligente. È il Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. Lo apri e hai tutto quello che ti serve. Ma il bello che anche da chiuso scatta selfie in alta risoluzione grazie all'ampio display esterno senza perdere il momento. Compatto, pratico, elegante, Samsung Galaxy Z Flip 7. La tua creatività in tasca.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: al 100%.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Ma vai in gira come se avessi i piedi ancora nella fontana. Allora abbiamo il lascia passare per la fontana. Parlato con un assessorato, con un consiglio, cosa si può fare? Importante non sporcare, non arrecare danni e prendersi la responsabilità. Per cui facciamo firmare un atto di responsabilità a Sal. ed è fatta. Ora la rotta. Allora, più difficile delle altre,
6: sì.
5: Perché quando vi si dà un termine così molto comune, cioè molto utilizzato in alcune canzoni, è facile. Qui era difficile, pensavamo fosse difficile, poi in realtà invece ne hanno tirate. Ma sai perché?
6: No.
5: Perché sono straordinari, meravigliosi,
6: sì.
5: Ma soprattutto
7: imparagonabili.
5: Il termine è letto nel testo o nel titolo. Prego.
8: Canzone verde.
9: Convivendo di Biagio Antonacci. Il nostro letto preso e montato di sabato.
10: Canzone viola.
11: Buongiorno. La canzone che mi fa stare bene con la parola letto è Bed of Roses di Bon Jovi.
10: Canzone blu.
12: Buongiorno, procediamo, sono Eloisia. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola letto vorrei ascoltare Il cielo in una stanza nella versione di Giorgia.
13: Canzone azzurra.
14: Ciao imparagonabili, per la canzone a tema vorrei ascoltare California Gimbed di Rihanna.
15: Canzone rossa.
16: La canzone che contiene letto è Dimmi di sbagliato che c'è dei Sottotono. Luca da Como.
17: Ciao Luca. Fucsia.
18: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene che contiene la parola letto vorrei sentire Salirò di Daniele Silvestri.
5: Capisci?
19: Canzone gialla.
20: La valigia sul letto di Giulio Iglesias, diretta Sara da Bergamo.
5: Sara da Bergamo. Allora attenzione sulla valigia sul letto, almeno sono arrivati 1500. Allora, quindi bisognerebbe tirarla fuori sta valigia.
6: No,
5: colore è? Nonno, giallo, vuoi vedere che esce giallo?
6: Vai col rosso.
5: Quanto vuoi scommettere che esce giallo?
6: Giallo!
19: Canzone gialla.
20: La valigia sul letto di Giulio Iglesias, no. Beretta Sara da Bergamo.
5: Vai con gli archi Aldo. Vai con la valigia sul letto.

0: No, ma bravo Julio Iglesias, la valigia sul letto con tutti i batteri.
1: Dai.
2: Questa è stata...
3: Buongiorno, sono Monica. Ma questa è la canzone che proprio mia mamma, è la canzone di mia mamma, mi fa tornare bambina quando lei è... aveva 30-35 anni.
1: Va bene. No, ma a parte è contestatissima. La valigia sul letto, ci sono i batteri. Un uomo tradisce a metà. Il prezzo non ti sembra un po' alto?
4: Come questa che deve subire corna e no, stare zitta.
1: Ma soprattutto no, contestata da... Perché sono riferimento alla droga. Non ti sembra un po' alto il pezzo che io adesso...
4: No, quello era il prezzo.
1: No, il pezzo, dice. È contestato per tutti, Julio. Dai, lasciatelo stare. Se mi lasci non vale. Era la canzone che ti fa stare bene. Domani mattina, comunque ogni ora qui su R101 c'è lo spazio per la canzone che ti fa stare bene. Basta mandare un vocale a questo numero:
5: 331 80 90 101.
6: Fernando Proce, buongiorno. Antonio da Imola. Sono un salentino doc. Ti chiedo un piacere a nome di tutto il Salento. Visto che tu hai un'influenza molto diretta, no? Fai un appello via radio dicendo a quei quattro, mi fermo, non li apostrofo, che si divertono ad incendiare, a buttare le sigarette,
1: ma tutta una serie di cose, ma anche l'immondizia, spazzatura eccetera, c'è da dire, guarda che ogni anno si ripete la stessa storia. Tra l'altro incendi importanti lo scorso weekend a causa anche un ventaccio e a rischio uno dei lidi, uno dei resort Vivosa. Saluto anche i proprietari che conosco, della famiglia reale, dei noti imprenditori salentini.
7: Augento, provincia di Lecce, località Fontanelle. Per 20 ettari di macchia mediterranea e di pineta completamente distrutti.
1: E comunque stamattina era già rimesso tutto a posto. Tra gli ospiti del resort c'era anche Mario Balotelli,
7: sì, che è stato evacuato assieme ad altre 900 persone.
1: E tu mi dicevi che Mario Balotelli proprio oggi, 15 giugno,
7: c'è un anniversario importante, un po' triste, perché il 15 giugno del 2014 l'Italia affrontava in Brasile ai mondiali l'Inghilterra vincendo 2-1 con un gol decisivo di Balotelli, e quello è stato l'ultimo gol segnato dall'Italia ai mondiali.
1: Capisci?
7: 12 anni fa.
1: Cioè, quando la radio diventa poesia. Fatemi dire la cosa. Quando la radio diventa poesia, prego.
5: Quando la radio diventa poesia.
1: Cioè, siamo partiti dall'incendio, da un appello a questi imbecilli deficienti che dovrebbero veramente astenersi da ste robe qua, malati, al disastro e comunque alla subito ripresa del Lido, a Mario Balotelli che era ospite, all'ultimo gol del... Cioè, quando la radio diventa poesia,
4: cioè una tesina come a scuola con i collegamenti. Beh, bellissimo,
1: hai capito? Ma roba davanti, andiamo che tardi, va.
8: No, vabbè, con questa canzone, ragazzi, questa è arte, cioè io mi sciolgo.
1: Sciogliti.

0: procediamo.
1: No, che avete tirato fuori, cioè, questo pezzo di Jennifer Lopez mi ricorda tanto le nozze d'oro dei miei nonni.
2: Ragazzi, inizio settimana meraviglioso.
3: È vero, inizio di settimana da... Potete ascoltarlo anche in replica stanotte o sul nostro sito, se proprio siete curiosi. Comunque gli inizi di settimana li facciamo sempre bene, No, al lunedì.
4: Lunedì è sempre perfetto.
3: Martedì ci sta. Mercoledì.
4: È il venerdì il problema.
3: Sì. Ma in effetti andrebbero mandate le repliche. Vedete. Scherzo. Allora, prima di lasciarvi, leggo. Fernando, questa te la devo proprio raccontare. Cosa dici?
5: Sono arrivata a una piattaforma di carico col camion e mentre andavo in onda, Se mi lasci in un vale, cantavo a squarciagola. Accanto a me una giovane donna in camion aspettava il suo turno cantandola anche lei.
3: E siamo a Pordenone, capisci? A Pordenone cantano le nostre canzoni a squarciagola. Brava, Porde!
5: Grazie.
3: Allora, grazie a tutti, grazie a Cicirello che oggi ha fatto la regia. Cicirello è uno dei più grandi registi della storia radiotelevisiva italiana,
5: sì,
3: e va detto. Stai pure con noi tutti i giorni. Ciao cane.
5: No, dai.
3: Ciao quell'altro lì, Steve, no. Jack, la Furia, gli altri. Chi sono? Papile, Pantaldi, Cambolli e Sgattoli. Scherzo, ragazzi. Allora, grazie al direttore dell'orchestra
6: Marcello Zoara,
3: al caporedattore
6: Aldo Preda.
3: Buongiorno. Sabrina Bambi.
5: A tra poco.
2: Regina.
3: E che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Washington e Tel Aviv e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta, dicono, che accettare la sconfitta e arrendersi. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: di R101, è così che inizia una nuova settimana insieme qui su R101 con noi due, collaudatissimi da una parte Sabri Bambi
1: e Fabio De Vivo.
0: Oh, una buona giornata a tutti voi, non siamo da soli Sabri, ma abbiamo con noi anche Pari De Ausili in regia
1: e sul di fronte... trono Roberta Bussolati.
0: Roberta Bussolati che è seduta su uno sgabello di 1,40 m di altezza. Non riesco
1: lei
0: a capire.
1: Pensa di essere in osteria al bar.
0: Sì, ha praticamente la seduta alta di quando fai l'aperitivo veloce. Vabbè, lo diciamo per tutti voi che ci steste ascoltando solamente in radio, ma potete farlo anche in TV, Sabri,
1: certo,
0: giusto?
1: Canale 67 del digitale terrestre, e noi vi teniamo compagnia.
0: Esatto, esatto. Non ti ho portato Robbie Williams e di questo mi scuso.
1: Peccato.

0: Again qui su R101, nuova settimana insieme con i Bonazzi di R101, che mi piace sempre ricordare siate voi che ci ascoltate, ma anche voi che ci guardate sul canale 67.
1: Ah Fabio, oi. Io te lo dico, non si parte, non si canta messa oggi se non ci racconti di Robbie Williams live.
0: È stato tutto molto divertente. Allora, Robbie Williams, io sono onesto, ho mandato parenti e amici a vedere i suoi concerti negli anni, ma io non l'avevo mai visto. Quindi mi sono assicurato questo concerto nel cosiddetto Super Pit, quindi a 3 metri dal basso ventre, peraltro, di Robbie Williams. Ragazzi, dal vivo, Sabri, tu che l'hai visto, immagino, più volte.
1: Io l'ho visto 3 volte dal vivo.
0: È una roba
1: sbalorditiva.
0: È sbalorditivo, cioè è davvero il re dell'intrattenimento. Cioè sì. Uno che ti fa divertire dal minuto 1 fino alla fine. Canta benissimo, balla, fa casino, tenta di parlare italiano.
1: In italiano, sì, coinvolge il pubblico.
0: Coinvolge il pubblico.
1: Fa le dediche.
0: Fa tanti pezzi che non sono del suo repertorio, ma che facciano anche un po' gruppo. Mi viene da dire anche YMCA a un certo punto.
1: Bravissimo.
0: Sembrava un po' una sorta di grande villaggio turistico dove tutti si sono divertiti, e infatti i social parlano tanto di quello del concerto di Robbie Williams, dove noi a R101 eravamo radio ufficiale. Io ho avuto l'onore di presentare il suo pre-show sul palco a Firenze Rocks, mi sono divertito un sacco, c'era la diretta con Aldo Paolini, altrimenti detto Alan di Una Notte da Leoni.
1: Perché c'era il DJ set di Giuseppe Milano.
0: Giuseppe Milano, appunto, favoloso anche lui. Tutto questo ci ha fatto venire voglia, e infatti l'avevamo anticipato, Sabri, nel weekend, che ne avremmo parlato in onda anche con te.
1: Assolutamente.
0: Di come tante volte le serate si possano trasformare in Una Notte da Leoni. Tutto nasce dal fatto che il nostro social media manager Carlo Alberto, che salutiamo,
1: ciao Carlo,
0: eravamo tutti convinti che fosse andato come noi a dormire in albergo a Firenze. La mattina dopo, di domenica, l'abbiamo chiamato alle 9 del mattino. Carlo,
1: e
0: dove
1: dov'era?
0: Sei? Sono a Bologna. È stato meraviglioso, perché da lì in poi sembrava Una Notte da Leoni. Cioè continuavamo a dire: Carlo, se l'è preso Bologna. Cioè sembrava un po' quel mondo là. E tutti noi abbiamo vissuto quelle serate che non ci ricordiamo e dove qualche amico è finito chissà dove. A te è successo?
1: Come no, sì sì. Io ne ho persi svariati così per i concerti. Poi ritrovati non il giorno dopo, le settimane dopo.
0: Dai, ci raccontate di quella notte da leoni vissuta appunto con i vostri amici. Com'è andata? L'importante è mandare dei messaggi divertenti ed esaustivi nell'arco di 30 secondi. Al 331 80 90 101, la vostra notte da leoni.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: ricordi una, mi ricordi due. Citazione dei Pinguini Tattici Nucleari con questa Sorry Scusa Lo Siento su R101, mentre parliamo Samri delle serate denominate Una Notte da Leoni, quella
1: sentiamo
0: volta che
1: vostre.
0: Ci perdiamo un amico.
2: La Notte da Leoni è stata una notte bellissima a Roma. Ero ciuccarella con l'amica mia, eravamo un po' bevute e ci siamo fatti un tatuaggio diverso dalla ragazza e il giorno dopo ci siamo ritrovati con questo tatuaggio. Però l'amica mia era contenta, io anche, quindi questa è stata la nostra notte da leoni.
1: Che belle!
0: Sempre la connessione, comunque notte da leoni alcol è sempre abbastanza facile. L'importante, ragazzi, tanto ci sta comunque farsi le serate divertenti, che guidi qualcun altro, poi voi divertitevi, che fa parte della vita, giusto?
1: Sì, questo non è in vino veritas, in vino tatuas.
0: Esatto. 331 80 90 101, raccontateci la vostra notte da leoni con gli amici passata qualche tempo fa.

0: Con End of Beginning qui su R101, mentre parliamo delle vostre notti da leoni, perché non c'è vita che si rispetti se non con almeno una notte da leone sulle
1: una
0: spalle.
1: Una di quelle brave notti.
0: Esatto. Al 331 80 90 101 aspettiamo i vostri racconti, purché siano brevi, divertenti ed esaustivi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Sulle forchette!
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: A Fox Town i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Fox Town Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero Baila Sexy Thing qui su R101 alle 12:28, lui che è stato ospite nei Bonazzi di R101, intervista che nel caso potete guardare sul nostro sito ma anche sui social.
1: Anche perché io l'ho seguita dal vivo e ne valeva la pena.
0: Ma è un figo, eh?
1: Cioè, sì, lui ha una fucina di aneddoti, ha conosciuto i più grandi.
0: Vero, vero, cioè lui ti parla di Freddie Mercury come io e te possiamo parlare, che so io, del Salumiere, capito?
1: Esatto, nel mentre ti racconta anche che va a pesca.
0: Meraviglioso, meraviglioso, va bene, con voi invece stiamo parlando di notti brave, notti da leoni che avete vissuto con gli amici, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, tanti anni fa io e una mia amica raggiungiamo amici sulla Riviera Romagnola in treno, passiamo un weekend senza dormire per due notti, torniamo in treno la domenica, ci addormentiamo e saltiamo alla stazione di Bologna dove dovevamo scendere, ci svegliamo a Modena, scendiamo e siccome non c'erano cellulari o altro all'epoca ce la facciamo a piedi al rientro, eravamo senza soldi. Ciao Roberta.
1: Cavolo, senza soldi, senza entusiasmo, senza voglia di vivere, direi anche.
0: Quello però succede effettivamente quando sei un po' giovane, quindi tante volte spiantato, che ti trovi a fare delle cose che dopo 20 anni, anche per una questione proprio genetica, non riesci più a fare. Vero.
1: Sentiamo altre notti.
0: Vai.
3: Ciao Giorgio Biella, notte da leoni ne abbiamo fatte una miriade, ma quella che mi ricordo meglio, che parecchi anni fa, Lido Ferraresi, discoteca. Tirati in uno stato pietoso, vabbè, parcheggiato la macchina nel parcheggio, abbiamo dovuto ci siamo addormentati nella aiuola del parcheggio prima di aspettare che andassero via tutte le macchine e riuscire a trovare la nostra macchina. Bellissima serata, ciao.
1: Stupendo questo.
0: A me capita sistematicamente ancora oggi quando vado nei centri commerciali, molto sporadicamente perché non è un luogo che amo particolarmente, ma quando esco io mai mi ricordo dove ho messo la macchina.
1: Prossimo regalo da farti, AirTag.
0: Esatto, ma anche secondo me un po' di fosforo, guarda, perché ormai sono verso
1: pesce,
0: la demenza
1: pesce,
0: senile
1: pesce,
0: più notale.
1: Pesce.
0: Va bene, dai, dopo parliamo d'altro, in particolar modo sabri di supereroi, perché c'è un articolo secondo me favoloso. Intanto Justin Timberlake, questa è Mirrors.

0: Con Be Mine qui su R101, inizio settimana insieme con i Bonazzi di R101, con voi che ci ascoltate fino alle 2 ogni giorno in radio ma anche in TV su R101 sul canale 67.
1: E noi siamo qua perché noi siamo i vostri messaggeri di notizie divertenti,
0: esatto,
1: curiose, e oggi ce n'è una secondo me veramente spettacolare dal punto di vista etico, culturale, magari una buona idea da prendere in considerazione.
0: Esattamente, perché a Vigevano c'è il supereroe degli orti, l'hanno denominato Piantaman, conduce una pagina Facebook, non vuole rivelare la propria identità e quando vede una aiuola semina verdura che chiunque può raccogliere, Sabri.
1: E lui ha detto che ha intenzione di piantare piante, fiori, frutta e verdura su ogni terra che incontrerà, con o senza permesso.
0: Ma sto qua in giro quei semi, non ho capito.
1: Eh sì, semi, poi deve avere la cazzuola, come
0: è
1: si
0: vero,
1: chiama?
0: La... Sì, quella lì triangolare, non mi viene il nome, ma forse non è la cazzuola, la vanga,
1: no.
0: La vanga? No, la vanga
1: una
0: è quella
1: mini
0: grossa.
1: Vanga.
0: Io il pollice nero, Sabri,
1: no,
0: non ne so niente.
1: A me muoiono anche le piante grasse.
0: Idem,
1: quindi...
0: idem. Io sono riuscito nell'intento di far morire, come che lo chiamano? Il cuscino della suocera, che è quella pianta grassa bella, il cactus.
1: Bellissima.
0: Non muore mai, com'è morto anche quello.
1: Pazienza, ha bisogno urgentemente di Piantaman.
0: Piantaman. Vabbè, ma se voi invece foste un supereroe normale, cioè che supereroe potreste essere? Cioè, te viene in mente qualcosa, Sabri?
1: Ma io nello specifico...
0: Io che ne so, a me piace molto il salame, potrei essere Salaman, per esempio.
1: Ah.
0: Cacciatorino Man.
1: Beh, però lo devi anche produrre. Cioè, non è che devi solo diventare il Superman perché lo inglobi e lo mangi.
0: Salumiere Man. Vabbè, vogliamo conoscere da voi il vostro nome eventuale da supereroe. Deve essere qualcosa di normale.
1: Epico. Sì, ma epico allo stesso tempo.
0: Che si rifà un po' al vecchio Medioman. Dai, 331 80 90 101, quale potrebbe essere il vostro nome da supereroe e perché? Il nuovo di Salda Vinci, poi

0: Un pezzo che sicuramente farà sfarceli in tutta l'estate, quello di Saldavinci Poesia, ma che è anche un po' la morte perché come me invece non ha un bacino.
1: Ah, lo dici sempre, vabbè, ma tu puoi puntare su altre qualità. Dai.
0: Esatto, poi bisogna capire se dalla parte superiore, vabbè, ci siamo capiti. Prego, prego.

0: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork. È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia, grazie a menu, foto, recensioni verificate. In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici. In destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Ah! E se non carica lo streaming?
7: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500 euro.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Allora, c'è una canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi, giusto Sabri?
1: Sì, ci fa stare bene anche a noi. Voi abbinate il vostro ricordo o la vostra volontà in quel momento a un brano.
0: Sentiamo.
2: Ciao a tutti di 101, la canzone che mi fa star bene oggi è quella di Bob Marley, Would You Be Love.

0: di Bob Marley, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, con un messaggio al 331 80 90 101 qui su R101. Lui che peraltro si collega benissimo al supereroe di Vigevano, altrimenti detto Piantaman.
1: Eh sì, io ci ho trovato qualcosa di vicino, no?
0: Qualche
1: di
0: connessione,
1: se ne intendeva anche.
0: Qualche connessione,
1: Bob.
0: Ci sta. Va bene, abbiamo chiesto a voi di presentarvi in qualità di supereroi, cioè se foste supereroi di qualcosa, quale sarebbe il vostro nome?
2: Io sarei Smoking Woman, perché raccoglierei tutti i mozziconi di sigarette lasciati in giro, mannaggia voi, maledetti.
1: Allora, ma c'è qualcuno che può dare l'autorizzazione e dare il via a questi personaggi? Perché io la farei partire, la signora.
0: Però ci vuole anche una tutina. Cioè, tu devi avere, che so io, una tutina in licra col mozzicone di sigaretta disegnato sul petto.
1: Splendido.
0: Vedi? Poi.
3: Ciao, io potrei essere Paziente Girl. E credo che il nome già dica tutto. Perché penso che ho una pazienza, ma manco una santa. Federica da Bastia Umbra, bacioni.
0: Il meccanismo, Sabri, l'abbiamo capito bene, l'hai spiegato tu bene prima, che è quello di avere comunque una virtù, giusto?
1: Una virtù e soprattutto un bene da dare agli altri.
0: Esatto, dovete presentarvi in qualità di supereroi o supereroine, ma dovete avere una virtù, cioè un qualcosa che faccia bene agli altri. Quale sarebbe il vostro nome? 331 80 90 101, vogliamo la voce e vogliamo, insomma, i vostri nomi da supereroi. Noi mettiamo la musica su R101, lei è Eva Max.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo.

0: Vivi R101 ogni giorno in onda su R101 dal lunedì al venerdì, vale a dire nei giorni feriali.
1: Manca
0: Sabri.
1: Solo tra le 12 e le 14.
0: Esatto, esatto, con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Con noi ci sono Paride Ausili in regia con il suo tir, con il suo super clacson. E poi Roberta Bussolati, la Bussolage in redazione, la quale ha trovato pace con la sua seduta, giusto?
1: Sì, adesso è calma, è su un trono.
0: È serafica.
1: Esatto, è serafica.
0: Noi continuiamo a parlare con voi così al volo del vostro eventuale nome da supereroe. Tutto nasce sulla scorta di un uomo che è stato denominato Piantaman, perché pianta semi laddove si trova, nella provincia di Pavia, Vigevano più o meno. Quale sarebbe il vostro nome da supereroe e perché? Ditelo con la voce, con un messaggio.

0: Di Katy Perry qui su R101, ancora un giro legato ai supereroi. Ricordiamolo, Sabri, tutto nasce da quest'uomo che è stato denominato Piantaman. Non si conosce la sua vera identità, ma lui ovunque si trovi intorno a Vigevano, quindi Pavia, va a piantare semi in giro.
1: Ed è importante specificare con o senza permesso.
0: Mi piace, a me piace questa sovversività, quindi apprezzo molto Piantaman. Voi come vi chiamereste e perché?
2: Il mio nome è da supereroe, Memory Man. Io purtroppo ho una memoria, ma mi ricordo tutto. Che questo è un bene, ma per tante cose è una cosa bruttissima. Un abbraccio da Daniele.
1: È vero, perché poi se ricordi tutto, mica perdoni facilmente.
0: Sei come i corvi. I corvi non perdonano, ti schifano fino alla morte se hai fatto loro qualcosa.
1: Però questo non è utile agli altri, amico.
0: Hai ragione.
3: Beh, io potrei fare l'arrabbiatore, perché sono molto bravo ad arrabbiarmi con le persone, a rispondere a tono. Quindi se qualcuno non fosse capace, potrei arrivare io al posto suo.
1: Questo
3: sì.
1: Mi piace moltissimo, è utile.
0: C'era un duo di comici, Enzo e Sal, sono napoletani. Uno dei due faceva l'arrabbiatore, cioè quello che si arrabbiava a comando. Per non far arrabbiare te, si arrabbiava lui al posto tuo.
1: Che carino questo.
0: Potrebbe
1: Però lui invece
0: ruolo.
1: Vorrebbe trovare risposte pronte per quelli che subiscono sempre. Sai quella cosa che ti arriva 2 secondi dopo?
0: Sì, è campacavallo, guarda.
4: Il mio supereroe preferito, il mio, Orecchieman. Perché praticamente io mi sento tutto quello che succede nel palazzo dove abito, siamo 10 famiglie, sento quello che va in bagno, quello che lava i piatti, quello che fa l'amore, quello che va e si fa la doccia e via dicendo. Ale da Sassari.
1: Beh, Ale, non c'è bisogno che fai il super, basta che diventi il portinaio del
0: portinaio
1: condominio.
0: È colui che praticamente ti lancia le buste in modo veloce, le
1: esatto.
0: Raccomandate verdi.
1: Sente
0: ma,
1: tutto.
0: Mamma mia, va bene. Dopo tra un po' giocheremo qui su R101, come sempre ciò che vincerete dalle nostre mani non è altro che stima e affetto. Al 331 80 90 101 dopo vi faremo giocare, quindi telefono tra le mani. Intanto c'è la musica su R101.
1: Due salti, dai.
0: Due salti? Benson Boone, vero?

0: Nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, dal sapore filo brasileiro. Del resto lei è metà italiana, metà brasiliana. Siete su R101 e noi siamo pronti a giocare a un gioco che abbiamo imbastito settimana scorsa ad opera e a pensiero della Sabri Bambi, che si chiama Sgamage.
1: In poche parole io vi darò tre informazioni molto curiose su un artista molto noto. Voi dovete indovinare, quindi sgamare quella falsa.
0: Ok.
1: Oggi non potevo che tributarlo a Robbie Williams.
0: Non vedo errori. Robbie Williams, tre affermazioni, una di queste è falsa.
1: Partiamo con la prima. Da adolescente Robbie lavorò per un breve periodo come venditore di finestre porta a porta.
0: Mm-hmm.
1: Questo fa ride, finestre porta a porta. Seconda, è un grande appassionato di UFO, alieni e vita extraterrestre.
0: Okay.
1: Tre, è sposato con Ida Field dal 2010 e hanno 5 figli.
0: Mamma mia. Caspita, ma c'ha una tipo a casa sti due? Va bene.
1: Nonostante lui è sempre in giro, sono i suoi.
0: Esatto, riesce comunque, diciamo, a entrare non solo dalla porta. Va bene, 331 80 90 101, dovete indovinare voi qual è tra queste l'affermazione sbagliata.
1: Falsa, però argomentatela un po', rendete succose le vostre affermazioni.
0: Finestre, alieni, 5 figli, qual è l'affermazione falsa?

0: Yes, I Just Mate qui su R101 mentre giochiamo a Sgamage. Tre affermazioni, solamente una di queste è falsa, riguardano appunto Robbie Williams. Le ripetiamo al volo, Samri?
1: Prima, da adolescente lavorò per un breve periodo come venditore di finestre porta a porta. Due, è appassionato di UFO, alieni e vite extraterrestri. Tre, è sposato con Anita Field e hanno 5 figli.
0: Qual è quella falsa tra queste tre? Ditecelo voi al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pensa qui su R101, abbiamo visto anche il video sul canale 67 e mi sono accorto del fatto che solo Fabrizio Moro non vuole essere body shaming, ha più occhiaie di me il lunedì mattina.
1: Sì, però quelle occhiaie comunque che lo rendono affascinante. E mi taccio.
0: Pensa.
1: Comunque io penso che questa canzone potrebbe essere molto adatta per lo sgamage. Pensa, prima di indovinare, pensa.
0: Dove però il protagonista è lo sgamage, non è Fabrizio Moro, bensì Robbie Williams. Tre affermazioni, solamente una di queste è falsa.
1: La prima è: da adolescente lavorò come venditore di finestre porta a porta. Seconda: è un grande appassionato di UFO e vita extraterrestre. Tre: è sposato dal 2010 e ha 5 figli.
0: Sentiamo.
2: Ciao R101, Simone d'Aosta, secondo me è la numero 2.
0: È appassionato di UFO?
1: È veramente un grande appassionato di UFO, alieni. Ha pensato pure di averne visto uno.
0: Ma su quello non ne ho dubbi, sicuramente in certe serate.
3: Quella farsa, il lavoro delle finestre porta a porta, che è anche simpatica come battuta. Il resto dovrebbe essere perfetto.
1: No, non era semplicemente una battuta.
0: Lui veramente entrava dalle porte con le finestre in mano?
1: Sì.
0: Cioè con i pezzi di finestre, gli angoli, quelli che
1: no,
0: ti vengono.
1: Io credo che come tutti i rappresentanti avevo un depliant, un catalogo di scelta. Non è che se le portava lui in braccio, spero.
0: Mi piaceva immaginarlo così. Entrambe sono vere, ma ce n'è una sola che è falsa.
4: Se non sbaglio ne ha 4 di figlie e non 5.
5: Se non ricordo male, Robbie Williams ne ha 4 di figlie e non 5. Quindi dovrebbe essere quella la sgamage. Ciao.
6: Ciao, l'affermazione falsa è la terza, quella dove dice che è sposato con 5 figli. In realtà lui è sposato e ha solo 4 figli, sempre dalla stessa moglie. Anche perché l'ha detto lui al concerto al quale sono stato l'altro ieri. Un abbraccio.
1: Bravissimo, attento. Comunque noi siamo proprio un popolo di portinai, inciuci. Queste cose sulle vite sentimentali le sappiamo tutte.
0: Posso aggiungere, Sabri, 4 figli riconosciuti. Ma avendo avuto la vita di Robbie Williams, io non metto la mano sul fuoco che non abbia comunque 18 altri figli
1: sparsi. Sarà come Garibaldi, adesso ne usciranno altri 13.
0: Esatto.
1: Beate
0: tanti
1: voi,
0: piccoli Williams. Vabbè, state qui su R101, arriva Spirits.

0: letto, a quel punto mi sembra di aver capito che bisogna andare lì col naso e usare l'ascella per calmare l'ansia sociale.
1: Calma l'ansia perché muori e non senti più niente, giusto?
0: Benissimo. Insomma, lo studio poteva essere questo. Sono stati dati tanti soldi quando stava allungare qualcosa la Sabri,
1: esatto,
0: lo studio
1: sotto sotto
0: era già finito. Va bene, lavatevi però, raga, veramente. Questa è una cosa che la dico proprio con tutto il cuore. L'uomo di Merck & Cremoz, Serena Brancale, ed è

0: Pezzo di Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, insomma un po' di persone per questa partenope, altro di quei pezzi estivi che sicuramente ascolteremo.
1: Io vorrei un'estate piena come la Brancale, cioè pezzi fuori ovunque.
0: Ma a Brancale c'è il duo di
1: ubiquità.
0: E ovunque quest'anno, vabbè, evidentemente super meritato.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi

0: Secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101 ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
3: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
15: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
16: Apri R101.
15: R101.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu, bu. Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
13: C'è la canzone che ti fa stare bene, accade ogni ora qui su Radio 101.
14: Ah, vero, scusate.
13: Sabri, io posso dirlo, tu sei qua ogni giorno 5 ore al giorno.
14: No. Attenzione, era voluto perché il momento della canzone fa stare bene, lascia senza fiato, senza parole, perché l'emozione si lega a una bella canzone.
13: Chi
14: ed è vostra.
13: C'è?
15: Vorremmo tanto, tanto, tanto sentire Bamboleo di Gypsy King. Ciao.
14: Che bella, dai.
13: Bella,
14: vai con le nacchere.
13: Nacchere al cielo, i Gypsy Kings.

0: Bamboleo, Gypsy Kings, canzone che ti fa stare bene qui su R101. Quando ascolto canzoni di questo tipo, Sabri, vengono sempre in mente gli eventi aziendali che faccio io, perché quando arrivi a mettere un pezzo del genere, di solito tutte le donne sono senza tacchi e gli uomini hanno la cravatta in testa.
1: E credo l'alcol sia già stato abbondantemente utilizzato.
0: Tutto ciò che non è stato bevuto sabato sera a Firenze Rocks, dove eravamo presenti anche noi,
1: è nell'Arno.
0: Nell'Arno, va bene. Dai, state con noi fino alla fine di questa puntata dei Bonazzi, sempre con la musica qui su R101. Arriva Can't Stay Away, lui è Darin, altrimenti detto Dahan. Mm.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani qui su R101 per chiudere questa prima puntata della settimana dei Bonazzi di R101.
1: Torniamo domani puntuali da mezzogiorno alle 2, sempre Sabrina Bambi e Fabio De Vivo.
0: Esatto. Salutiamo e ringraziamo Roberta Bussolati, la Bussolage in redazione, il nostro pari d'ausilio in regia. Senti, fammi salutare anche Yaki che è qui in studio con noi.
1: Ciao Yaki!
0: Ciao Yaki! Urla perché se poi non si sente mi prendo il...
2: Ciao raga!
0: Ecco, perfetto!
1: C'è tra noi!
0: Arriva il Good Times con Melita e il nostro Marco Santini, state con noi torniamo domani.
1: Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Accordo tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. La firma è prevista venerdì in Svizzera, come annunciato da Trump, dopo una serie di colloqui preparatori a Doha. Nello stesso giorno anche la riapertura di Hormuz, giallo sui pedaggi. Al via in Francia il G7 di Evian, con al centro Ucraina e Medio Oriente e in particolare la missione per lo sminamento dello stretto di Hormuz. Il presidente brasiliano Lula è il primo ad arrivare, nel pomeriggio attesi gli altri leader. Alle 19 l'inizio ufficiale. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev. I missili di Putin hanno colpito all'alba la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Il bilancio riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Meloni ha ribadito che il sostegno all'Ucraina sarà tema centrale del G7. Prima di partire per la Francia, la premier ha accolto a Villa Panfili la leader giapponese Takaichi per un bilaterale. Siamo alleati strategici, destinati a lavorare insieme, ha detto dopo il vertice. L'incontro, un'occasione per allineare le nostre posizioni prima del G7. Una chat WhatsApp sessista tra i dipendenti, che si scambiavano immagini estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Scandalo in ATM, l'azienda di trasporti milanese. La scoperta di una viaggiatrice a bordo del tram 15, aperta un'indagine interna. Mondiali di calcio, nella notte italiana, vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e show della Svezia, manita 5-1 alla Tunisia. Oggi l'esordio di due tra le favorite alla vittoria finale. Alle 18 la Spagna contro Capoverde, alle 20 il Belgio sfida l'Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: minuto dopo le 14. Buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci,
0: amici del Good Times.
1: Ciao,
0: buon lunedì, ma che meraviglia tornare qui in diretta con Marco Santini.
1: Che spettacolo.
0: Pari in regia, un sacco di energia bella, nuova.
1: 15 giugno 2026, ciao a tutti, quelli che ci ascoltano in radio, quelli che ci guardano in TV sul canale 67 e insomma quelli che anche magari in giro per il mondo con l'app non ci mollano mai. Grazie per esserci
0: anche
1: sempre.
0: Anche tu che eri in giro per il mondo. Vai, è vero che non mi hai mai mollato, mi hai ascoltata
1: venerdì direttamente da Porto, in Portogallo, e mi sono collegato con l'app e ho sentito.
2: Non è vero!
1: Sì, ho sentito l'inizio, poi ho spento. Cioè, adesso scusate, ma.
0: Ah, perché stavi scegliendo la bottiglia da portarmi, giusto?
1: Bottiglia, vabbè, dai.
0: Non mi ha portato niente, ragazze. Tirchio sto ragazzo.
1: Ma ragazzi, ma la vita è cara, non è che si può sempre fare i regali, dai.

0: Imagine Dragons su R101. Non potevamo che iniziare così il nostro lunedì del Good Times, Santini.
1: Wow, certo che sì. On top of the world. Allora, come state? Come va? 331-8090-101. Vi leggiamo. Ci sono già un po' di saluti che sono arrivati, insomma, dopo il weekend. È sempre bello comunque davvero ritrovarsi qui in radio. Ci si vede, ci si parla, ci si ascolta voi e anche noi, perché noi vi ascoltiamo. E noi che vi proponiamo tutti i giorni, tutte le settimane, delle polemiche, insomma, delle argomentazioni su cui dibattere. Al 331-8090-101 arriverà anche oggi alle 15.
0: Esatto, perché magari qualcuno è nuovo, si è sintonizzato adesso, non lo sa che alle ore 15 polemizzeremo tutti insieme, grazie insomma a un bel dibattito che vi abbiamo preparato su notizie vere,
1: verissime. Oggi ci occupiamo di una scuola di Milano che ha deciso di fare una cosa che qualcuno ha giudicato gravissima, una cosa molto molto molto, molto pesante. Altri invece, probabilmente magari qualcuno anche tra di voi dirà: ma no, ma chi se ne frega. Quindi il tema è la scuola. Ci piace insomma, no, toccare sempre il tema scolastico, un po' perché ci fa ritornare un po' più piccolini,
0: bambini,
1: più
0: sì,
1: giovani. Ci fa così riabilitare un po' la memoria a quando si andava a scuola. In effetti la domanda che vi facciamo è:
0: avete mai portato qualcosa a scuola che ovviamente non dovevate portare? Vabbè, cose che si possono dire in radio, soprattutto alle 14.07.
1: No, allora lì perdiamo il gusto. Anche e soprattutto cose che non si potrebbero dire, ma che noi metteremo in onda rischiando di essere licenziati.
0: No, ma guarda, io mi alzo e me ne vado già, che non è il caso. Però ragazzi, raccontateci tutto ciò che volete. Avete mai portato qualcosa a scuola che non dovevate portare? Anche cose semplici, dai, cioè non andiamo direttamente alle
1: ancora
0: cose che state pensando
1: ancora
0: tu e Paride.
1: Lascia libertà ai nostri ascoltatori di dirci se
0: oggi
1: hanno mai...
0: Oggi sono, non so, sono troppo dolci, sono un po' romantica, voglio cose un po' più soft.
1: Vuoi un guccino di Porto a proposito di cose
0: sì,
1: dolci?
0: Esatto.
1: Dovevo portarti una bottiglia. Dai, sentiamo voi 331-8090-101, intanto la musica, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

0: To You su R101. Possiamo dire che con queste canzoni l'estate ormai alle porte,
1: arrivata,
0: si sente,
1: arrivata.
0: Che suona qui sulla radio, che vi fa stare bene. 331 80 90 101, avete mai portato qualcosa a scuola che non avreste dovuto portare? Questa è la domanda che vi stiamo facendo, che si collegherà alla polemica in arrivo alle 15. Possiamo, direi, Meli, cominciare, perché
1: cominciamo,
0: ci sono già
1: a sentirvi.
0: Un sacco di cose che avete portato ai tempi, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Beh, portate a scuola le famosissime fialette puzzolenti, non so se ve le ricordate, ma ci divertivamo tantissimo. Ciao Gio da Treviso.
0: Beh, ma Gio da Treviso, cioè io ero lo specialista delle fialette, sì, ne avevo un sacco, quindi pam, le spaccavo per terra e poi scappavo.
1: No, io avevo la cosa più semplice, sai il cuscinetto tipo il palloncino che schiacci e fa insomma un petto.
0: Sì, sì, sì, molto bello. Poi vai.
3: Ciao R101. Ciao. Allora, tra le cose proibite portate a scuola, proibito penso di no, ma una volta abbiamo portato randagio in classe perché si era affezionato a noi, ci seguiva, quindi abbiamo deciso che anche per lui qualche ora di matematica o italiano non gli facesse così male. Ciao Felice da Torino.
0: Ciao Felice. Chiaramente il randagio non è una cosa, però sì, non si poteva e non si può,
1: credo,
0: no. Portare un cane
1: una
0: dentro.
1: Volta ho portato il cambio vestiti per l'intervallo, ma mi hanno scamato.
4: Buongiorno ragazzi. Una
0: Buongiorno.
4: Volta portai il mio biker mais pistone a scuola elementare, mi è stato ritirato dalla maestra di matematica, non mi è mai stato più ridato, ancora ci penso.
0: Ma cos'è?
1: Non ti è stato più ridato?
0: Cos'è il biker mais?
1: È un action figure.
0: Ma cos'è, ragazzi?
1: È tipo una specie di gioco.
0: Per l'uomo, io sono l'uomo della strada, spiegatemi cos'è.
1: È una specie di gioco, un personaggio, un personaggio di plastica, ecco.
0: Personaggio. Sì. Vabbè, adesso googliamo per capire meglio. 331 80 90 101.
1: Io pensavo fosse un motorino comunque.
0: Sì, anch'io. Avete mai portato qualcosa a scuola che non avreste mai dovuto portare?
1: 331 80 90 101, raccontateci tutto. Intanto ci ascoltiamo lei, Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter su R101. E voi avete mai portato qualcosa a scuola che non dovevate portare?
1: Su via, che almeno una volta nella vita qualcosa di illegale l'abbiamo portato tutti a scuola. Qualcosa con cui imboscarsi con gli amichetti all'intervallo. Marco, Melita.
2: Ma perché io, tra l'altro?
0: Io l'ho vista solo passare.
2: Cosa?

0: ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden
1: Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà! Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Candyman, Cristina Aguilera su R101 14:26, lunedì pomeriggio 15 giugno. Che bellezza, ragazzi! Siamo noi, quelli del Good Times, la nostra musica che vi fa stare bene.
1: Vi e fa voi ballare.
0: Che ci, sì, e voi che ci raccontate, insomma, al 331-80-90-101 se avete mai portato qualcosa a scuola che non avreste dovuto portare. Per quale motivo? Meli, lo stiamo chiedendo.
1: Perché la nostra polemica tra mezz'ora parlerà proprio di questo: di una scuola che ha fatto una cosa molto particolare, ma voglio sentire voi.
2: Ciao R101, a me è capitato di dover portare un gattino, perché facendo la scuola in convitto e tornando a casa solo il venerdì, l'ho trovato il giovedì sera, l'ho messo in una scatola e l'ho tenuto fino a mezzogiorno in classe con me. È stato carinissimo, i professori hanno subito capito la situazione e non hanno questionato troppo, ecco. Un abbraccio.
0: Bravi ancora.
3: Vai. Il mio compagno di scuola portò dei preservativi che usò a mo' di palloncino e li lanciava nell'aula sotto la nostra, che entravano, Ciao.
1: Ma veramente?
0: Ragazzi,
1: beh, dai, cose che
0: si fanno a una certa età, poi.
4: Ciao, sono Marco da Padova. Ciao. Sì, ho portato dei petardi a scuola, sì? Il quale mi sono messo a costruire un petardo unico con vari petardi. Il tutto ha fatto che uscissi da scuola alla fine giornata e mi sono fatto male col petardo che avevo costruito. Capito com'è? Ecco.
1: Guarda, una cosa che odio sono i petardi, cioè non li sopporto.
0: Si ricordava MacGyver, no? Che faceva cose incredibili, però purtroppo non era così. 331-80-90-101, qualcuno scrive a proposito di: avete mai portato qualcosa a scuola che non avreste dovuto portare? La vecchia pipa di mio nonno. Ora, amico mio, ma con la pipa del nonno,
1: cosa, no, cosa, no,

0: sia Gimme Love su R101, il Good Times con Marco e Melita e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state facendo molto divertire, perché ci state raccontando quelle cose che avete portato a scuola ma non potevate, ragazzi.
1: Io delle tante cose che mi sequestravano, perché appunto proibite, era il cioè, niente, la prof, come appena me l'ha visto, mi ha non solo messo la nota, ma in più non è più tornato in la rivista.
2: L'ha letto la prof.
1: Cioè,
0: ti davano un sacco, ti dava un sacco di risposte.
2: Sì.
3: Ragazzi, mi racconto che i PC della scuola erano più performanti di quello che avevo a casa. Quindi avevo portato i CD con i giochi e li avevo installati sui PC della scuola. Io e i miei amici passavamo l'ora dell'assemblea di classe a giocare a Jedi Knight 2.
2: Cioè, praticamente li portava i giochi da casa a scuola, quindi utilizzava i PC che erano più performanti per divertirsi.
0: Ti ricordi che PC avevamo a scuola? Veramente i primi, ragazzi.
2: Una volta ho portato il mio criceto e un altro scrive una bella cavalletta poi messa nello zaino di un compagno che si credeva il più figo della classe.
0: Wow,
2: e a proposito di fighi, amici,
0: il più figo ce l'abbiamo noi. La nuova amore di contrabbando è lui, il mitico, unico, meraviglioso Cristiano Malgioglio.

0: Olè, amore di contrabbando su R101. A proposito di amori e a proposito di avete mai portato qualcosa a scuola che non avreste dovuto portare, sentite lui.
1: Carissimi, Alfredo da Forlì.
0: No, Alfredo.
1: Io ho portato la giustificazione a scuola con scritto: sono stato a cominciare con Laura, e quando l'insegnante mi ha messo la nota, sì, io ho detto: guardi, ho anche il permesso per uscire prima. Indovinate, sì, cosa c'era scritto? Devo andare a cominciare con Laura.
2: No,
1: tre giorni di sospensione.
2: Ma io ti amo,
0: bravissimo,
2: ti amo,
0: bravissimo,
2: grande.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
3: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche.

0: Cose, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
1: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: 16.45 su R101, come sempre ogni giorno arrivano le vostre canzoni e oggi ci portate nel 1989.
1: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Pump Up the Jam dei Technotronics. Grazie, Luca da Prata.

0: 101, il Good Times, tutti voi che ci fate riascoltare queste canzoni che ci fanno stare bene, ma anche canzoni dell'estate, visto che ormai ci stiamo avvicinando, quindi se avete delle canzoni legate anche ad un ricordo speciale di un'estate magica per voi, 331 80 90 101, oppure andate sul nostro sito, ci sono 101 canzoni lì a farvi da suggerimento, un po', no, per farvi ricordare quelle canzoni meravigliose, no?
1: Allora ragazzi, diteci qual è la cosa che avete portato a scuola ma non potevate, sentite...
2: Quando ero alle superiori, che avevano introdotto l'anno in più obbligatorio, tutti andavano proprio per far presenze e basta.
0: Sì.
2: Avevo portato a scuola una pistola a gas e la professoressa, vedendomi giocare, mi ha preso sopra la pistola, me l'ha scarrellata e mi è rimasta solo la parte sotto della pistola. Io ho infilato dentro un piombino nella cannuccia, in sostanza, sì, ho schiacciato il pulsantino del gas, partito il colpo e l'ho preso in testa. Mi hanno sospeso, non ricordo quanto tempo, ma quell'anno purtroppo mi hanno bocciato.
1: Beh, direi, ma non
0: dov'è
1: si
0: che l'hanno preso?
1: In testa.
0: È grave, bisogna stare attenti perché sono cose che poi ti costano l'anno, come è successo a lui. Tutto questo, cioè questa chiacchiera di un'ora sulle cose che non potevate portare a scuola, perché tra un attimo arriva la polemica e capirete invece cosa è successo in questa scuola di Milano, dove hanno portato sui banchi tra i ragazzi una roba che sta facendo discutere
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, ma non sono stati i ragazzi, non è colpa dei ragazzi.
0: Appunto, state lì pronti a partecipare alla polemica, intanto c'è la musica. Shawn Mendes, questa è Treat You Better.

0: 10 in punto, sempre qui su R101, sulla radio che vi fa stare bene. Marco Santini, ciao a tutti, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio.
0: Pari dei regia, tutti voi, chi è?
2: Giovani, ma sta polemica arriva.
0: Arriva,
1: certo, ragazzi.
0: Come tutti i giorni, alle 15 scatta la nostra polemica.
1: Pronta da spennare.
0: No, Meli, allora, per favore, il tema, ragazzi, sarà la scuola. Abbiamo parlato appunto per un'ora di cose che avete portato a scuola che non potevate. In effetti andiamo veramente dentro una scuola di Milano, una scuola di inglese a Milano, dove è successa una cosa che sta facendo molto discutere.
1: What?
0: Non tutti.
1: The chicken?
0: Dove non tutti sono d'accordo. Io in primis. 331 80 90 101 è il numero per partecipare al nostro grande dibattito polemico. Ma facciamo, Meli, che ricominciamo
1: con la musica. Certo che sì.

0: La musica di R101 che vi tiene sempre compagnia, ma anche la nostra polemica vi terrà molta compagnia e vi farà sicuramente un pochino arrabbiare.
1: Ma io sono già arrabbiato, guarda, cioè non voglio iniziare il lunedì arrabbiandomi.
0: Non mi sconvolge, perché
1: leggendo...
0: non sei andato in campagna come me, te lo dico
1: c'entra?
0: Sempre, Santini.
1: Ma non è quello il discorso. Vabbè, sentiamo qual è la prima polemica di questa settimana.
0: Un oggetto con cui giocare, così è stato ridotto il corpo di un pollo morto in una scuola di inglese a Milano. Quello che dovrebbe essere un luogo di crescita, empatia e rispetto si è trasformato nell'ennesima occasione per insegnare ai piccoli che il corpo di un animale può diventare un giocattolo. Far passare un pollo morto tra le mani dei bambini come strumento educativo per tanti non insegna il rispetto della vita, insegna che gli animali possono essere ridotti a cose, quindi manipolati, esibiti, privati perfino della loro dignità dopo la morte. L'educazione dovrebbe insegnare ad ascoltare la sofferenza, a riconoscere il valore di ogni essere vivente e a sviluppare empatia. E quindi questa è la polemica di oggi, perché tanti ovviamente sono contrari a portare il pollo in classe come, insomma, strumento scientifico, ecco.
1: C'è anche una foto, io sto guardando una foto agghiacciante,
0: ragazzi.
1: Vabbè,
0: la foto non la voglio vedere, no, per vabbè, altri invece è una cosa abbastanza normale.
1: No,
0: perché...
1: la spiego, che tanti non potranno vederla, se non googolando, insomma, c'è questo tavolo, intorno al tavolo i bambini, in mezzo c'è un pollo tutto spennato, giusto, no?
0: Sì, spennato.
1: E lì loro lo analizzano, lo guardano, questo è il collo, questo sono...
0: scuola magari scientifica, e cercano insomma di controllare, imparare tutte le parti del corpo del pollo, dell'animale. Succedeva anche a me quando ero piccolina che i miei nonni portavano a casa, insomma, gli animali, purtroppo.
1: Ma i nonni, ma va bene, ma il nonno a casa Toniolo fa quello che vuole. Se io avessi lì in quella scuola mio figlio, mi arrabbierei tantissimo. Cioè, non esiste questa roba. Ma che roba è, raga? Un pollo morto maneggiato dai bambini.
0: 331 8090 101. Alziamo la nostra Claire delle polemiche e facciamo entrare tutti.
1: Meli, non fare battute. Che già ti vedo che ti conosco, mascherina.
0: Ho riso da sola e non la farò la battuta, giuro.
1: Sì.
0: Facciamo entrare tutte le vostre idee,
1: sì.
0: Ok? Ok, le ascolteremo tutte.
1: Da che parte state, amici? E cosa ne pensate? Siete scandalizzati oppure dite... ma sì, dai, insomma...
0: È un pollo. E prima o poi dovranno vedere un pollo come è fatto.
1: 331 80 90 101.

0: bella.
1: Nuova di Rama su R101, si chiama Cabana ed è cominciata come tutti i giorni a quest'ora nel Good Times la nostra immancabile polemica. Ci stiamo occupando di una scuola di inglese a Milano che insomma finisce sul banco degli imputati perché c'è questo pollo morto tra le mani dei bambini per insegnare, insomma loro dicono un po', cioè quella che è l'anatomia del corpo,
2: il pollo, sì, degli animali,
1: pollo. E c'è questo pollo tutto spennacchiato, cioè non è che il pollo è vivo, c'è un pollo morto,
2: sì.
1: Cioè con i bambini che toccano questo, c'è una foto,
2: vedono come è fatto.
1: Foto agghiacciante, amici. Che ne pensate voi? Siete d'accordo? Vi stupisce questa cosa? Oppure oppure no?
3: Va bene, allora, anche al supermercato ci sono i polli lì così decapitati, spennati. Cosa cavolo stiamo parlando? Ciao, Giuseppe Apandino.
1: Giuseppe, però al supermercato, cioè non in una scuola con bambini. Tra l'altro dalle foto mi sembrano anche abbastanza
2: elementari, sì,
1: piccoli,
2: no?
1: Molto piccoli. Poi...
4: ciao, allora, personalmente secondo me non è sbagliato, perché i ragazzi ad esempio che fanno l'alberghiero, cioè dopo vanno a fare gli stage a lavorare e non sanno neanche come è fatto un pollo, cioè che forma ha, cioè secondo me è giusto se è per la cultura generale, cioè assolutamente.
2: È per quello, infatti, sicuramente io devo dire che sono d'accordo con lei.
1: Poi...
5: ci sono studi pedagogici che affermano che l'esperienza, il corpo e il mezzo che usano i bambini per apprendere ed imparare, quindi siccome i bambini di oggi dicono che l'insalata si prende dal frigo e la carne si prende dal frigo, si fanno questo a scuola, questi tipi di esperienze per promuovere nei bambini la consapevolezza.
2: Oddio,
1: alla faccia.
2: Quali bambini dicono che l'insalata si prende dal frigo?
1: Sì,
2: non lo sapevo.
1: Sì, ce ne sono sicuramente.
2: Davvero?
1: Anche le uova, le cose. Ci sono i bambini. Sono dei bambini che non hanno mai visto neanche un animale vivo, cioè non... capisci?
2: Vabbè, polemiche nelle
1: però
2: polemiche.
1: Però qui il pollo è morto, non è vivo, cioè non so, è un argomento
2: toccante.
1: Che ci farà discutere sicuramente. Che ne pensate voi? Da che parte state? Un pollo lì morto, maneggiato da questi bambini piccolini di questa scuola elementare di inglese a Milano, giusto o sbagliato? 331 80 90 101.

0: Su R101 e stiamo parlando nella nostra polemica di un corpo di un pollo morto in una scuola di inglese a Milano per imparare un pochino l'anatomia.
1: The chicken is on the table.
0: Beh, vabbè, ma io ti amo. È bravissima.
2: In che senso? Cioè che sa l'inglese?
0: Beh, ma ha fatto una battuta meravigliosa.
2: Continua la polemica, amici.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Sulle forchette!
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Yeah!

0: 8%.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Al mattino possibili piogge e temporali nel nord della Sicilia, tempo stabile con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità nelle zone interne appenniniche del centro-sud e tra Sicilia centro-orientale e Bassa Calabria, dove saranno possibili dei temporali in esaurimento verso sera. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani anche lungo l'arco alpino. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sane, California, 15:25, siete su R101, la radio che vi fa stare bene. C'è il Good Times, questo programma con Melita Tognolo, Marco Santini, pari di regia. Ci siete tutti voi, belli carichi e belli presenti al 331-8090-101. Nel bel mezzo della nostra prima polemica di questa settimana, ci stiamo occupando di una scuola di inglese a Milano, qui a Milano, che è finita sul banco degli imputati. Insomma, sta facendo molto discutere per una cosa.
1: Perché ha portato un pollo morto in questa scuola per, insomma, far vedere ai bambini come è fatto un animale. Insomma, hanno cercato di fare una bella lezione di anatomia. Che cosa ne pensate voi? Se è giusto oppure no? Siete sconvolti?
2: Una volta si facevano sezionare le rane per imparare anatomia. Vero. Adesso invece solo vedere un pollo può essere un problema. Secondo me stiamo crescendo dei fessi, attenzione. Ciao Valerio da Roma.
0: Ciao Valerio.
1: Qualcuno è d'accordo, qualcuno
0: da
1: no.
0: Roma.
1: Si stanno
0: Vai.
1: Dividendo.
3: Ma ragazzi, da un punto di vista igienico, cioè portare un pollo a scuola, che schifo, non è igienico. Ciao Andrea da Sogno.
1: A parte che ci sono i guanti, e a parte che esiste anche l'acqua e sapone.
0: Sono bambini piccoli, sono bambini delle elementari. C'è una foto che gira sul web, c'è anche ovviamente l'insegnante lì con loro che spiega. Però so, loro maneggiano questo pollo tutto spennato, morto.
1: Però come diceva il nostro amico, anche al supermercato, insomma, quando lo compri.
0: Sì, ma è il supermercato, Meli, a scuola è un'altra cosa. Poi,
4: allora, se il permesso è stato dato dai genitori non c'è problema, se non c'è un altro paio di maniche. Però comunque mi sembra che i bambini ultimamente li stiamo facendo crescere in delle bolle di cristallo. Questo non puoi farlo, se no c'è il rischio che ti fai male. Quello non puoi toccarlo, quello non puoi vederlo, perché magari in futuro emotivamente ti può causare dei traumi.
0: È vero.
1: Sono d'accordo,
0: in
1: vero,
0: parte anch'io su
1: vero,
0: questa analisi, vero. Cioè del sono in una bolla e non possono fare niente rispetto magari a noi, quello assolutamente. Poi
5: sarebbe molto più educativo, secondo me, se le scuole, soprattutto delle metropoli come Milano, organizzassero delle gite nelle fattorie didattiche che ci sono nell'Interland milanese, proprio adatte ai laboratori per i bambini, per imparare a conoscere e rispettare gli animali.
1: Ma quelli lo fanno già, lo fanno già dall'asilo. Comunque.
0: E soprattutto a vedere questi animali vivi, cioè che non è come.
1: Ma vivi
0: vederlo,
1: li hanno già visti quando erano all'asilo, scuola
0: morto.
1: Materna.
0: Dai. No, ma l'animale vivo è una cosa, e l'animale morto spennato sul tavolo è completamente un'altra cosa. La differenza grande, secondo me, la fa l'empatia che tu hai nei confronti di qualsiasi essere vivente. Se non ce l'hai e non te ne frega niente, è chiaro che per te rimane un pollo spennato, fine.

0: is a sexy chick.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balurda, nostalgia qui su R101, le 15.34 e la nostra polemica del lunedì. Stiamo parlando di questo pollo morto che è stato esposto in una scuola di inglese a Milano, in una classe dove i bambini di prima elementare, seconda elementare, insomma, hanno iniziato un pochino a toccarlo, a maneggiarlo per capire, insomma, com'è fatto questo animale. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? C'è poco rispetto, poca empatia? Sentiamo.
2: Beh, è un po' come raccontare che i bambini arrivano sotto i cavoli, non è vero. Quindi forse è meglio fargli capire che la coscetta di pollo che si mangiano alla griglia la domenica a pranzo è giusto che gli si faccia capire che è quello.
1: Sì, anche alla mensa a scuola.
3: Sì, ma in questo caso non è un discorso alimentare, non facciamole una questione alimentare, non ce ne frega niente. Cioè, qui si tratta solo... Solo di, mi sembra normale che per spiegare determinate cose, quindi in questo caso si parla dell'anatomia, pollo. Del pollo, come è fatto, si debba usare un pollo vero morto, cioè tutto spennacchiato.
4: Vabbè, certo, i bambini devono vedere, devono toccare con mano, devono apprendere, per cui quando studieranno il corpo umano, prevedo che gli insegnanti porteranno in classe un cadavere.
1: Di solito c'è sempre...
3: Ma il parallelo è, ragazzi, poi uno lo fa ed è così, no?
5: Ma
3: poi...
5: allora, capire da dove arriva la bistecca che ti mangi non è male, cioè questa mucca, questo pollo sono quelli che vedi poi confezionati, almeno lo sanno. Sono... E poi mi domandavo che senso ha studiare anatomia su un pollo, su un maiale? È attinente al corpo umano sezionare una rana o un pollo? Non lo so, forse è meglio che i bambini sappiano le cose come sono.
3: No, del tipo, come si dice becco in inglese, perché è una scuola di inglese di Milano.
1: No,
3: come
1: ma
3: si
1: sarà
3: dice
1: stata sicuramente una lezione di scienze, ragazzi.
3: Sì, appunto,
1: forza.
3: Con l'inglese, diciamo, dentro, inserito come materia.
1: Ma anche
3: però,
1: quando
3: insomma,
1: andavamo a scuola noi c'erano le rane, come diceva prima il nostro amico.
3: Io di rane in classe non ho mai avute, sì. Cioè mai proprio. Tu avevi le rane quelle matte, cioè quelle che
1: vero?
3: Quelle allucinogene. Continua la polemica, amici, 331 80 90 101. Intanto la musica, c'è Tame Impala e questa è Dracula.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula, R101, la nostra polemica, il corpo di un pollo morto in una scuola di inglese a Milano, che cosa ne pensate voi?
1: No, più che altro io mi chiedo qual è l'utilità di conoscere l'anatomia di un pollo nella forma mentis culturale di un bambino, quindi poi anche di un adulto.
0: Cioè, beh, magari è una lezione specifica,
2: ma il motivo,
0: magari.
2: Il motivo esatto.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
0: A Mendrisio, in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping.
4: Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
0: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Foxtown, shop like a fox.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna stay.
12: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gino Daniele su R101 per la canzone che ci fa stare bene, che male c'è, capolavoro direi, che bellezza riascoltare sempre la voce,
1: bellissima,
0: il tocco di chitarra di Pino Daniele qui su R101, grazie a voi, quindi continuate, segnalateci le vostre canzoni, magari anche quelle dell'estate, ma ormai manca poco, che vi fanno stare bene, legate anche a un momento di un'estate magica particolare, qualcosa
1: oppure andate
0: che vi
1: sul
0: ritorna.
1: Nostro sito r101.it, c'è una bella lista con 101 suggerimenti.
0: Ma Meli, dobbiamo chiudere questa nostra prima polemica della settimana. Ci siamo occupati di questo pollo morto tra le mani dei bambini di una scuola di inglese a Milano, bambini piccoli, prima, seconda, al massimo terza elementare, insomma, per insegnare ai bambini, adesso non si capisce esattamente bene cosa,
1: una lezione,
0: anatomia,
1: dai, di anatomia,
0: scienza,
1: sì,
0: per imparare, insomma, il corpo del pollo. Il pollo era spennacchiato, tutto morto, c'è questa foto di un tavolo, l'insegnante, i bambini tutti intorno che guardano e toccano questo pollo. Che ne pensate voi? Favorevoli? Contrari? Assurdo? Sbagliato? Vai!
2: Penso che un bambino non abbia per forza necessità di sezionare un animale per poter imparare in classe. Si sta cercando di eliminare gli esperimenti sugli animali e sensibilizzare le persone, poi i professori portano i polli morti in classe.
0: E così vi lasciamo con questa riflessione. Posso dirvi la mia? Ci sono i libri, studiamo sui libri, facciamo vedere le cose sui libri e poi quando saranno un pochino più grandi e avranno un po' più di critica da soli, si arrangeranno e potranno fare quello che vorranno, ma ci sono i libri.
1: È chiusa la nostra polemica, ragazzi, ma come sempre vi farà compagnia domani, sempre alle ore 15 qui su R101. E intanto la musica continua, c'è lei, Dua Lipa.

0: Miles, American Girls, R101, 1559. Amici, siamo arrivati alla fine.
1: No, allora, non è la fine, Santini. Abbiamo ancora un'altra ora davanti, tutta la settimana, fino alle 17. Non sei felice di stare con me
0: polemica,
1: tutto questo tempo?
0: No, va bene. Sì, una settimana speciale. Vi raccontiamo tutto tra un attimo. Continua il Good Times.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al via il G7 di Evian in Francia. Tra i temi al centro del summit anche la riapertura dello stretto di Hormuz, una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Macron si è detto pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Potrebbe essere dispiegata in 2-3 giorni. L'intesa tra Washington e Teheran verrà firmata venerdì a Ginevra, annunciato Trump. Prima le due parti terranno colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo dei pedaggi a Hormuz. Per il presidente americano lo stretto sarà esente, ma Teheran ha ribadito che imporrà tariffe. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, 11 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. I missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Un attacco brutale, ha commentato Meloni, serve fermezza nel sostegno a Zelensky. Bando totale ai social network sotto i 16 anni in Gran Bretagna, lo ha annunciato il premier Starmer, duro contro le piattaforme che stanno rendendo infelici i nostri figli. L'obiettivo, l'entrata in vigore entro la primavera. Al vaglio anche un coprifuoco digitale notturno per i minorenni. A Milano scoperta una chat sessista di alcuni autisti dell'azienda di trasporti ATM. All'interno immagini di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, apprezzamenti e volgarità. Il caso è stato denunciato grazie a una passeggera del tram 15, avviata un'indagine interna. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane, Spagna, Capo Verde ad Atlanta, alle 21 a Seattle, Belgio, Egitto, nella notte Arabia Saudita, Uruguay a Miami e Iran, Nuova Zelanda in campo a Los Angeles. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: minuti dopo le 16, questo è il Good Times, ragazzi, diciamo in versione straordinaria. Io, Melita Toniolo, Marco Santini, Michelino in regia. Perché? Perché ho chiesto al direttore, visto che insomma Santini è andato via qualche giorno fa, a me è mancato veramente tanto, sì. Io ho chiesto di poter stare con lui qualche ora in più. E nulla, insomma, ci
1: potevamo
0: ha dato.
1: Potevamo trovarci anche in un bar, eh?
0: Nel no, senso, perché tu non vuoi mai un caffè da me, non vuoi mai pranzare con me, quindi ho deciso.
1: Dai, non è
0: di
1: vero, salutiamo
0: in
1: Emanuela Maisano che tornerà la prossima settimana. Intanto, insomma, qualche giorno di riposo per lei e noi saremo qui, ovviamente, ancora per un'altra oretta ad accompagnarvi e a giocare insieme a voi. Quindi pronti con il cellulare in mano, 3318090101, questo è il numero, ovviamente, per provare a giocare e vincere.
0: Ah,
1: ok?
0: Hai detto, è vincere.
1: Intanto
0: ragazzi,
1: la musica.

0: I Fan Some Nights su R101, il Good Times alle 16.07, l'abbiamo detto in modalità insomma straordinaria, vi terremo compagnia ancora per un'ora, esatto, come i vecchi tempi. E che cosa facciamo in quest'ora, Santini? Cosa abbiamo preparato? Cosa hai tirato fuori dal tuo cilindro?
1: Abbiamo preparato un'ora intera di giochi, ok, dove vi regaliamo delle cose tra un attimo, cioè proprio dei regali veri e propri, e poi una prima parte di un vecchio gioco che facevamo quando appunto questo programma durava non 2 ore ma 3 ore. Il gioco che abbiamo pensato di proporvi oggi, essendo lunedì e per molti il lunedì è un giorno problematico, è
2: Houston, abbiamo un problema.
1: Houston, abbiamo un problema, una frase famosissima che ci servirà e vi servirà al 331 80 90 101. Come si gioca è presto spiegato.
0: Beh, dovete sfogarvi, ragazzi, qualsiasi problema abbiate avuto oggi durante la settimana, insomma qualsiasi cosa, potete sfogarvi e mandarlo con un bel vocale 331 80 90 101, iniziando la frase dicendo Houston, abbiamo un problema.
1: Sì, quella è la cosa principale,
0: esatto,
1: no?
0: Così ci divertiamo un pochino. Possono essere anche ovviamente dei problemucci,
1: ma chiaro, anzi sicuramente meglio cose leggere che cose pesanti, ok? 331 80 90 101, quindi il vostro vocale che inizia con Houston, abbiamo un problema, seguito da quello che ci racconterete voi. Insomma, siamo qui pronti ad aspettare le vostre problematiche e a risolvervele, perché la novità
0: che
1: Melita risolverà
0: ma non risolvo nemmeno i miei
1: ogni single, perché tu sei brava a risolvere i problemi degli altri.
0: È vero, degli altri sì.
1: E non i tuoi.
0: È vero.

0: Mauro, Comuni Immortali qui su R101. Lo ricordiamo che stasera c'è un bel concertone a Milano, a San Siro, proprio di Achille Lauro. E non vediamo l'ora di andare noi di R101. Ma visto che stiamo parlando di vostri problemi, vogliamo sentire Houston. Abbiamo un problema, si parte.
1: Houston, abbiamo un problema. Venerdì inizio le ferie, per un mese sarò in ferie. Wow. E non potrò andare a mare a causa di un trattamento che ho fatto sulle gambe.
2: E ci dispiace, però insomma dai, lascia passare questo mese, l'estate è ancora lunga, poi c'è tutto il tempo davanti. Poi
3: abbiamo un problema, si avvicina la maturità e come sempre all'ultimo momento i commissari esterni e i presidenti mandano la malattia per non fare la maturità e quindi gli studenti che fino a ieri sapevano di avere un certo commissario esterno, un certo presidente, si ritrovano con una persona completamente diversa, magari anche inesperta.
2: Allora, però questa è la polemica, amica mia. Polemica, è la polemica, l'abbiamo fatta prima, è finita.
0: Possiamo riutilizzarla per domani?
2: No, poi
4: Houston, abbiamo un problema. Ho appena finito la settimana di ferie al mare e oggi è il primo giorno di lavoro. Secondo voi che voglia ho di girare dentro il traffico di Bologna? Ciao, vedete Marco? Ciao.
0: Ma c'è sempre un traffico pazzesco a Bologna, ma come mai? Troppe macchine.
2: 331 80 90 101, aspettiamo i vostri vocali. Utilizzate una frase famosa di un film storico, Houston, che dice Houston abbiamo un problema, e poi ci aggiungete il vostro piccolo, dai, anche divertente se vogliamo, non per tutti, problemino di questo lunedì.

0: R101 Golden
1: Ticket. E ragazzi, ve lo avevamo già anticipato prima, c'è una bellissima sorpresa per voi.
2: Un gioco nel gioco, ma qui ragazzi vi portate a casa un bel regalone, due biglietti per accedere sabato 4 luglio ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà alla Twilly in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio. Regaliamo i biglietti appunto per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere ovviamente in prima fila al traguardo e godere dello spettacolo in notturna di questo evento, ovvero sia della Coppa del Mondo di Mountain Bike. Come fare per vincere questi bigliettini? È facilissimo.
1: Dovete essere velocissimi, perché il primo che scriverà al 331 80 90 101 R101 la Twill si porterà a casa questi due biglietti. E quindi si parte, 3, 2, 1, via.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is. E the winner is lui, Maurizio
2: dalla provincia di Bergamo. Pronto?
3: Ciao, buongiorno, ciao Benito, ciao Marco.
2: Ciao, ciao Maurizio, eccoti qua, bello, felice, sorridente. Altro che Houston, certo. Abbiamo un problema. Tu di problemi non ne hai.
3: Sto scoppato.
1: Ti porti a casa due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike, ragazzi. Meraviglioso.
3: Bellissimo.
2: Maurizio, la domanda è doverosa. Cioè, sei sportivo? Ami la bici, le due ruote, sei appassionato?
3: Allora, lo ero, adesso avanti con gli anni un po' meno, nel senso che
2: hai mollato.
3: Hai mollato un po', sì.
2: Hai mollato un pochino, però eri uno di quelli che ti facevi i chilometri con la bici?
3: Con la bici no, però chilometri no, però
1: era uno sportivo.
3: Sì.
2: Vabbè, insomma, comunque dai, c'è una bella possibilità per farti un giro in un posto meraviglioso.
1: Tanto non devi andare tu in mountain bike.
2: No, vale d'Aosta, insomma, respirare aria buona, vedere posti incredibili e poi soprattutto assistere alla Coppa del Mondo di mountain bike, insomma, in una posizione favorevole, perché insomma qui la vedrai proprio da vicino, sarai lì tra i primi, vicini all'arrivo, insomma, in una posizione da VIP. Mi verrebbe da dire, caro Maurizio.
3: Bene, bene, dai.
1: Visto che i biglietti sono due, domanda ovviamente d'obbligo: chi ci porterai?
3: Da vedere adesso, se la moglie oppure il figlio, vediamo. Devo decidere. Anzi, decideranno loro. Magari lasceranno a casa me, andranno loro.
2: Beh, sicuro, Maurizio, preparati al peggio. Va bene, dai. Ti salutiamo, Maurizio. Grazie per essere dei nostri
3: qui
2: su R101. E a presto, alla prossima.
1: Ciao,
2: ciao.
3: Ciao.
0: R101.

0: R101 16:36, il Good Times per tutta la settimana. Melita e Marco in versione, diciamo, extended del programma, per, diciamo così, dare la possibilità a Emanuela, insomma, di staccare un attimino qualche giorno. E voi che ci state raccontando al 331 80 101, e giocando un pochino a quelli che possono essere i problemi del lunedì con il gioco che si chiama Houston, abbiamo un problema. Sì, e voi che ci dite le vostre cose. Sentiamo, vai.
1: Houston, abbiamo un problema, e meno male che a Houston ne hanno solo uno da dover gestire. Sì. Qua viviamo in mezzo ai problemi, ma la prendiamo con filosofia.
0: Brava. Bisogna prenderla così. Brava.
2: Houston, abbiamo un problema. È lunedì e questo fine settimana sono andata al mare troppo poco per i miei gusti. Come potrò arrivare a venerdì?
0: Come si può fare, Meli? Come si può?
3: Come si può? Devi prenderti qualche giorno di ferie.
0: Sì. Poi.
4: Houston, abbiamo un problema. Ho la mia mamma in vacanza e devo stringere un paio di pantaloni a mia figlia che inizia uno stage dopodomani. Viaggiando nel buio, ce la farò. Ciao, salve.
3: Allora, ci sono dei negozietti con delle persone all'interno che in due minuti te lo fanno.
0: Si chiamano sarti, Meli. Sono i sarti.
3: Sì, ma sono i sarti quelli speciali.
0: Ma qua che sarti?
3: Dopo te lo dico.
0: Ma ragazzi, ma si può dire. Ci sono i cinesi, i sarti cinesi. Ma
3: sono speciali.
0: Sì, ma ci sono anche i sarti italiani. Cioè, salutiamo. Sì, sono i sarti italiani.
3: Io trovo sono i cinesi.
0: Io sto con i sarti italiani.
3: I cinesi.
0: Houston,
5: abbiamo un problema. Sono passato davanti alla pasticceria e tre bignè mi hanno inseguito.
0: Capito? Lei ha un problema. Tre bignè l'hanno inseguita, sono usciti dalla pasticceria.
3: Capisco bene.
0: È finito questo giochino?
3: No, continuiamo. Continuiamo. 331 8090 101. Houston, abbiamo un problema. Intanto c'è lei, Federica Abate, questa è Superman.

0: Federica Abate, Superman R101 e tutti voi che ci state raccontando i vostri Houston, abbiamo un problema.
1: Houston, abbiamo assolutamente un problema. Oggi compio 50 anni e non riesco proprio a capire come è successo. Un abbraccio a tutti, Rossana da Bergamo.
0: Ciao, è un attimo, Rossana. È un attimo, allora, e sì, poi tanti auguri.
2: Auguri, Rossana, auguri. Auguri.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
4: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino. Just
12: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Aretha Franklin su R101, ragazzi, che wow. Bomba! 1980, grazie per insomma farci ricordare questi gioielli della storia, bellissimo. Continuate a farlo al 331 80 90 101, magari scegliendo anche delle canzoni estive. Potete anche andare a guardarle sul nostro sito r101.it, a sceglierle proprio lì.
1: Allora, invece diamo una chiusura, direi, al nostro momento. Houston, abbiamo un problema. Vi abbiamo chiesto, utilizzate questa famosa frase, insomma.
2: Houston, abbiamo un problema.
1: Questo film che tutti, insomma, più o meno, se non l'abbiamo visto, abbiamo almeno una volta sentito. E vi abbiamo anche detto, sfogatevi e diteci un po' quali sono questi problemi.
3: Houston ha un problema. Per rifare la carta d'identità elettronica a Palermo, prima di un appuntamento concordato per la metà di novembre, mi tocca trascorrere la notte davanti all'ufficio anagrafe per poter prendere il turno.
1: Cioè, hai capito?
0: Ma veramente, ragazzi?
1: E trascorre la notte.
0: Scherzando, ma davvero?
1: Perché è tutto imballato e lei deve, per fare, prendere questo appuntamento, deve
0: però
1: stare lì.
0: Però ci sono vicine, anch'io sono
1: di sit-in,
0: una delle ultime, come
1: te. E comunque, come mi disse qualcuno che non ricordo tanto tempo fa, una frase meravigliosa: dietro ogni problema c'è
0: una soluzione.
1: No, un'opportunità.
0: Ah, ragione, infatti, anch'io cerco di vederla così.
1: Pensiamoci.
0: Ma ci vado a piangere,
1: no,
0: Santini, basta.
4: Un amore senza una ragazza che pianga.

0: Alex Warren su R101 Fever Dream, 16:59, sta per finire, anzi sì, è finito il Good Times in questa settimana, diciamo, estesa del nostro programma.
1: Ma no, andiamo avanti fino alle 20
0: vi lasciamo con i trafficanti che stanno per arrivare anche loro in versione estesa tutta la settimana, quindi grazie per esserci stati, anche a Michelino in regia, da Marco Santini e Melita Tognolo è tutto.
1: Ci vediamo, ci sentiamo domani sempre alle ore 14.
0: Buona ciao. Serata, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato firmato digitalmente già ieri, a dirlo il vicepresidente americano Vance. La cerimonia ufficiale programmata per venerdì a Ginevra. Tra i punti dell'intesa che sono trapelati ci sarebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma solo per 60 giorni, in attesa di una soluzione definitiva anche sul nucleare. La premier Meloni, Italia pronta a garantire una presenza navale dopo l'ok del Parlamento. In Francia si apre il vertice della G7, la località scelta è quella di Evian ed è blindata. I leader presenti fino al 17 giugno discuteranno delle crisi internazionali. Il primo faccia a faccia sarà nelle prossime ore tra il padrone di casa Macron e il presidente americano Trump. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Presa di mira anche la cattedrale della Dormizione. È un attacco deliberato di Mosca, denuncia il presidente Zelensky. L'edificio è anche sito UNESCO. In Svizzera bocciati a scuola i feriti della strage di Crans Montana avvenuta a Capodanno, mentre in Italia sono stati tutti promossi. Per i genitori dei ragazzi elvetici è una mancanza di umanità incredibile, ma per gli istituti scolastici hanno frequentato troppo poco. L'azienda dei trasporti di Milano apre una indagine interna dopo la scoperta di una chat tra dipendenti con immagini delle telecamere dei mezzi accompagnate con commenti sessisti. La denuncia di una passeggera che ha scoperto tutto per caso, e dopo un esposto del Codacons la vicenda è arrivata alla magistratura e al garante per la privacy. Calcio ufficiale, Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, mentre sulla panchina del Milan arriva il portoghese Amorim. I mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, oggi alle 18 ore italiane, Spagna, Capoverde, alle 21 Belgio, Egitto, nella notte Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: NTR 101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: Ciao da Pedro.
0: Allora, già, dice strano, alle 17. Che sorpresa.
1: Ah, forse abbiamo, no, abbiamo sbagliato.
0: No,
1: torniamo tra un'ora.
0: No, fermo.
1: State là.
0: È giusto.
1: Com'è giusto?
0: Questa settimana i trafficanti di R101 vanno in onda dalle 17 alle 20. Tutti
1: ma è bellissimo
0: i giorni.
1: Allora.
0: Ok. Quindi, Pedro, tranquillo, risparmia le energie, non devi parlare sempre, puoi anche stare, perché
1: vero,
0: devi, no, fa tre ore, non due.
3: Ma io sono un diesel, ragazzi, lo sapete, in terza ora riuscirò a dare ancora di più.
0: Ok, quindi stai zitto le prossime due, ci vediamo alle 19, può essere?
1: Non lo so se per voi è una buona notizia, trafficanti, per noi lo è, soprattutto perché siamo insieme tre ore anche con Diego Peta in regia.
0: Yeah! Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no!
2: Mi permettete di salutare soprattutto tutte le persone, intanto che hanno una macchina gialla, e le saluterei.
1: Bravi. Perché... Ma cosa, cioè, che hanno fatto?
0: Coraggio!
2: E in particolare vorrei salutare tutte quelle persone che quando hanno preso il primo stipendio l'hanno preso proprio sperperato.
1: Bravi!
2: Una maglietta costa un sacco di soldi, uno stereo.
0: Sono
2: tu,
1: saluti
2: cosa.
1: Casuali, sì, ci piacciono. Se voi volete farci dei saluti a caso, lo sapete, il numero è quello: 331 80 90 101.
3: Anche dei saluti a casa, ragazzi, va bene uguale.
1: Salumi?
3: Saluti.
1: Ah, saluti.
3: Saluti a casa.
0: Stesso numero per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene e per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi. Cominciamo, signori.
1: Dai,
0: Turn the lights off.
4: I

0: Eccoci qua, di nuovo buonasera a tutti voi amici trafficanti, buon lunedì dai Finlay.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Siamo nel fiore del pomeriggio.
0: Sono abituato ad andare in onda alle 18, mi viene buonasera spontaneo.
1: E infatti è strano anche perché i nostri trafficanti all'ascolto, cioè noi abbiamo fatto dei saluti a caso,
0: abbiamo salutato
1: chi era Gianni, quelli con la macchina gialla e quelli che
2: hanno sperperato il primo stipendio.
1: Sì. Saluti a caso e effettivamente un pubblico che comunque...
2: No,
1: piacere, noi non ci conosciamo, non siamo quelli delle 18. Alle 17 è diverso.
2: Anche perché era dal 2024 che non trasmettevamo a quest'ora.
1: È un grande piacere, ma la cosa incredibile è che tu dici una cosa e questi rispondono
0: subito.
3: Primo stipendio della fabbrica, 90.000 lire. Ho comprato un giradischi che caricava i dischi da sola col braccio. Ciao Gianluca,
2: figo. Automatizzato.
1: Che figo. Braccio.
0: Beh, spesi bene, se posso dire la verità. Poi
1: perché c'è anche chi spende male. Però non devi subito puntare il dito, sennò così qua me li allontani.
0: Per i miei
1: quelli
0: gusti,
1: delle 17 vanno trattati coi guanti.
2: Però c'è chi magari fa il seratone della vita ed effettivamente non ti rimane niente. Con un giradischi puoi dare sfogo alla tua passione, che in questo caso magari è la musica.
1: Noi, scusate, guardando in questo studio, i nostri primi stipendi sono stati tutti molto indirizzati verso quello che poi sarebbe stata la nostra professione, se
0: strumenti
1: vogliamo.
0: Musicali, bene o male.
1: Batteria.
0: Sì, batteria nel mio caso.
1: Io avevo fatto tre lavori quell'estate. Volantinaggio. Facevo le piadine in un bar. E il weekend non mi ricordo cosa facevo. Portavo i giornali a un negozio.
0: Okay.
1: E glieli lasciavo fuori e bussavo sulla saracinesca.
0: E poi scappavi? Sei sicuro che non era uno scherzo, ma era un lavoro?
1: Sembrava un lavoro anche onesto. Mi sono comprato una chitarra pure io.
0: Ci sta.
1: Però
0: ci
1: capisci,
0: sta.
1: Tre mesi di lavoro per una chitarra. Cioè, potevo ambire a qualcosa di più.
0: Per una chitarra più scarsa, che costasse meno, volendo.
1: Forse sì, ho esagerato.
0: Vabbè, oltre a salutare quelli che hanno sperperato tutto il proprio primo stipendio, abbiamo salutato anche gente con l'auto gialla, così a caso.
4: Ciao trafficanti, sono il Galimba. Il mio primo stipendio è stato di 700.000 lire. Ho fatto aggiustare la mia Panda 45 marrone e mi hanno fatto un preventivo di 750.000. Mi hanno dovuto dare una sedia per farmi sedere.
2: Sai che comunque Galimba, adesso il marrone lo vedo
1: tornato.
2: Diffuso sulle auto ed è molto interessante.
1: È interessante
2: questo bronzo, questo ramato. A me piace.
1: Ma io metterei un attimo attenzione su una cosa. Cioè, questa ha raccolto dei ciliegie e si è comprata una Panda. Ragazzi, non abbiamo capito niente nella vita.
0: È vero, è vero!

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su R101.
2: Che sicuramente col suo primo stipendio si sarà comprato una tromba. L'abbiamo visto anche al Festival di Sanremo.
3: Vuoi mostrare questa sua skill molto particolare? Ormai. Lui arrivando dal rap, comunque dalla trap, dall'urban. Fa specie vederlo suonare una tromba.
2: Però se ci pensate, negli ultimi anni c'è questa tendenza dei vari rapper, trapper, a mettere in mostra un talento nascosto. Cioè, penso a Lazza, pianoforte, musica classica, ouverture, si mette lì, anche molto bravo, devo dire.
3: Vero, che Shade, che ne so, è bravissimo nel doppiaggio.
2: Che ne so, Gue a mostrare gli orologi, per dire. Cioè, mostra la sua collezione.
3: Noi invece non sappiamo far nulla. Tutto male, facciamo un sacco di cose, ma tutte male.
2: Ma no, sono talenti molto nascosti, Pedro. Li teniamo al sicuro.
1: Allora, 331 80 90 101, stiamo parlando di come avete sperperato e scialacquato il vostro primo stipendio di sempre.
4: Buonasera, trafficanti.
2: Buonasera.
4: Allora, con il primo stipendio ho preso il giubbino in pelle, quello di Top Gun.
2: Wow. Wait.
4: 100.000 lire.
2: Quanto?
4: Un saluto, Filippo, dalla provincia di Vicenza.
2: Ma tu sei pazzo.
3: Uè, Maverick.
2: Sì, ma che...
3: Ognuno spende per quello che vuole.
2: Ma capito, ma non è che sei Tom Cruise.
3: Il primo sfizio che ti stai togliendo.
2: Cioè, magicamente.
3: Cioè, il primo stipendio non è che stai a fare tanti calcoli. Hai quel bisogno, senti quella cosa lì che freme e quel desiderio cerchi di accontentarlo.
1: 331 80 90 101. Ora Ray, Where is my husband?

0: Where is my husband? Ray su R101.
1: Devo dire che fa strano essere in onda a quest'ora. Iniziare alle 17 è strano per noi, ma anche per voi, eh.
2: Ragazzi, è lunedì, ma voi siete in onda dalle 17.
1: Strano, eh?
2: Dai! Dai!
1: Però non prendiamoci cioè se va bene sta settimana, però dopo se no andiamo
3: scusa. Perché poi la Manu è brava,
1: cioè, vero,
3: va lasciata al suo posto dalle 16
1: valorizzata
3: alle 18.
1: Direi
0: certo.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
16: Sulle forchette!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enlil, Turn Me On su R101. Sì, parliamo di spesa, di scialacque in realtà, più che di spesa, trafficanti, perché parliamo del vostro primo stipendio, la vostra prima busta paga di sempre e di come l'avete sperperata. Avanti!
1: Ciao trafficanti, io col mio primo stipendio, che risale a circa 28 anni fa, mi sono comprato una tastiera, perché io ero un pianista, mi piaceva suonare, mi sono comprato una bella tastiera che poi ho rivenduto perché non sono più. Ciao Alessandro da Milano.
2: Avevo capito una pastiera.
0: Sarà l'orario. Una pastiera molto costosa, evidentemente. Avanti amici.
3: Ciao trafficanti, primo stipendio Gibson Les Paul Junior Special Plus. Uè. Che ho ancora adesso. Dario da Torino.
0: Oh, ma un sacco
2: che
0: di
2: oggettino, signori.
0: Un sacco di musicanti quest'oggi.
2: Eh beh, ma perché comunque se pensi, primi stipendi, a parte lo sfruttamento minorile, togliendo diciamo la parte quella dove i contributi
0: dai 18, dai.
2: 18 in poi uno, capito? È proprio nel pieno, nel fiore, nell'esplosione ormonale musicale in cui uno dice "Io devo diventare un musicista famoso, sexy". E poi
0: cerchi la libertà, ragazzi.
2: No,
0: la
2: lo
0: libertà
2: serve a
0: però è una libertà metaforica. E quindi, che ne so, compri il motorino, la prima rata dell'auto, la chitarra. Gli sperperi,
2: tutte
0: ragazzi,
2: cose,
0: vacanze.
2: Tutte cose per un unico obiettivo. Perché la chitarra ti serve per limonare, la macchina ti serve per andare in campo. Sono tutte
0: libertà. Non è vero, la chitarra ti serve per andare a suonare, e se diventi bravo, ti serve la macchina perché vai a suonare negli stadi e devi raggiungere lo stadio.
4: Sì, però
0: macchina.
4: Ci vuole, il percorso è lungo.
2: Se ti chiami Tiziano Ferro, sì.
5: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: lo stadio.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Trafficanti di R101, siete con i Finlay eccezionalmente in diretta dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana.
1: Ma con grande piacere, Dani.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Anche perché immagino che anche il nostro di stipendio avrà un diciamo un aggiustamento, no?
0: Non sei simpatico a volte. Che...
1: Non funziona così.
0: No, non funziona così, amico mio.
1: Lo facciamo col cuore, lo facciamo per voi.
0: Prego.
2: Ciao, trafficanti Stella da Ovada. Il mio primo stipendio, che ricordo ancora bene adesso, erano sì. 560 euro.
0: Sì.
2: Comprai la mia prima batteria da Merula, cominciai la mia carriera breve, carriera breve di batterista. Niente, volevo condividere con voi questo pensiero. Buona serata.
1: Grazie per averlo condiviso questo pensiero.
0: Però di sentire, siamo già al quarto strumento musicale acquistato col primo stipendio e 3 su 4 hanno rinunciato a suonare.
1: Dani, uno su 1000 ce la fa.
0: Ma no, chi se ne frega a farcela? Cioè, la passione si porta avanti lo stesso.
1: Magari i vicini non sono tanto d'accordo con un batterista.
0: Effettivamente.

0: Clara San Giovanni, le ragazze su R101.
1: Che poi posso dirti, un conto la batteria, tra soldi, ingombro, rumore, un conto la chitarra, fastidio, distorsione. Il cantante, che ti
0: il cantante,
1: manco il microfono ti dico, perché te lo portano,
2: cosa te lo
1: capito?
2: Compri a fare il microfono,
1: quelli sono investimenti.
0: Oh no, Pedro,
3: certo, devi far colpo sulle ragazze, come dicono Clara e San Giovanni, quindi un bel outfit, che ne so, un bel profumo,
1: un bel profumo,
3: un viaggio.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona colezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ah! E se non caricano streaming?
2: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi

0: senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: Amici trafficanti, come accade una volta ogni ora dalla mattina alla sera, siete voi a scegliere la canzone che vi fa stare bene sotto a chi tocca.
8: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è quella che fa I don't know why we surrender. Wow. I know you know.
7: Bellissima.
8: Let me know.
7: Com'era l'ultima frase?
9: Vabbè.

0: 1999?
1: Bene, bene.
2: bene questa bene. Non trasuda rock and roll, però no, grandi dai. Racconti della storia della musica.
0: Però dai, della dance anni 90 ce la ricordiamo tutti. Bellissima.
2: Neja, non Naya. Quella era la leva militare, un'altra
0: brano,
2: roba.
0: Si chiama Restless, lei era Neja su R101. E se volete scegliere un'altra canzone che vi faccia stare bene, fatelo al 331 80 90 101. In particolare ci piacerebbe sentire quali sono le canzoni dell'estate che vi fanno stare bene.
2: Beh, cioè questa rappresenta l'estate in qualche modo.
1: Che estate!
0: Quelle canzoni che vi ricordano magari un'estate passata meravigliosa. Ecco, ditecelo che noi ve le mettiamo. E se volete degli spunti aggiuntivi, andate sul nostro sito r101.it, dove c'è una lista di 101 canzoni dell'estate passate che siamo sicuri vi fanno stare bene.
2: Notti magiche!
1: Che succede?
2: Questa era la mia, l'estate italiana, Bennato e Nannina, non me lo fate fare!
3: Buonasera,
0: ciao.
3: Siamo da Udine. Io col primo stipendio mi comprai il mio primo cappello verde, un borsalino. Ehi. Ciao.
2: Roba seria,
0: questa cosa, un cappello verde.
1: Un cappello, vedi, uno a volte uno non è che deve avere per forza sogni troppo grandi, basta un cappello per essere felici.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: Enjoy.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Cari amici Finlay,
1: dica.
0: Riprendiamo con l'abitudine delle puntate da tre ore.
1: Quindi?
0: Cioè, io farei che giochiamo non nella prossima ora, ma giochiamo in terza
2: alla fine.
0: Ora.
2: Okay, quindi sempre rimanendo alle 19.
1: Sì, sì, ci sta. Teniamo il meglio alla fine, quindi...
0: diciamo
1: che quello che arriva sarà una specie di limbo, una sorta di terra di mezzo.
0: Beh,
1: succederanno cose che nemmeno noi sappiamo.
2: Beh, noi lì sì che sguazziamo.
1: È vero.
0: TG Com 24, ora le news.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Eviane il vertice del G7 si discuterà anche in merito alla riapertura dello stretto di Hormuz. Una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Donald Trump annuncia la firma dell'intesa con l'Iran per la fine del conflitto. Prima dell'accordo, Washington e Teheran terranno comunque colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo pedaggi Hormuz. Secondo il presidente americano, lo stretto sarà esente, ma Teheran ribadisce che imporrà comunque tariffe. L'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, apre a 50 giorni di sospensione del piano con l'auspicio di chiudere il confronto prima della pausa estiva. Fuori dal Ministero di Imprese Made in Italy, sede del tavolo sindacati azienda, esultanza degli operai che hanno accolto la notizia positivamente. Bigliettini in codice con un linguaggio criptato trovati nella stanza delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella. I messaggi potrebbero nascondere indicazioni importanti per ricostruire le ultime ore trascorse dalle due ragazze allontanatesi dalla struttura nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. A Milano il sindaco Sala auspica sia fatta piena luce sulle chat sessiste in cui sono coinvolti alcuni dipendenti della ATM. L'azienda, dice Sala, deve individuare i responsabili e adottare i necessari provvedimenti per mettere in condizione di non nuocere ancora. Calcio ai mondiali, la Costa d'Avorio supera di misura 1-0 l'Ecuador, netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde, in serata dalle 21 c'è Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: R101, traffico e mobilità.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 un incidente causa code tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate. Rallentamenti anche sulla 7 Milano-Genova tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo Ligure. Sulla A11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla grande raccordo anulare Appia-Aurelia traffico intenso con rallentamenti tra l'allacciamento autostrada per Fiumicino e lo svincolo 23 strada statale 7 via Appia. Sulla 16 Napoli-Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: tutti i trafficanti di R101 dai Finlay, Pedro K e Dani. Siamo in diretta fino alle 20.
1: Mi spiace per voi che arrivate adesso convinti, avete acceso R101. Ah, mi ascolto i trafficanti. Siamo in onda da un'oretta.
0: Sì.
1: Ci siamo già spupazzati tutto il pubblico di R101. I più fortunati hanno goduto un'ora in
2: fortuna,
1: più.
2: Fortuna, possiamo dirlo, siamo il programma più bello del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi, citando una grande canzone, no?
1: Che grande citazione, dov'è? Chi era questo? Bukowski, no? Chi era?
2: No, era Claudia Mori e Adriano Celentano, ragazzi.
1: Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Tutta questa settimana saremo in diretta dalle 17 alle 20, quindi
1: questo,
0: vi aspettiamo.
1: E quindi vi avvisiamo domani. Accendete un'oretta prima, così stiamo insieme un po' di più.
0: Salutiamo tutti coloro che ci seguono dalle proprie auto.
1: Ciao.
0: Che ci seguono e ci ascoltano da casa.
1: Ciao.
0: Alle 67 della TV.
1: Ma io li devi salutare tutti.
0: Certo, quelli che ci seguono dall'app.
1: Ciao.
0: Quelli che ci ascoltano dal sito r101.it.
1: Ciao.
0: E vi promettiamo una seconda ora scintillante.
1: Direi quasi magica.
0: Con una bellissima TG Song 24.
2: No, la sto scrivendo adesso, però
0: infatti,
2: mi stai mettendo pressione.
0: E così aumenti il livello del tuo lavoro. E con una stupenda tre cose per sembrare più intelligenti e con tutte le altre fregnacce che siamo soliti fare.
1: Agli ordini, capo. Allora ripartiamo forte con la musica di R101. Dicevamo una seconda ora magica, e allora Magic Rude.

0: Magic Rude su R101.
1: Che ridono.
0: Chi?
1: Ridono. No, perché molti dei nostri, non li posso chiamare trafficanti perché sono quelli delle 17.
0: Ascoltatori comunque di R101 che magari seguono la mano di solito, ma questa settimana ci siamo noi.
1: Simpaticamente quelli delle 17. Che, chi è?
2: Ridono. Cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo?
1: Ridono perché ridono? Dicono... Ma scusate, voi trafficanti che di solito fate 2 ore, no? Uh-huh. E di solito fate fatica a dire cose intelligenti per 2 ore. Cosa avrete mai detto per un'ora fa?
0: Cioè, non fa una piega il messaggio di questo.
1: Noi invece è qui che ti sbagli, amico mio. Perché noi nella prima ora abbiamo fatto un'ora incredibile.
0: Quindi?
1: E quindi ho deciso di spendere il budget della puntata.
0: No, dai! Dai, i nostri 18 euro ci servono.
1: Signori, ho invitato qui un esperto di riassunti. Lo faccio entrare perché lui, pensate, 20 anni fa iniziò con il riassunto della Costituzione. Ve la riassumo in 10 secondi. Sentite qua.
3: Articoli bellissimi.
0: Questo non posso. No, ragazzi,
1: per qualcuno. Ragazzi,
0: vi prego.
1: È un sogno per me averla qua, signor Giacomo Gianni, riassuntometro.
3: La storia per oggi mi pone davanti a qualcosa di nuovo, una sfida bella, interessante, cioè quello di riassumere la prima ora dei trafficanti di oggi, 15 giugno dalle 17 alle 18.
0: Mi sembra una leggerissima perdita di tempo. No! Non vorrei mai insultare. Cioè, però...
3: È successo qualcosa di magico nella prima ora. No. Tanti purtroppo se lo sono persi, magari quelli che sono appena collegati alle 18. Perché si è parlato.
1: Facciamogli un favore.
3: Si è parlato di economia. Di spending review.
0: Non è vero.
1: Ridono loro. Cosa ridono?
3: Piani d'accumulo.
0: Cosa? Ma no.
3: Quindi, diciamo, la finanza è stato al centro del discorso.
1: Avrei saputo spiegarlo meglio.
3: I nostri trafficanti ci hanno raccontato come hanno speso il loro primo stipendio. Ad esempio,
0: questo è vero.
4: Trafficanti Lucio da Milano, mi ricordo benissimo come ho speso il mio primo stipendio. Settembre 1984, 680.000 lire di stipendio. Ho speso 684 comprando un giubbotto d'aviatore molto in voga negli anni 80 tra i paninari.
0: Sì, è presente.
4: Nome,
1: capisci?
4: Ciao.
1: Qua capisci proprio il livello dell'investimento, no?
0: Certo, ragazzi, con quel giubbino tu comandavi.
3: Ma chi comandavi? Cosa?
0: Comandavi il gentil sesso, ti si avvicinava con magnetismo.
3: Certo. Qui davanti la macchina dei messaggi sono tantissimi che si stanno pentendo per non aver ascoltato l'ora precedente. Ve lo dico intanto di non preoccuparvi perché alla fine di questa puntata sul sito di R101.it ci sarà la possibilità di riascoltarla per intero.
1: Dai, avresti saputo fare meglio del nostro riassuntone?
0: Almeno uguale.
3: Poi l'approfondimento sui fondi pensioni era strepitoso. È veramente un gioiellino.
0: Ma mostri 18 euro come li vuole? In fattura?
1: No, siamo già a posto. Siamo a posto, Dani. Tu di queste cose
3: Fai una cosa, annuncia il brano.
1: La facciamo Black Eyed Peas.
0: Ah, ecco.

0: asiatici nucleari. Sorry, scusa, lo siento su R101.
1: Mi fa piacere che tu, Dani, dica queste parole. Sorry, scusa, lo siento, perché penso che il nostro budget ogni giorno venga speso nella maniera corretta e tu ogni tanto ti devi scusare.
0: Era il titolo della canzone, sinceramente non me ne frega niente. Però di quei 18 euro un po' mi spiace, perché a fine anno ci usciva fuori una cena, mica
2: dai,
0: male,
2: ma che cena?
1: Ho capito, però ne va del programma e
0: tu
1: io
0: dici,
1: ci tengo ai nostri trafficanti.
0: Torniamo tra poco con la TG Song 24.
3: I trafficanti di R101.
4: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: In aria i calzini!
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci su R101 con Pazzo di lei. E ora Trafficanti TG Song 24.
1: R101 TG Song 24 Singing News.
2: Nostro Giacomo Gianni in veste di giornalista è qui, diciamo a libretto paga del programma, quindi in questo momento non percepisce alcun extra budget.
3: Ah, c'è solo quei 18 euro di
2: a
3: prima del
2: amici come
4: beh,
2: prima.
4: È il bonus 2026 questo.
3: Ma questo budget non mi impedisce di portare qui la TG Song 24 di oggi.
2: Quanto
3: ci notizia
2: picchi duro, eh? Picchi duro.
3: Venga qua. Si stava nascondendo la notizia, ma l'abbiamo presa. I miei collaboratori l'hanno presa. Me la porti qui.
2: Che fiuto.
4: Non abbia vergogna di dire le cose come stanno.
5: Gianni, io ho sbirciato quello di cui tratta la sua notizia. Ed è bellissimo perché non parla di mondiali, di argomenti ormai mainstream, sulla bocca di tutti, ragazzi. Noi giriamo le province, andiamo nei quartieri, nei vicoli, dove veramente la cultura vive
4: oggi
5: ogni giorno.
4: Oggi si rischia grosso, lo dica. Gli mettono anche la scorta.
3: Lo dico in modo chiaro. Per me la notizia da prima pagina deve stare lontana da me. Almeno a 2-3 metri. 4.
2: Eh sì.
3: 7.
5: In che senso?
3: 14. 21. 28.
5: Ma non per questo la notizia alternativa è meno importante.
3: Vabbè, no. Quindi? Perché andiamo ad Acerra. Ad Acerra, conoscete, comune in Campania.
5: Provincia di Napoli.
3: Dove è nata, cosa è nata ad Acerra?
2: La pizza.
3: No.
2: La sfogliatella.
3: No. Può essere, non lo so.
2: Limoncello.
3: Non lo so
4: perché lo chiede a noi, non lo sa.
3: Però so una cosa che è nata ad Acerra.
5: Acerrimo nemico, no.
3: La maschera di Pulcinella.
4: Ah, ok, ok.
2: Che bello.
3: C'è scritto, almeno questo dice lui.
2: Possiamo togliere questa base che mi mette?
4: No, perché adesso c'è un'indagine pesante.
2: Adesso che siamo entrati nel fulcro della notizia, alleggeriamo.
5: Ci vuole quella del Giro d'Italia con Pulcinella.
3: E lì, la notizia. Proprio lì, che è stata realizzata, inaugurata in questi giorni.
2: Non siete più tranquilli adesso.
3: La maschera di Pulcinella più grande del mondo.
4: Chi se ne frega, cioè, vabbè, bello, va bene, ok.
2: Non so perché me l'aspettavo.
4: Ma si era detto notizia, indagine.
2: Prevedibile, ma godereccio, eh.
3: L'opera donata da un artista francese.
4: Vabbè, bravo.
3: Come si chiama, Pedro?
2: Lui che lo sa.
5: Benoit. Page o Page, detto Oimak.
3: Beh, molto bella, devo dire. Sto guardando le foto in questo momento. In marmo, di dimensioni monumentali, pesa circa 7 tonnellate. Ha richiesto 12 mesi di lavoro. Cioè, sicuramente molto di più di quanto ha richiesto la scrittura della TG Song 24 di oggi. Ad opera del nostro Pedro.
5: Non ti senti già a casa?
2: Sì, che bellezza. Ma tu, scusa, in che lingua la canti adesso?
4: Boh.
2: Io ho paura.
4: Vorrei mica fare Agelette su un bel sito. Oggi un primo cittadino.
5: Non è roba tua.

0: Trafficanti di R101. Allora, anche quest'oggi abbiamo cantato la TG Song 24
1: Bijou,
0: nella quale
1: come fanno all'estero, ci prendono in giro facendo così,
0: certo.
1: Nella quale e ci hanno ragione a prenderci in giro.
0: Ci scusiamo, come sempre. Ma se invece, per qualche strano motivo che sinceramente non capiamo, vi fosse piaciuta, potete riascoltarla su R101.it o sull'app di R101.
2: Anche solo il senso dell'orrido è già qualcosa.
1: È diffuso tra i trafficanti l'odio nei confronti della tua TG Song.
2: Ma che è diffuso l'odio?
3: Ciao,
2: ma
3: trafficanti, sono Giuliana da Milano. Posso condividervi il mio odio per la tangenziale est? Posso condividerlo? Non ce la faccio più.
2: La est obiettivamente, ragazzi,
1: brutta chiola.
2: Cioè, non che il tratto da Cormano sulla 4 sia meglio,
1: mai brutta quanto la tua TG Song, però dai, obiettivamente. Cioè.
0: Forza, forza e coraggio, se volete code traffico 331 80 90 101 il numero per segnalarle a noi, come ha fatto la nostra trafficante poco fa. A bordo con noi ora Mew, questa è Vaffa Amore su R101.

0: Vaffa Amore su R101.
1: Un titolo che ogni volta mi mette.
0: Hai paura che
1: quel momento lì che non so dove vai a parare.
0: Non ti preoccupare, non continuo, anche perché la canzone si chiama così, quindi non è che mi invento.
1: Però cose. Brava, mi piace, è un titolo che si fa notare, devo dire.
0: Allora, tra poco impariamo qualcosa di nuovo con le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Eh beh, dobbiamo sfruttare il nostro Giacomo Giannini fino all'osso,
0: Mamma
1: non si butta
0: mia,
1: via niente.
0: Come
1: del
0: il maiale. State con noi.
2: I trafficanti di
3: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
7: Forza, 331 80 90 101. Scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
8: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca

0: 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Eccoci, eccoci amici, siamo al momento della canzone che vi fa stare bene. Diteci cosa volete ascoltare che vi accontentiamo, dai.
1: La canzone che mi fa stare bene è un pezzo eccezionale. Si chiama The Look dei Roxette. Grazie.

0: Roxette The Look su R101, scelta da voi come canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Non avevo dubbi.
2: Canzone che è stata scritta dai Roxette.
0: Ma pensavo
2: sulla highway che porta da Chicago a Helsinki, una strada
0: c'è
2: meravigliosa,
0: l'oceano Atlantico in mezzo
2: e nei pressi di Manfredonia all'uscita.
0: No, no,
2: i Roxette vennero assolutamente rapiti dal panorama che si ergeva davanti a loro
0: e a Manfredonia,
2: e lì con una penna, pensate,
0: sì,
2: su un foglio, appoggiata su un foglio,
0: non su uno scoglio,
2: hanno scritto le prime parole di The Look,
0: sì,
3: che era il titolo.
0: È sicuro di questa?
2: Era il titolo.
0: È il sì.
3: Non lo so, di solito scrive il titolo e poi
2: Il tema. Svolgimento.
0: No, guarda, scusate. Perché dobbiamo sempre prendere una cosa importante, la storia della musica?
2: Perché raccontiamo la vera storia dietro
0: la vera
2: alle canzoni.
0: Va bene, grazie. Allora, la prossima canzone che vi fa stare bene.
2: Bene, bene.
0: Bene, bene.

0: La voce di Gaia con Bossa Nostra su R101. Allora, trafficanti, tra pochissimo giocheremo insieme, è il momento di giocare. E a cosa beve lo sveliamo all'inizio della prossima ora, ma voi potete candidarvi sin da adesso a scatola chiusa.
1: Forza al 331 80 90 101, magari con un bel nome di battaglia.
2: Con un bel battaglia.
0: Nome di battaglia.
2: 331. Abbiamo avuto il piccione spennato, il...
0: l'ingegnere di Salerno. Scegliete voi, a fantasia. Dai, ora le news.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Evian. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Exet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio è superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: R101, traffico e mobilità.
5: Questa la situazione su strada e autostrada. C'è traffico rallentato lungo la tangenziale nord di Torino tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione, tangenziale sud verso l'allaccio con la A32, la Torino-Bardonecchia. Perdita di carico invece segnalata in Campania sulla 30 tra Palma Campania e Sarno verso Salerno. Ci sono code sulla 7 tra Genova, allacciamento a 10 in direzione Milano. Traffico incolonnato per incidente anche sul tratto toscano della 1 tra Monte San Savino e Val d'Arno in direzione Firenze. Code per forti grandinate sulla 4 tra Cessalto e allaccio con la A28 la Porto Gruaro Conegliano in direzione Trieste. C'è invece un veicolo fermo tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola in direzione Teramo lungo la A24. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 223 di Paganico con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bagnaia in direzione incrocio statale 715 statale 73. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: a tutti voi, trafficanti di R101, da Pedro, Ka e Dani. E Finlay, siamo pronti a giocare insieme? L'Assemblea Generale dei Trafficanti ha deliberato che giocheremo al...
1: Conto circuito!
0: 12 domande, un minuto e mezzo di tempo per completare la sequenza di domande. Si risponde solo con numeri e ogni domanda che facciamo voi sommerete progressivamente i risultati.
2: Facciamo un esempio.
0: Quante dita ci sono in una mano?
1: 5.
0: Quante dita ci sono in due mani?
1: 15.
0: Io devo fare 5 più 10. Quindi la risposta della prima domanda sommata alla risposta della seconda domanda. Siamo a un totale di 15. Andiamo avanti. Quante ruote ha un'automobile?
1: 19.
0: 15 più 4, 19. Quanti colori ha un semaforo?
1: 22.
0: 19 più 3, giusto, 22. Si somma di domanda in domanda.
2: La terza ora la stai pagando.
1: Sì, no, sicuramente. 331 80 90 101, questo è il numero per le vostre candidature vocali, naturalmente, dove ci dovete dire, cioè vi dovete presentare con un nome di battaglia. Noi dobbiamo capire di che pasta siete fatti.
0: Fatevi avanti.

0: Antonella Vanoni e Elodie, dito nella piaga, ti voglio su R101 e ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4!
0: Allora, al 331-8090-101, tra i vari candidati, chi gioca con noi quest'oggi?
3: Abbiamo chiesto di presentarsi con un nome di battaglia e abbiamo scelto quello che incuteva più timore.
0: Ah.
3: Signore e signori, diamo un grande benvenuto alla Sirenetta di Milano.
0: Sirenetta di Milano, ciao!
4: Ciao, ciao trafficanti,
0: eccoci,
4: come state?
0: Qua. Bene, bene, tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
0: Ti spiego le regole del nostro contocircuito.
3: Ma lo conosce già.
0: Vabbè, noi lo facciamo anche per gli ascoltatori che magari si collegano solo in questo momento e che ci ascoltano per la prima volta. 12 domande, si risponde sempre solo con numeri. Ogni domanda che facciamo tu sommerai i vari risultati. Occhio che se si sbaglia si ricomincia da capo, va bene?
4: Va bene, tutto chiaro.
3: Forza Sirenetta di Milano, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, let's go!
5: Sirenetta, uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
5: Per ottenere 16, quanti 4 devo moltiplicare tra di loro?
4: 5.
5: No, 3. Ripartiamo. 1 per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Per ottenere 16, quanti 4 devo moltiplicare tra di loro?
4: 3.
5: Quanti numeri separano l'11 dal 14?
4: 6.
5: Le maniche di un giubbino?
4: 8.
5: Le maniche di un giubbino segnaletico, ovvero quello da avere in macchina?
4: 8.
5: Due bicchieri mezzi pieni formano quanti bicchieri pieni?
4: 9.
5: Il giorno prima della vigilia di Natale è il...
4: 31.
5: No, 32! Ah! Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Per ottenere 16, quanti 4 devo moltiplicare tra di loro?
4: 3.
5: Quanti numeri separano l'11 dal 14?
4: 6.
5: Le maniche di un giubbino?
4: 8.
5: Le maniche di un giubbino segnaletico, ovvero quello da avere in macchina. Due bicchieri mezzi pieni formano quanti bicchieri pieni?
4: 9.
5: Il giorno prima della vigilia di Natale è il...
3: 32.
0: Ah, l'ho sentito. Ha detto?
5: Cosa ha detto?
0: Ha detto 32, è vero?
5: Sì. 32, andiamo notaio. Avanti.
4: 32.
5: Il giorno che viene, il giorno dopo Ferragosto è il... Allora, eravamo a 32. Il giorno che viene, il giorno dopo Ferragosto è il...
4: 71?
5: No, 49.
0: 49,
5: perché?
0: Da capo!
5: Abbiamo uno per tutti, tutti per...
0: È palla, fine del tempo.
3: Signor Gianni, che domande ha fatto?
0: Non era facile, non era per niente facile quest'oggi. Allora, intanto, cara Sirenetta, togli pure la maschera da supereroina.
3: C'è sotto.
0: Come ti chiami?
4: Selena,
0: grazie per aver giocato con noi.
3: C'era attinenza col suo nome di battaglia.
0: Sì, la Sirenetta. Grazie per aver giocato con noi. Non te la sei cavata male, te ne mancavano solo 3 per arrivare fino alla fine. Quando vuoi riprova, siamo qui ogni giorno per giocare.
4: Grazie.
0: Un abbraccio, buona serata.
4: Ciao.
0: Ciao.

0: Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101.
1: Abbiamo giocato a conto circuito che naturalmente tornerà anche nel corso della settimana, perché ormai ci abbiamo il vizietto,
2: no? Anche perché è un grande classico ormai della radiofonia italiana.
1: Sì, dici?
2: Sì.
1: Verremo premiati un giorno per questo.
0: Allora, comunque avevo promesso la scorsa ora le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Vabbè, ma era una promessa da marinaio.
0: No. Siamo andati lunghi coi tempi.
1: Ma, no, ma la cultura è marginale,
2: no,
1: in questo programma.
2: Le voglio
0: recuperiamo.
2: Fare.
0: Dai,
2: tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
2: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Zanzare, proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
8: euro.
19: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
1: E io devo dire che lo preferisco quando lui say nothing at all.
0: Quando cioè dice niente in assoluto.
1: Quando il nostro Giacomo Gianni, a volte nel silenzio, Dani, c'è più contenuto.
0: No, non è vero, perché quando arriva con le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Guarda, facciamo i salti di gioia.
0: Sì.
2: Vabbè, vado via.
0: Sapete
2: che io ho una tra i vari pregi che mi penso di avere, la permalosità è il primo, quindi io se non mi va, vado via.
1: No, no, no, no, resti, resti.
2: Stavo pensando a Ronan Keating, non so perché pensavo a Ronan Cheating. Cheating in inglese è imbrogliare.
0: Sì, vero. Tradire,
2: mi direte voi. E stica, no, cioè, ci sta. Vado con la numero uno, però, perché i 30 Seconds to Mars.
3: Non ho capito che gruppo sono pronunciato.
2: 30 Seconds to Mars.
3: Quelli di Jared Leto.
2: Sì. Okay. Vogliono, want, scansionare, non lo traduco, gli occhi per i biglietti. La band, The Band, sta testando un nuovo sistema di ticketing che usa la scansione dell'iride per bloccare bot and bagarini.
1: Ma questi ci fregano i dati sensibili. Ma quella è la privacy.
0: Cioè, tu anziché entrare ti compri 3000 biglietti al primo giorno e poi li vai a rivendere al doppio della cifra, ti dicono no ciccio non puoi, ti scannerizzo l'occhio.
3: Sembra molto ambizioso come ambizioso progetto, scansionare tutte le retine di milioni di fan.
0: La vedo complicata, chissà.
2: In Germania, la conoscete tutti, la
3: Germany
1: di vista,
2: è stata creata la paghetta di Stato. Ogni mese ai ragazzi dai 6 ai 18 anni verranno dati 10 euro.
0: Ah, cioè glieli versano tipo fondo pensione in automatico.
1: Nonna Germania. devo comprarmi le figurine, nonna Germania.
2: Chiudiamo con la numero 3. Un uomo, lo conoscete?
3: Amen.
0: Dipende chi è.
2: Quest'uomo di questo di cui sto per parlare.
3: Man.
1: Non credo.
2: Tu lo conosci?
3: No.
2: Vabbè, comunque un uomo, quindi un non lo conosce nessuno di voi. Okay.
1: Non c'ha un nome.
2: Ha collegato, il suo smartwatch al calendario di lavoro per scoprire quale collega gli causa più stress. Tu ce l'hai lo smartwatch, capo, per curiosità, perché mi potrebbe servire dopo. Ha estratto la frequenza cardiaca minuto per minuto dal suo smartwatch, poi ha incrociato i picchi con le riunioni del calendario con i partecipanti presenti. Pedro, vai un attimo di fianco a casa, scusami. Il risultato, una vera e propria classifica dei colleghi che gli fanno salire di più il battito. La parte assurda è che non serviva essere un genio del codice.
1: Chi mi stressa di più?
2: L'ha fatto solo tramite AI.
0: Cioè devi fargli incrociare i dati. Aspetta, il battito
2: perché,
0: cardiaco.
2: Perché adesso sta lampeggiando? Adesso che c'è Pedro vicino.
1: Evidentemente farei uno più uno.
0: Ma come sale? Ma come sale?
1: Questa è tutta salute che se ne va, Pedro.
0: Ma
1: vedi?
0: Extra
1: è colpa tua.
0: Ora Dua Lipa, Be The One.

0: trafficanti di R101, vi ricordiamo che eccezionalmente per tutta questa settimana per Finlay saremo in onda dalle 17 alle 20 in diretta.
1: Godimento triplo, quindi non solo le solite nostre due ore, ci siamo allargati, ci siamo presi un po' di spazio in più per stare con voi naturalmente.
2: Gente ha deciso di fare gli straordinari e uscire dal lavoro più tardi.
0: È una buona idea, una buona idea. 331 80 90 101, nel frattempo continuate a segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi, diamoci una mano e vi ricordiamo a questo numero potete scegliere anche una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene, trafficanti.

0: I Maroon 5 con Heroin su R101. Ah, una cosa molto importante su Maroon 5. I Maroon 5 suoneranno il 25 di giugno,
1: certo,
0: agli High Days,
1: lo sappiamo,
0: di Milano, all'ippodromo di Milano.
1: Ma lo sapevo da tempo, Dani, non te l'avevo detto?
0: Noi trafficanti saremo in diretta proprio dall'ippodromo.
1: Cosa stai dicendo?
0: Proprio lì,
2: prima dell'inizio dello show,
0: pre-concerto, dato che abbiamo anche regalato i biglietti,
1: bello,
0: grazie a R101.
2: Passate a trovarci!
0: Passate a trovarci, ci vedrete assolutamente.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki.

0: Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: come promesso, tocca di nuovo a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene, amici. Dai, cosa volete ascoltare?
1: Ciao R101, oggi per concludere la mia 10 km di corsa e camminata avrei bisogno di sentire Kama Chameleon, che mi dà un bel po' di carica. Ciao, Paolo da Pietrasanta.

0: Club, Karma Chameleon su R101.
1: Karma, dai.
2: È un invito sicuramente al nostro trafficante che l'ha scelta, che sta facendo 10 km tra corse, camminate. Karma, sicuramente.
1: No, anche perché questo è un momento molto particolare, cioè il momento del traffico, del ritorno a casa, quindi non bisogna avere troppa frenesia. Ci siamo noi a tenervi compagnia, amici trafficanti, non c'è nessun problema.
2: Non ho mai capito questa cosa che molti decidono di fare attività sportiva a fine giornata. A me piace prima che inizi.
1: È perché non c'hanno tempo o non hanno sbatti di alzarsi alle 5.
0: Prima. Alle 5?
1: Se tu
0: prima
1: fai
0: quando?
1: Panettiere, ti svegli alle 3,
2: no,
1: o
2: grazie.
1: Alle 2.
2: No, ci mancherebbe.
1: Dai.
0: Allora, era la canzone che vi fa stare bene. Vi ricordiamo che tra un'ora circa ne arriva un'altra. Mandate ancora le vostre richieste al 331 80 90 101.

0: Styles, American Girls su R101. Beh, per oggi è tutto?
1: Ma tutto, abbiamo fatto oggi tutto.
2: Sono volate queste tre ore.
0: Diamo appuntamento ai nostri trafficanti a domani dalle 17 alle 20 e così per tutta la settimana insieme a noi Finlay.
1: Avete capito bene, dalle 17.
2: Trafficanti di R101 Extended Version.
0: Grazie a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no!
0: E a tutti voi naturalmente. A domani, noi siamo i Finlay e questa R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran, che dovrebbe chiudere 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto. Prima della firma prevista per venerdì a Ginevra, colloqui preparatori tra Stati Uniti e Iran a Doha. L'intesa resta fragile sul nucleare, ancora nessuna convergenza e potrebbe saltare tutto, avverte la Casa Bianca, mentre Teheran ammonisce devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, anche lui in Francia, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. La scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila ormai 8 giorni fa, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, si rafforza l'ipotesi della fuga programmata. Hanno portato con loro abiti e altri effetti personali. Spunta un video delle ultime ore prima della sparizione. Faremo piena luce sull'episodio, così l'ATM, azienda dei trasporti di Milano, in una nota assicura di aver già avviato una indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano foto di passeggere corredandole da commenti sessisti. Il caso scoperto da una ragazza che ha sorpreso un autista fuori servizio a divulgare il materiale. Calcio, il Milan ha scelto Amorim per il dopo Allegri. Secondo i media portoghesi, il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto di 2 anni con una opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre è ufficiale Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano tra lo svincolo via Rubattino, Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone verso lo svincolo Lecco. Ci sono rallentamenti sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano, sulla 7 code per incidente tra Lacio Raccordo, Bereguardo Pavia e svincolo Binasco verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata lungo la A26 tra Lacio con la 10 e Masone in direzione Gravellona Toce, lavori sulla 10 tra Orcofeglino e Pietraligure in direzione Ventimiglia. C'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio per chi procede verso Ancona. Ultima segnalazione sulla statale 47 della Valsugana, coda per un veicolo in avaria all'incrocio Galleria dei Crossi verso Pergine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

9 minuti dopo le 20, amici. Lunedì sera, 15 di giugno, siete su R101. Queste sono le stories a dare il via alla settimana di stories. Ci sono come sempre io, Yaki, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331-8090-101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce per partecipare alla diretta. Noi vi accompagniamo con la musica per aprire le stories di questa sera. Ci sono i Bastille, la loro Pompei. Alzate il volume, siete su R101.

Ovunque sarai, Irama ci fa entrare nel vivo delle stories di questo lunedì sera. Irama che settimana scorsa, l'11 giugno, ha festeggiato il decennale della sua carriera con un grande show a San Siro e adesso ha annunciato il A Chi Ci Sarà Sempre Tour a partire da dicembre in giro per i palazzetti di tutta Italia. Noi di R101 siamo la radio partner del tour di Irama, quindi per chiunque volesse qualche info in più la trova tranquillamente sul nostro sito r101.it. Sono le 20 minuti, buon inizio di settimana a tutti, con me Yaki ad accompagnarvi nelle stories dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Adesso periodo un po' di vacanze, quindi partenze, weekend fuori, è arrivato il bel tempo anche dopo un paio di settimane con vari rovesci, per dirla in modo più professionale, meteorologico. Adesso sembra arrivato il caldo e quindi ci sono sempre le grandi partenze. Dramma delle grandi partenze, in realtà soprattutto dei rientri, è quello, una paura che secondo me attanaglia tante persone che vanno in vacanza, quella del perdere il volo. Io mi ricordo mio padre, se aveva il volo alle 10 di mattina ci faceva alzare di notte alle 3 per essere sicuri di prenderlo e farci quelle 5 ore in aeroporto. Tanti sono i voli persi durante tutto l'anno, in particolare l'estate. È uscita la classifica ufficiale sui posti in cui si perdono più voli e stranamente il primo posto in cui gli aerei vengono persi più spesso è Ibiza. Chissà come mai a Ibiza nessuno si ricorda di prendere il volo di ritorno. A me non è mai capitato personalmente di perdere un volo, o meglio, mi è capitato ma per problemi della compagnia. Siamo rimasti, mi ricordo, anni fa a Cipro con gli amici per tipo 6 ore, abbiamo saccheggiato il duty free, no, a modo di dire, avevamo pagato però parecchie bottiglie, non d'acqua, mettiamola così, per passare un'attesa di quando ci avrebbero fatto salire su un nuovo aereo in modo più leggero sicuramente. Poi abbiamo rischiato di non salire nemmeno sull'aereo dopo, ce l'abbiamo fatta, ma quella è una storia per un'altra volta, o forse mai, dipende da tanti fattori. Lo chiediamo a voi amici, magari qualcuno all'ascolto ha perso un volo proprio a Ibiza. Noi vogliamo sapere le motivazioni dietro alla perdita del volo. 331 80 90 101 con la voce per condividere le vostre stories con noi. Noi come sempre vi accompagniamo con la musica. Lady Gaga e Doechii su R101, la loro Runway.

mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, su R101 nelle stories, 20 e 18 minuti del nostro lunedì sera insieme al 331 80 90 101. State condividendo con noi di quella volta che avete perso un volo, un'andata, un ritorno, ma soprattutto del motivo per cui lo avete perso. 331 80 90 101 è il nostro numero, messaggi e voci, tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, quindi lo sapete, state con noi.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Al mattino possibili piogge e temporali nel nord della Sicilia, tempo stabile con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità nelle zone interne appenniniche del centro-sud e tra Sicilia centro-orientale e Bassa Calabria, dove saranno possibili dei temporali in esaurimento verso sera. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani anche lungo l'arco alpino. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con Ristora.
9: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anche se non trovi le parole, Elisa nelle stories di R101, 20 e 29, buon lunedì sera ad Ayaki. Poco fa abbiamo visto che a Ibiza, anzi Ibiza è il posto al mondo in cui si perdono più voli, soprattutto immagino quelli di ritorno. Saluto Giorgia che dice, e poi ci sono io che l'ho perso all'andata, ma va bene comunque. Giorgia, Ramona dice, ho perso il volo per Ibiza giusto l'altro anno, ma è stata la prima volta in tanti anni, quindi va bene anche questo, perché comunque una volta può capitare, non deve per forza essere dettato dal fatto che fosse perché eri a Ibiza. Sentiamo ancora una voce.
1: A me una volta è capitato di perdere l'aereo da Cagliari verso Roma con il mio capo, perché ci siamo persi tra i negozi. Lui ha fatto un po' di shopping e io l'ho supportato e abbiamo perso il volo, quindi abbiamo preso il successivo, per fortuna. Ciao, sono Fiore d'Oristano.
0: Mi piace Fiore, lui ha fatto shopping, io l'ho supportato. Io voglio un pochino più di dettagli, però su questo ce lo incitavi, vai, striscia questa carta di credito aziendale. Comunque, se vuoi approfondire, noi siamo sempre qua, 331 80 90 101, anche per tutti gli amici e le amiche all'ascolto, la volta che avete perso un volo e perché. Condividete con noi le vostre stories. Nel frattempo, Offenbach, Nick Waterhouse su R101, Catchy. Do up.

0: Spotify, sono i Coldplay nelle stories di R101, al 331-8090-101, racconti di voli persi, non in modo metaforico, proprio aerei che avete perso, sentiamo.
1: 5 anni fa, quando sono andata a Malaga, con tutta la famiglia, abbiamo perso il volo di ritorno. Non contenti, da Malaga siamo andati a Siviglia per prendere un altro volo, perché non ce n'erano più, quindi siamo dovuti andare all'aeroporto di Siviglia. Abbiamo fatto tutta la notte in aeroporto. Quando è arrivato l'aereo, dovevamo imbarcare, io ero talmente stanca che, insomma, non trovavo più la carta d'identità di mio figlio e siamo dovute restare lì un altro giorno. In poche parole, siamo riuscite a perdere 2 voli in 2 giorni. Comunque, alla fine, insomma, la mattina del giorno dopo ce l'abbiamo fatta rientrare.
0: L'audio poteva essere più bello nell'unico caso in cui fosse finito con lei che dice: no, comunque alla fine siamo a Siviglia, abbiamo deciso di iniziare una nuova vita qua, siamo felici, siamo sereni, gli spagnoli sono simpatici, i voli non li prendiamo più perché tanto abbiamo capito che c'è qualcosa, il destino, l'universo, quello che volete, che non vuole farci tornare in Italia. Va bene, ci sono Giovanotti e Alfa su R101, buon vento. Enjoy the music.

Buonanotte con Alfa su R101 alle 20.41, lunedì sera, tra pochissimo amici arriva la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento fisso qui su R101 ogni ora, verso il 45esimo minuto siete voi a scegliere la canzone che va in onda, che serve a farci star bene, a farci a migliorarci questo lunedì sera in questo caso e anche magari a tornare un pochino indietro nel tempo. Per scegliere la vostra 331 80 90 101.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: alle 21 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Il primo appuntamento insieme di questo lunedì sera di Stories. Sentiamo la canzone, ma soprattutto la voce che l'ha scelta.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi fa stare bene è Charmless Man dei Blur, perché mi piace un sacco il significato.

Charmless Man, i Blur su R101 alle 20:49 minuti per la nostra amica che appunto nella sua richiesta per la canzone che ti fa stare bene aveva ci ha parlato del fatto che ama questa canzone per il suo significato. Damon Albarn, appunto frontman dei Blur e anche dei Gorillaz, comunque proprio parlando del significato disse: è la fine di qualcosa, sostanzialmente del Britpop, ovvero il genere di cui loro erano assolutamente principi, tra l'altro canzone con la quale si sono esibiti nel 1996 a Sanremo, scena meravigliosa che secondo me il pubblico in sala, ma neanche tanto del pubblico a casa, da poi come io avevo cercato quelli che erano stati gli articoli di giornale a riguardo, nel 1996 Blur erano andati a Sanremo e appena partono a cantare la regia inquadra su questo cartonato di Grant Coxon, il chitarrista dei Blur, che però appunto era un cartonato perché lui si era rifiutato di partecipare a quella che era secondo loro una pantomima, perché cantarono in playback, come tra l'altro tanti artisti che si esibivano a Sanremo. Lui non si era presentato appunto e decisero di farci un cartonato, che però la regia non ha mai capito, nessuno capì mai se lo inquadrò consapevolmente o inconsapevolmente, ma questo fa parte di quel meraviglioso mondo che sono le storie che riguardano Sanremo. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Al prossimo appuntamento la canzone che ti fa stare bene sarà R&B o hip hop anni 90-2000, ma comunque la sceglierete voi. Nel frattempo la musica non si ferma. Pharrell Williams, Happy.

0: tu.
1: Enjoy the music.
0: R.

Talk to you another su R101 quando mancano pochi secondi alle 21 nel nostro lunedì sera di stories. Fino a mezzanotte staremo insieme qui su R101. Ci sono io e Yaki, tra pochissimo ci sarà spazio anche per giocare, ma non diamo troppe anticipazioni perché adesso qui su R101 arrivano le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace che prevede la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. L'annuncio è arrivato oggi dal premier del Pakistan Sharif in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Ci saranno colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale della pace tra USA e Iran. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia intanto Trump. L'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. Trump intanto è giunto al G7 di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Macron conferma il piano con la Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Trump intanto ha detto di volersi concentrare sul conflitto in Ucraina che va avanti in fiamme. La cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto almeno 5 vittime e decine di feriti. La cronaca, la TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, indaga sui messaggi volgari che si scambiavano alcuni autisti dell'azienda diffondendo foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi per i responsabili. E siamo ai mondiali. Capoverde inchioda sullo 0-0 la Spagna all'esordio in campo a Seattle, Belgio-Egitto. In precedenza netta vittoria 5-1 della Svezia sulla Tunisia, mentre la Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Intanto nella nostra Serie A è ufficiale la firma di Sarri per l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, lunedì 15 giugno, siete su R101, amici, queste sono le stories e ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti e una buona serata a Davide Cisini per gli amici, ma anche per i nemici decisiest in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, perché le vostre voci saranno fondamentali. Adesso...

0: Sabrina Carpenter, Man Child su R101, 9 minuti dopo le 9, lunedì sera di Stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Sottosopra è un gioco molto semplice, amici. Tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci quale canzone è, quindi titolo e autore del brano al 331 80 90 101. Come sempre con la voce, la prima manche è italiana. Abbiamo detto no, è internazionale, quindi la canzone che stiamo per sentire non è cantata in italiano. Sentiamo. Mettiamola così, diciamo che abbiamo fatto manche di Sottosopra decisamente più difficili. Secondo me qua c'è già un pochino la soluzione nell'aria, ma la risentiamo comunque. Come sempre io ci tengo, la regia non mi dice prima quale canzone è stata scelta, quindi io gioco con voi, ma questa volta mi sento abbastanza fiducioso, nonostante ormai ieri saputo quanto io sia scarso in questo gioco, ma sono abbastanza fiducioso. 331 80 90 101 con la voce, amici, qual è la canzone di questa prima manche?
2: 1, 2,

0: Tonight, J-Lo, David Guetta su R101 nelle stories. Stiamo giocando a Sottosopra, questa prima manche molto facile, ma c'è qualcuno che è riuscito a sbagliare. Sentiamo il pezzettino.
1: Sofia Alvaro Soler.
0: Mi sembra Sofia, non mi sembra Alvaro Soler. Tra pochissimo, amici, la soluzione. State con noi. Questa

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Sulle forchette!
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli iperemarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nel lunedì sera di Stories, James Morrison, You Give Me Something. Siete su R101, amici. Stiamo giocando a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario e voi dovete dirci qual è la canzone in questione al 331-80-90-101 con la voce. La prima mancia internazionale, quindi la canzone che stiamo per ascoltare non è cantata in italiano. Sentiamo. Bello, perché questa canzone non è che le persone normalmente quando l'ascoltano nel verso giusto sanno le parole, quindi il ritmo è molto simile, quindi potrebbe anche sembrare direttamente la canzone messa nel verso giusto. Infatti non c'è stato nemmeno un errore. Che canzone è?
1: Ciao Radio 101, sono
0: proprio
1: Valentina
0: noi.
1: Da Potenza.
0: Ciao Vale.
1: Allora, la canzone è Gangnam Style. Di PSY.
2: Ciao ragazzi, Gangnam Style. Ciao da Stefano.
3: Gangnam Style di PSY, cantata in coreano.
2: Gangnam Style di PSY. Buona serata Umberto.
4: Open Gangnam Style.
0: Senti come parte a tempo adesso.
2: Vita la Bologna. Open Gangnam Style.

errante davanti ai miei occhi, perché per fare lo stupido ho fatto mezzo secondo di balletto, la regia ha voluto completarlo e sta continuando. In tutto questo è una scena tremenda per i miei occhi, però bravi tutti amici, perché la canzone era Gangnam Style di PSI, la soluzione di questa prima manche della Sottosopra di R101. Tra pochissimo arriverà la seconda, se le regole sono uguali alla prima, ma la canzone che ascolteremo sarà italiana. Preparate quindi lo smartphone, il 331 80 90 101. Adesso Swedish House Mafia.

Mood 24K Golden, Ian Dior nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Al via adesso la seconda manche. Si gioca esattamente come nella prima, ovvero noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Seconda manche italiana. Posso dire, il tono secondo me fa capire molto, perché i versetti sono uguali sia in un senso che nell'altro. Risentiamo. C'è anche il... quello. vabbè, dai, non mi guardate male, perché allora io lo ripeto sempre, io come voi non so la canzone, perché la regia mi tiene all'oscuro di questa cosa, quindi gioco con voi, però se la capisco io so che la capisco con tutti, perché io faccio veramente pena. Comunque, 331 80 90 101, amici, che canzone è? Adesso il nuovo singolo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi su R101. Buon lunedì sera, stiamo giocando a Sottosopra, canzone al contrario. Voi dovete dirci qual è il brano, sentiamo. Bella.
1: Sentiamo, maledetta, okay. Rabbia, Blanco.
0: Non è maledetta rabbia, non è Blanco. Tra pochissimo altre voci, state con noi.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
5: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali le

0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: un quarto d'ora alle 22 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Anche questo appuntamento ovviamente l'avete deciso voi, avete scelto voi la canzone che stiamo per ascoltare. Sentiamo prima chi l'ha richiesta e poi il brano.
1: Ciao R101, sono Adriano da Matera. La canzone che mi fa stare bene oggi è Butterfly dei Crazy Town. E wiwa, grazie, ciao.

0: Crazy Town, Butterfly, la canzone che ci fa stare bene, che arriva dal mondo R&B e pop, delle 21.45 circa, sono le 21.49 minuti, brano che il cantante e rapper Shifty Sherlock dichiarò. Butterfly non è altro che una tipica canzone da radio, in grado di piacere soprattutto al pubblico femminile, ma nello stesso tempo è lontana dalla condizione di tormentone leggero e melodioso. Questo per dire, come sempre, un piacere ritrovare certi brani per la canzone che ti fa stare bene. Come sempre la scegliete voi. Il prossimo appuntamento fra un'ora, 331 80 90 101, il nostro numero. Domani sera alla stessa ora, quindi 21.45 circa, un altro appuntamento con il mondo R&B e hip hop allo stesso numero. Stiamo giocando a Sottosopra. Noi abbiamo messo un pezzettino di una canzone italiana, al contrario voi dovete dirci qual è la canzone che stiamo cercando. Sentiamo il pezzettino. Va bene, sentiamo le vostre voci.
1: Tutta gold.
0: È tutta gold, non è tutta gold.
2: Mahmood, sì? Ratata. Ciao da Como.
0: Abbiamo capito comunque che il cantante in questione è Mahmood, ma non è nemmeno Ratata. Non è tutta gold, e allora cos'è?
3: Ciao, sono Lubna da Milano e la canzone è di Mahmood, Soldi.
4: Oh. Mahmood con Soldi.
5: Ciao R101, io sono Gabriele da Civitavecchia e la canzone è Soldi di Mahmood.
6: Volevi sono soldi. Soldi, soldi Mahmood.
7: Ciao Yaki, soldi di Mahmood.
0: Come fa?
8: Soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
0: Tra l'altro il battito, che è stato anche l'indizio che aveva andato, per cui ho preso insulti dalla regia. Yaki, l'hai fatto capire troppo facendo il battito. Dai, questa era facile, però comunque bravi a tutti coloro che hanno trovato la soluzione. C'è sempre grande merito, grande orgoglio, ed è giusto che sia così nella vittoria dei nostri giochi delle stories di R101. C'è la musica, ci sono Tiesto e Jeku con Preme Post Malone. Jackie Chan, alzate il volume.

Fever Dream, Alex Warren su R101, sono le 22:01. Una buona serata a tutti i ragazzi e buon inizio di settimana. Qui nelle stories con voi fino a mezzanotte, tra pochissimo ancora insieme con voi, con tutta la nostra musica ad accompagnarvi. Nel frattempo ci sono le news.

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si terrà venerdì a Ginevra il summit per la pace tra Stati Uniti e Iran. Trump afferma che l'accordo con Teheran non include alcun allentamento delle sanzioni per il regime iraniano. Il presidente americano annuncia anche che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto. Dal vertice di Evian, Macron si dice pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà una pace duratura finché il Libano sarà in fiamme. Israele, concorrerò alle elezioni e intendo vincere, lo ha detto in serata Benjamin Netanyahu. Il premier ha aggiunto che i suoi rapporti con Trump sono quelli di due partner di lunga data e ogni tanto ci sono divergenze. Intanto il presidente americano punta a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha detto lo stesso Trump al termine del bilaterale con Macron al G7 a Evian. Bombardamenti russi su Kiev, almeno 5 le vittime accertate e decine i feriti. Zelensky intanto dice: abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra, ma non ha accettato. Zelensky propone a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. E siamo al calcio, con la sorpresa ai mondiali, con Capoverde calesordio, ha fermato la Spagna sullo 0-0. Belgio-Egitto in campo a Seattle con gli egiziani in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo. In precedenza, vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Nella nostra Serie A il Milan ha scelto Amorim per il dopo Allegri, 2 anni di contratto in rossonero al tecnico portoghese ex del Manchester United. Queste le breaking news di TGCOM 24.

4 minuti ancora insieme nel lunedì sera di R101, 15 di giugno. Queste sono le stories dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Voi al 331 80 90 101 con i messaggi, con le voci, come preferite per partecipare alla diretta. Noi vi accompagniamo con la musica su R101. È l'amore che conta, c'è Giorgia, alzate il volume.

Ed Sheeran, Bad Habits su R101 22.11 lunedì sera. Buona serata di Stories a tutti da Yaki. Oggi 15 di giugno, chi è un abitué delle Stories lo sa, a noi ogni tanto piace spulciare in giro per il mondo sulle varie festività che appunto si festeggiano nelle giornate che passiamo in onda. Oggi tante, come sempre, perché nel mondo si festeggia veramente la qualunque. Partirei con quelle belle, ad esempio oggi è la giornata mondiale del fotografare la natura, che già di per sé secondo me è una cosa molto bella. Si passa anche per cose sempre belle ma che magari sono un pochino particolari, come ad esempio oggi è la giornata della forza del sorriso, che comunque la forza del sorriso è sicuramente qualcosa di importante. Giornata dell'Aragosta, questo qua mi lascia perplesso, più che altro perché nelle immagini promozionali di questa giornata uno si immagina un'aragosta nel suo habitat che vive felice. No, è un'aragosta in un piatto con del limone, quindi non so bene che tipo di giornata sia questa. Giornata mondiale del vento, cosa molto importante. In Gran Bretagna si festeggia la giornata della birra, e io che pensavo che la giornata della birra in Gran Bretagna fosse più o meno tutti i giorni, è la giornata internazionale delle donne nel settore minerario, molto specifica ma sicuramente importante. La giornata in cui si festeggia il megalodonte, questo diciamo, ora mi perdoneranno gli esperti del settore, ma questo squalo ancestrale, questo squalo gigantesco di età preistorica. La giornata della Magna Carta, questo di solito lo diciamo, anche la giornata della prugna, non dimentichiamoci la giornata della prugna. Di solito andiamo proprio a snocciolare quelle che sono le giornate che si festeggiano, perché ora sono le 10:15, quindi magari c'è qualche amico o qualche amica che si sta godendo un bel lunedì sera fuori nei locali, fuori a bere con gli amici, a mangiare la pizza o qualunque sia. Avete un motivo in più per brindare. Se qualcuna di queste giornate è stata particolarmente di vostro gradimento, vi ha acceso qualcosa dentro, sapete a cosa brindare in questo lunedì 15 giugno. Noi vi accompagniamo con la musica. Material Lover su R101, Sienna Spyro.

Buona domenica amici, Saif, questo è R101 nel nostro lunedì sera di Stories Insieme. Sono le 22.19 minuti, buona serata a tutti e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere con noi come state trascorrendo la vostra serata, se siete in macchina, dove siete diretti, con i messaggi ma soprattutto con le vostre voci. Buona serata, state con noi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque.
6: R101.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone.
10: Mamma mia che buono.
9: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio. Ascolta Antonino.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

In Race to Rewind, Cardigans su R101, le stories di R101 in questo lunedì 15 di giugno. Buona serata da Yaki. Poco fa parlavamo di tutte le festività che appunto in giro per il mondo si celebrano. Oggi è lunedì 15 di giugno e per citarne alcune, la giornata mondiale del vento, quella della fotografia della natura. Mi piace che quella che ha riscosso più successo è la giornata della prugna. Non so che dibattito ha creato con voi altre 1 80 90 101, ma comunque un qualcosa che ha creato un grande fermento nei vostri messaggi. Saluto Valentina, che appunto poco fa parlava di queste giornate. Beh, oggi si festeggia anche il mio compleanno, quindi auguri a Valentina, a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Buona serata, buon viaggio agli amici che sono in macchina, e un abbraccione invece ai tanti che ci stanno scrivendo, che stanno ancora lavorando in questo lunedì sera e che ci ascoltano per passare in modo migliore, quantomeno si spera sempre, almeno lo speriamo noi, più leggero il vostro orario lavorativo. È un piacere, un orgoglio che scegliate di ascoltarci o di guardarci, magari per chi fa un lavoro che gli permette di avere davanti una televisione e quindi di conseguenza il canale 67 del digitale terrestre. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow qui su R101, nelle stories, la loro Con Calma, alzate il volume.

Pinguini tattici nucleari, Max Pezzali, bottiglie vuote nelle stories di R101. Pinguini tattici nucleari che tra l'altro sono nella Deluxe di Fabri Fibra in uscita questo venerdì. Per la prima volta collaboreranno appunto i pinguini con Fabri Fibra. Tra l'altro Fabri Fibra che ha fatto esultare il mondo hip hop, tutti gli appassionati, insieme a Neffa, perché qualche giorno fa hanno annunciato un album scritto a quattro mani. Fabri Fibra e Neffa, comunque due dei pilastri dell'hip hop, sicuramente due che hanno dato tanto risalto a un genere quando ancora quel genere in Italia non era ancora presentissimo nelle playlist, sicuramente nelle classifiche nemmeno. Quindi c'è tanta attesa anche ovviamente da parte del sottoscritto per questo album scritto a quattro mani. La musica continua qui su R101, sono le 22:35 minuti. Nelle stories Olivia Rodrigo, Drop Dead qui su R101.

Weekend, Olivia Rodrigo su R101, 22:39 minuti. Significa che nelle stories sta per arrivare un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano che siete voi a scegliere. Siete sempre in tempo per farlo al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi farà stare bene.

0: ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio.
13: Tini, grazie se la manderete in onda.

Puccini, Candy per la nostra Daniela e per tutti coloro che avessero voglia di cantare nel lunedì sera di R101 alle 22.48. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il prossimo arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo appuntamento della serata di Stories, quindi sceglietelo con particolare cura, basta un messaggio, ancora meglio la vostra voce al 331 80 90 101, una canzone che servirà a chiudere, si spera in bellezza, questo lunedì sera, a farci cantare e comunque a farci star bene. Quello è l'obiettivo primario, direi che si evince anche dal nome di questo appuntamento. Nel frattempo la musica non si ferma, Avicii su R101, la sua Hey Brother.

Comuni immortali, Achille Lauro su R101. Quando manca un minuto alle 23 sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo lunedì sera. La passeremo insieme con me, Yaki, fino a mezzanotte. Ci sarà spazio per giocare, ma ancora non diamo tante anticipazioni perché adesso su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianellin. Primo piano, un'ultima ora che giunge dall'Iran. Secondo Presti, vi sarebbe iniziata la revoca del blocco navale americano nei confronti dei porti iraniani. L'emittente sostiene che 3 petroliere e 2 navi cariche di beni essenziali per l'Iran hanno superato il blocco navale ad Hormuz. È arrivato a Evian per il vertice del G7. Trump non ha nascosto la soddisfazione per l'accordo con l'Iran che sarà sancito ufficialmente venerdì a Ginevra. Il memorandum d'intesa è un documento potente, ha detto il presidente americano, non come quello di Obama del 2015, che era terribile. E si è svolta per la maggior parte senza incidenti la manifestazione degli anti G7 a Evian. Al termine del corteo, episodi di vandalismo e scontri tra le forze di polizia e piccoli gruppi di persone. Zelensky ha proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti, lo ha detto oggi lo stesso presidente ucraino dopo che gli altri tentativi di organizzare un summit erano falliti. Il ministro Crosetto nel bilaterale con l'omologo americano Exet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exet, gli alleati europei devono fare di più. La cronaca da Milano, 16 anni di carcere per il 15enne che il 14 maggio 2025 uccise l'anziana Teresa Emma Meneghetti, lo ha deciso il tribunale per i minorenni, la procura aveva chiesto per il ragazzo 18 anni. Chiudiamo con il calcio, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, è ufficiale la firma del tecnico che si lega ai neroazzurri per i prossimi 3 anni, Sarri subentra a Palladino che era stato esonerato al termine della stagione. Queste le breaking news di TGCOM24.

11 e 2 minuti, lunedì sera, siete nelle stories di R101 in questo 15 di giugno, con me Yaki ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue. Con parole tue è un gioco molto semplice in cui, di cui tra pochissimo ripasseremo le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Alvaro Soler, Sofia.

0: Old Miles Smith su R101, 8 minuti dopo le 11 siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questa sera. Con me Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue, amici? È molto semplice, tra poco sentirete una definizione, come ogni definizione a essa è associata un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che la definizione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un sistema ottico a doppia interfaccia costituito da elementi filtranti a trasmittanza spettrale selettiva vincolati a una struttura antropomorfica autoportante. L'insieme opera una modulazione differenziale del flusso incidente mediante attenuazione anisotropa e selezione delle componenti energetiche. La stabilizzazione posizionale garantisce coerenza di allineamento tra superfici filtranti e apparato ricettivo durante le variazioni cinematiche del supporto antropico. Questa è la definizione di questa sera. Posso dire, sembra facile. Sembra che possa essere un oggetto. Magari lo è, però potrebbe. Non diamo ancora troppi indizi, perché so che voi siete molto bravi in questo gioco. Quindi 331 80 90 101 le voci per provare a indovinare qual è l'oggetto misterioso di questa sera. Nel frattempo su R101 la musica, Tame Impala e Jenny, alle 23:10, la loro Dracula. Alzate il volume.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su R101, mentre stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me il dado.
0: Non è il dado, né quello da cucina, né quello da gioco, l'oggetto misterioso di questa sera. 331 80 90 101 per le voci, tra poco vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione in questione. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
10: Nen, gruppo A2A.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Quando il Summer Black Friday di UmiEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da €1. Batte. Forte. Sempre.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
21: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Tre parole, Valeria Rossi su R101 nelle stories con me, Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso complicata, voi dovete dirci a che oggetto corrisponde. La definizione di questo lunedì sera è la seguente: un sistema ottico a doppia interfaccia costituito da elementi filtranti a trasmittanza spettrale selettiva vincolati a una struttura antropomorfica autoportante. L'insieme opera una modulazione differenziale del flusso incidente mediante attenuazione anisotropa e selezione delle componenti energetiche. La stabilizzazione posizionale garantisce coerenza di allineamento tra superfici filtranti e apparato ricettivo durante le variazioni cinematiche del supporto antropico. Cosa stiamo cercando? Sentiamo.
1: Per me è un binocolo. Stefano da Milano, buenas noches, auguri Yaki.
0: Per cosa? Auguri Yaki, però grazie Stefano, si apprezzano sempre anche degli auguri. Non so per quale motivo sono preoccupato, ma non è il binocolo, però non ci sei andato lontano.
2: Ciao, per caso il telescopio? Buona serata, Umbretta.
0: Allora, non è neanche il telescopio, ma anche qua non ci siamo troppo lontani, un pochino più lontani del binocolo.
3: Ciao, è un salvagente.
0: Non è il salvagente, qua siamo molto lontani.
4: Ciao, Gianluca da Bologna, potrebbe essere il compact disc.
0: Il compact disc, altrimenti detto CD, non è quello che stiamo cercando.
5: Ciao, sono Flavia da Udine. Ciao, Flavia. Per me è l'imbuto.
0: Non è neanche l'imbuto.
6: Buonasera. E secondo me è la cintura.
0: Non è la cintura.
7: Ciao, allora, buonasera, sono Angelo Piscitelli della provincia. Ciao. Di Caserta,
0: sì,
7: che per me è il pettine.
0: Non è neanche il pettine. Pettine imbuto, comunque gettonatissimi. Qualunque sia la definizione che noi leggiamo, c'è sempre qualcuno che dice o pettine o imbuto.
8: Potrebbe essere lo stantuffo della pompa.
0: No, non siamo così cattivi, non andremo mai a chiedervi lo stantuffo della pompa. Ok, 331 80 90 101, amici, per i tentativi. Ancora non abbiamo trovato l'oggetto misterioso, ma i primi che abbiamo ascoltato non ci sono andati così lontani. Binocolo, telescopio, vabbè, tra pochissimo vediamo se avremo la soluzione. Nel frattempo, i DNC.

0: Milano Baby, Fabri Fibra, Jean Thiles su R101 nelle stories, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata, che è la seguente. Un sistema ottico a doppia interfaccia costituito da elementi filtranti a trasmittanza spettrale selettiva vincolati a una struttura antropomorfica autoportante, e l'insieme opera una modulazione differenziale del flusso incidente mediante attenuazione anisotropa e selezione delle componenti energetiche. La stabilizzazione posizionale garantisce coerenza di allineamento tra superfici filtranti e apparato ricettivo durante le variazioni cinematiche del supporto antropico. Di che oggetto si tratta? Sentiamo.
1: Ciao, sono Francesca da Milano. Ciao, per me è l'occhio.
0: L'occhio, l'oggetto di uso come l'occhio? No, non è l'occhio, Franci.
2: Buonasera, Iacchi. Buonasera. Per me è la macchina da presa, da ripresa.
0: La macchina da presa o da ripresa? Non è però quello che stiamo cercando.
3: Ciao, sono Fabio da Vigevano. Ciao. Secondo me è l'obiettivo.
0: L'obiettivo non è né l'obiettivo della fotocamera né l'obiettivo inteso come scopo. Lì attenzione se la O è aperta o chiusa.
4: L'oggetto misterioso è il proiettore.
0: Non è neanche il proiettore.
4: Buonasera, Gianluigi. Buonasera. Da Buseto Palizzolo, provincia di Trapani. Per Va me bene? È la macchina fotografica.
0: Non è la macchina fotografica.
5: Iacchi, ciao, qui Pedro Finlay.
0: Grande.
5: Per me sono gli occhiali. Buona diretta, amico.
0: Allora, un salutone a Pedro. Purtroppo Pedro ci serve una specifica, perché è un quasi. Comunque ne approfitto per dire, Pedro, sto aspettando ancora il tuo Excel sui mondiali. Siamo alla semifinale, quando vuoi mandarlo io sono qua comunque.
6: Secondo me è la realtà 3D, gli occhiali della realtà 3D. Auguri gli Iacchi, ricordati la cena. Samantha da Milano, un abbraccio.
0: Samantha, la cena, sì, va bene, andiamo a cena, però voglio sapere perché mi state facendo gli auguri stasera. Cioè, mi è oscura questa cosa.
7: Ciao, sono Luca da Durgali. Secondo me sono le lenti a contatto. Ciao, buona serata.
0: Ciao, scusami, non volevo interromperti. Non sono neanche le lenti a contatto. Abbiamo detto che gli occhiali però erano un grande quasi. Mancava giusto qualcosina.
8: Secondo me sono gli occhiali da sole. Oh. Ciao, Guglielmo da Firenze.
9: Ciao, Sara da Giussago. Per me sono gli occhiali da sole.
10: Ciao, sono Nicola da Palermo. Stiamo parlando di occhiali da sole.
11: Ciao, Clara da Cadorago. Per me sono gli occhiali da sole.
0: Sono gli occhiali da sole l'oggetto misterioso di questa sera. Grazie a tutti per aver partecipato al Comparole Tue. Bravi a coloro che hanno trovato appunto l'oggetto misterioso, gli occhiali da sole, per ritirare l'ambitissimo premio, la pacca sulla spalla firmata R101. Vi aspettiamo in Largo Donegani 1 Milano. La musica continua, vi facciamo da colonna sonora H24 qui su R101. The Bausa Magnetic.

Azzicca le 23:39 minuti delle stories di R101. Tra poco, amici, quindi la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un appuntamento in cui siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo. Messaggio e voce al 331 80 90 101.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: 8.44 su R101, la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi, quindi sentiamo la voce del brano.
1: Rossella da Taranto, ciao. Mi faresti ascoltare la canzone With or Without You di Alice? Sì. Dai, mi farebbe stare tanto bene.
0: Arriva.

With or Without You, di YouTube, per la canzone che ti fa stare bene qui su R101, l'ultimo appuntamento di questo lunedì sera. Amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è un po' il nostro appuntamento fisso, il marchio di fabbrica qui su R101, ritornerà puntualissima domani mattina e già da adesso al 331 80 90 101, con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce, potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che ci aiuterà a iniziare il martedì con il piede giusto. Se volete scegliere anche una canzone estiva, dato che stiamo arrivando l'estate e alle porte avete voglia di tornare con la mente, con i ricordi a una specifica estate, sul nostro sito r101.it trovate una sezione proprio dedicata alla canzone estiva che vi fa stare bene, una sezione costantemente aggiornata in cui abbiamo inserito quelli che sono i brani più gettonati nei vostri messaggi al 331 80 90 101. Nel frattempo la musica non si ferma. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant. I understand.

Cabana, Irama, che chiude questo lunedì sera di Stories qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, è stato un piacere aprire la settimana in vostra compagnia, grazie a Decisiest, Davide Cisini in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Buon proseguimento e a domani, amici, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump arriva al G7 di Eviani il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con Macron il presidente americano parla di Hormuz, che sarà completamente riaperto venerdì. Macron conferma intanto il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto. Ci saranno colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Donald Trump. L'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. Dal conflitto in Medio Oriente all'Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO centrata dai raid russi con 11 vittime e decine di feriti. Mosca nega il suo coinvolgimento puntando il dito verso gli USA, il monastero colpito da un Patriot scaduto, dice Mosca. Zelensky propone intanto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. La proposta arriva dopo il fallimento di altre iniziative analoghe nei mesi scorsi. Dall'Italia, l'ATM che gestisce il trasporto pubblico a Milano indaga sui messaggi volgari che si scambiavano alcuni autisti dell'azienda, diffondendo foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. Anche la procura del capoluogo lombardo verso l'apertura di un fascicolo. Chiudiamo con il calcio: sorpresa ai mondiali dove Capoverde resiste alla Spagna inchiodandola sullo 0-0 ad Atlanta, a Seattle 1-1 invece tra Belgio e Egitto. Stanotte il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda alle 3 italiane a Los Angeles. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino possibili piogge temporali nel nord della Sicilia, tempo stabile con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità nelle zone interne appenniniche del centro-sud e tra Sicilia centro-orientale e Bassa Calabria, dove saranno possibili dei temporali in esaurimento verso sera. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani anche lungo l'arco alpino. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con Ristora.
3: Capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: R101. Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
5: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM, questo governo continua a lavorare, a finanziare questo un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe, questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
4: che consente anche
5: personale,
4: una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere,
5: sì,
4: la tata, lo metti a casa
5: così,
4: con la tata, però da solo o da soli.
5: Quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su quello. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono 2 le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale, ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
4: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
5: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
4: Grazie.
5: Grazie a lei. L'inversione è possibile.

0: La fascia degli over 50 invece noi abbiamo che gran parte dei giovani arranca in difficoltà e come soluzione trova l'emigrazione. Io personalmente ad esempio mi occupo di scuole, università e ricerca. Se vado ad approfondire il tema della ricerca, noi troviamo che tutte le misure che sono state messe in campo negli ultimi tempi purtroppo hanno introdotto ulteriore precarietà, non danno una visione di un futuro e quindi anche in quello che dovrebbe essere la parte migliore del paese nel senso più produttiva, nel senso che può aumentare la competitività del paese, è costretta ad andare fuori. Quindi personalmente io mi sto concentrando fin dall'inizio su i giovani ricercatori, perché io dico sempre
1: per creargli un percorso
0: e in realtà purtroppo si stanno facendo dei passi indietro. Noi abbiamo, e questo è importante dirlo, 30.000 precari della ricerca che si stanno vedendo venire meno il terreno sotto i piedi. Il sistema li sta espellendo e abbiamo anche dei giovani che sono rientrati grazie al PNRR nel nostro paese con dei progetti che ora devono di nuovo andare via. Ed è lì che io sto concentrando la mia azione, perché innanzitutto si va sull'ambito giovanile, ma soprattutto diamo un futuro al nostro paese, perché qui non parliamo solo del futuro per dei singoli,
1: certo,
0: perché insieme ai giovani se ne vanno i loro progetti e allora è necessario intervenire in quel senso lì.
1: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare, tutto l'anno ne abbiamo parlato, qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
2: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più, non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
1: Grazie.
2: Grazie a lei.
1: Onorevole Elena Bonetti, Azione. I giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
3: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale e farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
1: Ecco, in questo modo avete coperto tutte le fasce, diciamo, un po' chi si affaccia alla nuova vita, lo studio dell'obbligo e la parte lavorativa iniziale.
3: Esattamente,
1: diciamo.
3: Così.
1: Ce l'auguriamo, grazie.
3: Sì, grazie.
4: R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.